0: Giovani wannabe. A proposito di giovani, voglio salutare Elisa e Pietro che stanno tornando, beati loro, da Gran Canaria. Poi Mara da Roma, che sta tornando anche lei, è alla guida e al volante, è andata a prendere suo figlio per una festa di 18 anni. Lui dorme e lei guida.
1: Lo scherzo a tutti pazzi per RDS è uno stile di vita. Richiedici il tuo nell'apposita sezione nell'app di RDS.
2: 100% grandi successi.
3: 100% grandi successi.
2: RDS.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
7: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Sogni di giocare a tennis con Fabio Fognini o Flavia Pennetta? Partecipa all'asta al buio del Rotaract Genno, in campo con Fognini e Pennetta, per l'ospedale pediatrico Gaslini, tramite Gaslini Insieme. Visita unavoleperilgaslini.mai.canva.site.
10: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
11: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
0: Anche questa notte giocheremo con il Vocaboradio e a proposito di regali, adesso ve ne facciamo 4 perché con JJ Carrozzo, che li ha messi insieme, sentiamo 4 numeri 1.
3: Su RDS trovi la tua musica preferita senza doverla cercare.

0: Brazil si faceva conoscere così a tutto il mondo nel 1990 con questa canzone che si chiamava Crazy, prodotta dall'immenso Trevor Horn, e il testo l'aveva scritto ispirandosi a dei fatti accaduti l'anno prima, appunto nell'89, cioè la caduta del muro di Berlino e la protesta di piazza Tiananmen. Era l'ultima canzone, un grande successo per chiudere la nostra sequenza che torna nella prossima ora.
1: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
2: E con la nostra app per iOS e Android anche quando sei in giro.
1: RDS Social TV. RDS Social TV.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Hai difficoltà a deglutire? Bevi molto durante i pasti? Sei lento a mangiare? Potrebbe trattarsi di esofagite eosinofila. Seguici sui nostri canali social o sul sito eseoitalia.it, dove troverai tutte le iniziative per conoscere questa patologia.
5: Amore, è fatta!
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste!
5: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
0: I bambini inglesi sono molto intraprendenti e tra poco parliamo proprio di loro su RDS. Questa invece è Lady Gaga.

It's so easy to fall in love with me, ma che meraviglia questa canzone di Olivia Dean che abbiamo appena ascoltato su RDS 247. No, stavo leggendo questa notizia che mi ha fatto molto ridere, che arriva dall'Inghilterra. E tra l'altro questo è un tema che riguarda anche noi, perché non manca molto, nei prossimi mesi dovrebbe arrivare anche in Italia un metodo più stretto per verificare l'età di chi accede a siti, ovviamente parliamo di minorenni. È un dibattito iniziato almeno nel 2023, quando negli Stati Uniti sono stati introdotti i primi sistemi di verifica per accedere ai siti per adulti. Ecco, intanto mi interessa capire, sapere da voi quando l'ultima volta avete barato sull'età. Magari eravate in una chat online, stavate broccolando qualcuna, o è più facile qualcuno che broccola qualcuno e bara sull'età, o magari volevate andare quando eravate ragazzini a vedere un film vietato e quindi avete barato sull'età. Insomma, raccontatemelo al 388-22-38822, perché i bambini inglesi sono già nel futuro, perché stavo leggendo, perché lì sono molto restringenti le regole in Inghilterra per quanto riguarda l'accesso dei minori ai siti. Il 46% dei bambini inglesi ha dichiarato che i controlli sono facili da superare intanto, e il 32% ha ammesso invece di averli già bypassati. L'effetto di questi comportamenti: il 49% di loro negli ultimi mesi ha trovato su internet contenuti considerati dannosi per la loro età. Però la cosa curiosa, anche un po' drammatica se vogliamo, che però ha dei risvolti anche comici, è che alcuni genitori hanno dichiarato che i loro figli sono stati beccati disegnandosi baffi e barba nei siti in cui appunto c'era il riconoscimento facciale, per sembrare più adulti, per sembrare maggiorenni. Lo dichiarano alcune mamme, una in particolare: ho sorpreso mio figlio a usare una matita per correggere le sopracciglia e per disegnarsi i baffi. In questo modo è riuscito a passare per un ragazzo adulto di 18 anni. Questo è quello che succede in Inghilterra. Intanto mancano 10 minuti alle 3, giocheremo anche al Vocaboradio nella prossima ora per regalarvi come al solito la nostra RDS Bag.

0: hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Francesco Gabbani, Summer Funk.
3: Io sono magico. Summer Funk.
1: Achille Lauro, Comuni immortali.
4: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per mettertelo al polso.
1: Saif, buona domenica.
5: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemmeno.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

aranciata fra quintale su RDS. Sembra un caso, ma è tutto vero, perché parleremo proprio di aranciata questa notte su RDS, o meglio di bevande zuccherate, perché pare che ci sia un legame tra appunto queste bevande e il cambiamento climatico. Parleremo anche di questo. Intanto ci stiamo avvicinando alle tre. Voglio salutare Mara da Roma e poi ancora un nostro amico che ci manda un messaggio dal porto di Livorno, chissà se sta partendo o se sta lavorando. Insomma, 388-22-388-22, anche perché poi questo numero vi serve tra non molto. Nella prossima ora giocheremo, come vi ricordavo, al Vocaboradio per regalarvi anche questa notte la nostra RDS Bag.

0: Le 3 e 2 minuti, c'è un legame profondo tra questa band e l'Italia, perché per il terzo anno consecutivo faranno durante l'estate dei concerti. Quest'anno il 7 luglio saranno all'Arena di Verona, il 9 luglio alla Reggia di Caserta e l'11 luglio a Villa Manin a Codroipo in provincia di Udine. Sto parlando dei Duran Duran, che proprio l'anno scorso sono tornati in Italia per festeggiare il 40° anniversario dalla loro partecipazione di Sanremo nel 1985. Secondo voi che canzone cantarono in quel frangente? Proprio questa, Wild Boys.
1: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
2: con un successo senza

0: Rolling Stones, Rolling Stones. Piacciono a tutti i Rolling Stones. E poi tra poco esce anche il loro nuovo album, il 10 luglio. Era l'ultima canzone della sequenza mixata, i Colors, per chiudere il nostro bel poker di successi. Come sempre ne abbiamo sentiti 4, uno in fila all'altro. Torna nella prossima ora, quindi siamo pronti tra poco invece per giocare con il Vocaboradio per regalarvi l'RDS Bag.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
2: Allora, andiamo a Lione, dove hanno aperto una gastronomia per cani. Si possono anche ordinare delle torte di compleanno per i propri amici.
3: La migliore, pensa a tre zecche Michelin.
1: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
4: nella sezione podcast di RDS.

0: Sport.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
0: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
0: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
4: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
5: Nella chat di classe mi minacciavano.
6: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
7: Amore, è fatta.
8: Che cosa?
7: Ho trovato la nostra nuova auto.
9: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
8: Sì, vabbè, ma non esiste.
7: Ma certo che sì.
9: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: C'è la notte dei guerrieri, anzi del guerriero, fino alle 5 anche questa volta sulla radio 100% grandi successi. Questa è Follow Rivers.

0: Tieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
1: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
0: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
2: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
4: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Mamma, ancora si...

0: 8:29 amici e tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di Parenti Serpenti.
1: Parenti Serpenti, perché la famiglia perfetta esiste, ma non è la tua.
0: No,
1: Parenti Serpenti.
0: No.
1: Parenti Serpenti.
2: Allora,
3: abbiamo Maria Chiara, una storia devo dire molto curiosa.
0: Parenti acquisito qua, eh.
2: Buongiorno Maria Chiara.
4: Ciao, buongiorno ragazzi.
3: Ciao.
4: Buongiorno. Allora, sentirvi.
3: Grazie.
2: Grazie, grazie mille. Raccontaci subito il tuo Parenti Serpenti.
4: Allora, è la storia di mia cognata che avrebbe dovuto farmi da testimone al matrimonio, ma qualche mese prima ho scoperto che aveva acquistato un abito, diciamo da sposa probabilmente lei, perché era di un celeste chiarissimo, con strascico, manica sbuffo e
2: la, la testimone al tuo matrimonio?
0: Sì. E le hai levato l'incarico?
4: Assolutamente sì.
3: Ma scusa, ma l'avevi visto il vestito? Te l'hanno solo raccontato.
2: Esatto, come l'hai saputo?
4: Mi hanno mandato praticamente una foto di quanto lei aveva acquistato. È una persona in comune.
0: Una spia.
2: Scusa, ma tu cosa hai fatto? Hai chiamato e hai detto: senti,

0: siccome tu c'hai lo strascico e il vestito chiaro
1: e le maniche a sbuffo,
0: allora, non sei più la testimone.
2: No, diciamo che ci sono stati poi altri episodi successivi . E ho preso un po' la palla al balzo, ho fatto un po' purrì di tutto.
3: E tu hai anche l'abito strascico? È giunto,
2: esatto.
3: Sta roba.
2: Più o meno sì.
1: Ma vabbè, però dai, l'abito a strascico, se la testimone lo vuole mettere, fa niente. L'importante è che non sia bianco.
0: È come se il marito si vestisse da sacerdote, ma che discorsi sono? Cioè?
1: Scusa, era anche glicine, ma hai detto, cos'era? Celeste?
2: Era un celeste chiarissimo.
1: Ma neanche bianco.
3: E tu capito?
2: No, però non ce l'esse molto chiaro.
0: Io avrei un'altra domanda con l'abito a strascico.
3: Io avrei un'altra domanda tecnica. La persona che ti ha spiato, quella che ha fatto uscire fuori la notizia, era una persona che era stata incaricata di fare questa cosa?
2: Era la mia seconda testimone.
0: E sapeva, che ti ha detto questa cosa.
3: Doveva,
0: senti,
3: ma
0: come l'ha presa?
3: Doveva
0: lei
3: spiare oppure no? Cioè, questo
2: no, non avrebbe dovuto spiare. No. È successo per caso e lei mi ha chiamato dicendo se avevo saputo di questa, di questo abito.
0: Maria Chiara, e come l'ha preso lei?
2: Ma in realtà, facendo un po' finta di nulla, con nonchalance ha chiuso un po' la
0: Ma è venuta al matrimonio poi?
1: Ma che ci ha fatto questo vestito?
0: Con lo strascico?
2: No, fortunatamente è cambiato, perché mi ero ripromessa che gliel'avrei praticamente tagliato a pezzettini se si fosse presentato.
3: Ma gliel'hai detto tu? Gliel'hai detto così?
1: Ma cosa ti importa?
0: Ha ragione, la sposa
1: è lei. Il momento della sposa, la sposa sei tu, ma qualsiasi cosa ti metti sei sempre la sposa.
2: Ma quello è vero, questo è vero, infatti questo pensiero lo avevo anche maturato. Però comunque
1: ti sei ingelosita.
0: Ma senti, ma c'era già stato dello screzio tra voi due?
2: Allora, in passato non più di tanto, però ecco, una persona un po' particolare, un po' naif.
0: E perché l'avevi scelta come testimone?
2: Perché comunque era, diciamo, una quasi mezza parente, quindi per rimanere un po' in famiglia avevamo.
1: E adesso
2: pensato,
1: la vedi ancora?
2: No, adesso dopo quella situazione non ci siamo
1: nemmeno mai
3: ma chi l'avrebbe mai detto?
2: Però sono sincera che io qualche passo avanti l'avevo fatto, proprio perché poi dopo un po' si superano queste cose, però dall'altra parte
0: lo strascico.
3: Senti, ma tu l'hai proprio minacciata, se lo porti te lo taglio?
2: No, minacciata proprio no, però diciamo che non gliel'ho mandato a dire.
0: Senti, tuo marito, che è un po' il trait d'union di tutto,
2: Diciamo che ha un po' accettato, perché ha capito pure lui,
0: certo,
3: perché se no strappavi il vestito anche a lui.
1: Maria Chiara, io vi consiglio di fare una cenetta voi due, questa c'ha un vestito nell'armadio che le occupa tutto un armadio, capito? Cioè, dai.
0: Maria Chiara, più che tutto perché non ci siano strascichi dopo,
1: Maria Chiara, ti prego, recupera, questa è un parente serpentuccio che lo puoi recuperare, ok?
3: Ma l'ha ricevuta, lei l'ha conservata il vestito, l'ha restituito oppure?
2: Questo non gliel'ho mai chiesto, però sarebbe curioso. Magari ci potrebbe essere un'altra occasione, chissà.
3: Esatto.
1: Quando ti risposi.
0: Va bene, in bocca al lupo.
2: Grazie, ragazzi.
1: Ciao Maria Chiara. Ciao.
2: Ogni mattina.
0: Ciao, che ognuno si faccia gli strascici suoi.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao, buona giornata.
4: Questa è la tua carica per affrontare al meglio la giornata. Get on now.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici, vi parliamo di una sentenza che c'è stata in questi giorni. In realtà il caso risale al 2015, quindi si è arrivati finalmente con la Cassazione, poi si è arrivati alla fine. Allora, giocando a racchettoni sulla spiaggia, questa famiglia, c'era il papà con il figlio, questi due, insomma, giocatori, hanno tirato la pallina su una bagnante e hanno colpito l'occhio.
1: L'occhio della bagnante.
0: Allora, sappiate che, insomma, ci sono sia lesioni alla signora che, cioè, poveretta.
1: Ah, poverina, certo.
0: È stata praticamente risarcita per 10.000 euro.
2: Ma l'occhio funziona adesso?
0: L'occhio funziona, però un po' diverso, insomma, dal funzionamento che c'era prima. Vabbè, sono passati pure 10 anni.
1: Non ha
0: però
1: una funzionalità totale.
0: No,
1: sì.
0: E quindi sappiate che il risarcimento
2: anche
0: è stato solo 10.000 euro. Infatti, tutti si stanno ribellando e dicono che caspita. Oh, quando giocate a racchettoni, io secondo me bisognerebbe vietarli i racchettoni in spiaggia.
2: Ma pensavo se si dice no, quando giocate così. Pensavo
0: no,
2: stessi dicendo.
0: Perché c'ho sempre paura. Quando sono lì, magari sotto l'ombrellone, c'ho sempre con l'occhietto aperto, dico dove mi arriva una
2: palla. Pensavo stessi dicendo, quando giocate a racchettoni, occhio.
0: Occhio, bravo, occhio, eh.

0: 8:43, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Bazza, e siamo pronti a giocare con la grande sfida dell'anno.
1: Ah, allora dovrete indovinare un anno in particolare grazie ad una clip che vi farà sentire alcune cose che sono successe durante quell'anno.
2: Amici, prenotatevi al 388-22-38822. C'è un mega mashup di cose, di notizie, e voi dovete darci l'anno giusto, la sfida dell'anno, prenotatevi.
3: Il meglio di RDS non finisce qui.
4: RDS.
3: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
5: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
7: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata.
7: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
9: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle Famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere.
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
13: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tuo a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
15: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
17: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
18: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
19: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
20: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
21: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
22: E i consumi?
21: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
23: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
24: Sa, sa,

0: Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: È lunedì 11 maggio, amici, è arrivato il momento di scoprire che tempo farà in questa nuova settimana grazie a 3B Meteo.
4: Che la giornata di lunedì sarà caratterizzata da tempo piuttosto instabile al nord, dove transitano equazioni temporali fin dal mattino, saranno più diffuse a ridosso dei rilievi, ma anche tra Liguria, Levante Ligure e Alta Toscana, qualche piovasco nella prima parte del giorno in transito anche sui settori tirrenici centrali, ma poi migliora rapidamente, una giornata al centro-sud più soleggiata. Equazioni temporali invece torneranno a formarsi tra pomeriggio e sera, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3B Meteo.
5: Latte versato, biscotti tuffati, radio accesa. Fare colazione con Rossella, Ciccio e Buzz è troppo divertente. Tutti pazzi per RDS.

0: 8:51 amici, a tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento della sfida dell'anno.
1: La sfida dell'anno.
0: Questa è la voce di Ricky Battini.
2: Sì, è lui direttamente che l'ha recuperata. Allora, la sfida dell'anno, un bellissimo gioco dove tra l'altro ci dà la possibilità di rivivere alcuni anni storici.
3: Abbiamo due concorrenti, partiamo da Agostino da Verona. Buongiorno.
2: Buongiorno Agostino.
4: Buongiorno ragazzi, ciao a tutti, ciao.
3: Che cosa fai di bello a Verona?
4: Allora, io sono un autista di mezzi pesanti.
0: Di mezzi pesanti. Quante ruote abbiamo più o meno? Autotreni?
4: No, una motrice.
2: Una motrice. Ok, poi si carica, certo.
3: Agostino, sei pronto? Il tuo concorrente si chiama Mauro e viene da San Benedetto del Tronto.
2: Buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
2: La Riviera delle Palme, giusto?
5: Esatto.
2: Bello, bello.
0: Cosa guidi tu invece?
5: Bravissimo, anche io faccio autista.
2: No, davvero? E vi siete mai incrociati? No.
5: No, perché io guido un camioncino frigorifero, contegno cornetti, pasticceria.
3: Roba buona,
0: il profumo.
2: Bellissimo. Mamma mia. Via Belchiorre Gioia 75/2100.
3: Ecco. Allora, amici, adesso vi facciamo sentire una clip che riassume un po' tante cose che sono successe in quell'anno lì. Voi dovete dirci la data dell'anno. Mi raccomando, per prenotarvi dovete aspettare che finisca la clip e poi dire a squarciagola il vostro nome, ok?
2: Ok.
3: Chi prima si prenota prima dice.
2: Solo alla fine della clip, però.
0: Andiamo con la clip.
2: Andiamo.
6: Il democratico Bill Clinton vince le elezioni presidenziali negli Stati Uniti. È il 42esimo presidente degli Stati Uniti e il più giovane a traslocare nella Casa Bianca dopo John Fitzgerald Kennedy.
7: Sta mentendo. Di che parla il suo nuovo libro?
8: Di un detective che si innamora della donna sbagliata.
7: E come finisce?
8: Lei lo uccide. Ah.
4: Mauro. Agostino,
0: aspetta. Mauro. Deve finire.
4: Agostino.
0: Moa.
3: Vai, prenotatevi.
4: Agostino.
0: Ha detto prima.
3: Prima Mauro.
0: Mauro. Mauro, allora che anno è?
2: Che anno?
5: Dovrebbe essere il 1993.
3: No.
0: No.
2: No.
3: Agostino, no. Vuoi rispondere
0: Agostino?
3: Tu?
0: Agostino.
4: Sì, 1994.
3: No.
0: Neanche.
2: No. No.
3: Dai, amici, Bill Clinton viene eletto per la prima volta presidente.
4: 1992?
3: Chi eri?
4: Agostino.
3: E vince Agostino, 1992.
4: Aia.
2: Allora, Agostino, la terza parola. Agostino!
4: Sì.
2: Agostino!
4: Sì.
3: Vi avevamo detto fino alla fine della clip.
2: Va
3: prima
2: bene,
3: dovevate
2: comunque
3: aspettare. Va bene. Comunque vince Agostino l'RDS Bag. A Mauro va un nostro gadget.
5: Grazie mille.
3: Ci siete? Sei arrivato, eri vicino comunque, Mauro.
5: Io ricordavo 93 Clinton, non so perché.
3: Ti ricordavi male, ecco. Ok.
2: 92, anno di Olimpiadi a Barcellona, tra l'altro, certo.
3: Ciao amici!
2: Grazie.
4: Ciao, ragazzi, buona
2: giornata. Ciao, ciao.
9: Scientificamente provato. Ridere fa bene.
10: Comincia dalle 7 alle 10 con gli scherzi di Tutti Pazzi per RDS.
9: A 265 del digitale terrestre su RDS Social TV.

0: Alle 8:58, tutti pazzi per RDS, dobbiamo andare in redazione, che se no c'è Roberta Lupis.
1: Subito.
2: Ma però c'è tranquilla, Roberta. È un periodo che è tranquillo.
0: No, sì, beh, sapete il perché, no?
3: Perché?
0: Dai, vabbè, dai.
3: Perché?
0: Vabbè.
3: Voglio sapere. Dai, dai.
4: Per RDS.
5: Tutti pazzi per RDS.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Ed eccoci con Robertina Lupi. Buongiorno Roberta.
3: Buongiorno.
0: Siamo pronti per ascoltare tutte le notizie. Grazie Roby.
11: Antivirus peggiorate nella notte, le condizioni di una cittadina francese risultata positiva, lo fa sapere il Ministero della Salute d'Oltralpe, che segnala 22 casi di contatto stretto o indiretto. Positivo ma asintomatico un americano tra i 17 rimpatriati dalla nave focolaio sbarcata a Tenerife, positività anche per un altro cittadino statunitense. Lo riportano funzionari americani, escluso il rischio pandemia, pericolo di contagio basso, assicura l'OMS. Trump boccia l'ultima risposta di Teheran, inaccettabile. Non mi piace e inappropriata, ha detto il capo della Casa Bianca ad Axios. L'Iran ritiene eccessive le richieste degli Stati Uniti. Il petrolio torna a salire, Brent sopra i $105, gas in rialzo a 44,91 euro a megawattora, l'oro scende sotto i $4,700 l'oncia. Donald Trump, Xi Jinping, incontro a Pechino il 14 e 15 maggio. Sentiamo Paola Gubbiotti.
12: Dazi, terre rare e Iran al centro dell'incontro tra i due leader. Trump vuole negoziare il rinnovo della tregua commerciale siglata ad ottobre dello scorso anno in Corea del Sud. Il presidente americano si è detto ottimista, anche se pochi giorni fa ha imposto sanzioni a 3 società cinesi di satelliti per il presunto supporto fornito all'Iran. Secondo gli analisti, Trump intende arrivare in Cina con un accordo con la Repubblica Islamica per i buoni rapporti tra Pechino e Teheran, e anche Xi Jinping ha tutto l'interesse a sbloccare Hormuz. Altra partita, lo scambio terre rare soia tra i due paesi. E la questione Taiwan. Washington contro azioni destabilizzanti. Xi Jinping non accetta ingerenze.
11: Siamo allo sport ora con Gianluca Gizzi.
13: Calcio, terz'ultima di A, il Milan sconfitto dall'Atalanta a San Siro tra i fischi dei tifosi resta fermo al quarto posto in classifica nella corsa Champions, raggiunto dalla Roma che vince a Parma oltre il 90esimo. Posto in Europa sicuro per il Como, corsaro a Verona. La Cremonese supera il Pisa e spera ancora nella salvezza, sicura di restare in A la Fiorentina dopo il pari con il Genoa. Stasera a chiudere il turno Napoli-Bologna. In Spagna il Barcellona batte il Real Madrid nel Clasico e bissa la vittoria nella Liga dopo il successo della stagione scorsa, 29esimo titolo nella storia del club. Agli internazionali di tennis in corso a Roma, Musetti e Darderi approdano agli ottavi, fuori Arnaldi e la Cocciaretto. Oggi in campo Sinner, Bellucci, Pellegrino e Cobolli. MotoGP a Le Mans, storica tripletta Aprilia, vince Martin davanti al compagno di team Bezzecchi e al giapponese Ogura. Lo spagnolo si porta a un punto in classifica dal riminese, primo. Intervento riuscito intanto per Marc Marquez, operato a Madrid dopo la frattura al piede destro, rimediata cadendo nella sprint. Ciclismo, Giro d'Italia, bis del francese Magnè in Bulgaria, dopo la prima si aggiudica anche la terza tappa, l'uruguaiano Silva resta in maglia rosa, si rientra in Italia, oggi riposo, domani la Catanzaro-Cosenza. Questa è RDS.
14: Amore, tesoro, svegliati!
15: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
14: Dai, forza!
15: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
14: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 9.03, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Buzz, si riparte.
1: Eccoci amici.
2: Si riparte con delle cose che sembrano assurde, però sono vere. Dici. Pensate, un cornflakes a forma di Illinois è stato venduto su eBay.
0: Cioè un cornflakes
2: uno solo, piccolino.
3: A forma di Illinois.
2: A forma di Illinois è stato venduto per $1,350. Sembra assurdo, ma è vero, è finito su eBay.
0: Troviamo le forme. E facciamo i soldi.
2: È nato così da colazione a collezione in attimo proprio, sì, esatto. Cioè proprio arriva su.
0: Ma chi è quel pazzo che ha preso un cornflakes con la forma dell'Illinois?
2: Se me lo trovate a forma di Puglia, spendo anche
1: un pezzo di pane Carasau a forma di Sardegna. Quanto si può vendere?
2: Ma quello che c'entra, mica sono fatti così a forma.
1: Non lo puoi sapere, un pezzetto si rompe.
0: Viene fuori a forma dell'Illinois, figurati se non viene fuori a forma della Sardegna.
2: Per favore, basta con queste storie, ma con tutte le cose che ci stanno da fare. Adesso dobbiamo spendere i soldi per questa roba qui.
1: Lo sta vendendo comunque questo? Lo sta vendendo oppure se l'è tenuto?
2: Lo vuoi comprare?
0: Sì, è un investimento.
2: Lo vuoi comprare?

0: Eccoci qua amici, buongiorno a tutti, sono 9.08, sono Franco di Bazzafon Italia.
1: Ma che bella voce
0: settimana, grazie mille. Grazie mille.
1: Proprio sì. Importante, allora, una voce,
0: voce come la nostra tariffa.
2: Ci
0: voce
2: sono tariffe
0: e
2: nuove,
0: internet.
2: Dai.
0: Esatto, sì. No, tariffe nuove, no, teniamo la nostra che va alla grande, la nostra
1: marcia,
0: tariffa,
1: certo.
0: Sì, sì, la tariffa family di
2: Bazzafon.
0: Non è marcia.
2: Che? Sì, perché scusami.
0: No.
1: In quel senso.
0: Non cominciamo a buttare fango sulla nostra azienda.
1: Non buttiamo fango. Sono le
2: no, per carità, per chi
1: via.
2: La sottoscrive tante belle cose, cioè, ma per
0: allora
2: gli altri
0: io
2: tanti
0: ve lo dico,
2: cetrioli.
0: Prima o poi, se non lo fate, lo farà qualcun
1: sì,
0: altro.
1: Perché le famiglie
0: in
1: giro è quello, certo. O arrivi tu o arriva qualcun altro in famiglia.
0: Sbrigatevi per avere tutti i nostri vantaggi, mi raccomando, come
1: grazie.
0: Ha fatto questo signore.
3: Ciao, sono Luca di Amelia e voglio fare uno scherzo a mio padre con Bazzafon.
4: Cinque cellulari con la Bazzafon, baby, io ti abbonerò. Chiamavamo dalla zona nord. Quanto costerà?
5: Pronto?
0: Ah, buongiorno, salve. Abbiamo avuto il suo numero dal signor Luca. La chiamo da Bazzafon Italia. Sì. Buongiorno.
5: Ah, mio figlio, sì.
0: Ah, perfetto. Il signor Luca ha fatto una tariffa family per lei, per la signora Silvia e anche per la signora Antonella. E la stavo chiamando per darle tutte le direttive e il numero nuovo che avrete. Non le aveva detto niente, mi perdoni?
5: No, io non so niente, non mi ha detto niente né a me né a mia moglie.
0: Sì. Aspetti un secondo che ce l'abbiamo. Signor Luca?
6: Sì, ci sono.
0: Sì, c'è in linea il signor Maurizio qua che dice che non sapeva niente della tariffa nuova.
6: Papà, buongiorno.
5: Luca, sì. Ciao, buongiorno.
0: Ciao, Luca.
6: Senti, non ti ho detto niente, ma ho attivato questa promozione fantastica, quindi non potevo rinunciare.
5: Ah, per te?
0: No, praticamente.
6: Allora, guarda.
0: Le spiego. Allora, è per tutta la famiglia. Il signor Luca l'ha fatto per tutta la famiglia. Avrete un numero unico. Adesso li dovremo che sarà attivo da mezzogiorno e mezza circa.
5: Ma io senti, che cosa devo sempre... fare?
0: Segni il numero, ha un foglio e una penna?
5: Aspetta, che devo andare in macchina, devo andare, aspetta.
6: Dai che ce la puoi fare.
5: Ditemi.
0: Allora, il numero è questo. Segni 3216
7: 4468 3434 9236
2: sì,
7: 9781
2: sì.
7: 1342 1265 69 34
2: troppi.
7: 61 33
0: 7423
5: 7423
0: perfetto. Allora, questo sarà il suo numero di telefono sì. In entrata e in uscita.
5: Cioè, io non ho più il mio numero?
0: No, c'ha questo numero qua.
5: No, io non lo voglio.
0: Però praticamente è già cambiato. Da mezzogiorno e mezza il signor Luca ha già chiuso il contratto, capisci?
6: È già fatto, una promozione.
5: Luca, il mio numero, io non lo cambio.
6: Non lo cambi, se ne faranno una ragione le persone che ti chiamano.
5: No,
6: gli dai quello nuovo, tu.
5: Ma non me la faccio una ragione, Luca.
0: Signor Maurizio, forse perché lei non ha sentito i vantaggi della tariffa. Se vuole glieli dico, se mi aspetta, se mi ascolta un secondo, signor Maurizio.
5: Senti, a me non mi interessa, non voglio sentire nessuno dei due.
0: Il signor Luca pagherà 5 euro fissi al mese, mentre lei pagherà i primi due mesi completamente gratuiti, ok?
5: Sì.
0: Dopodiché lei pagherà 5 euro a raddoppiare, il che vuol dire che saranno 5 euro, poi diventeranno 10, 20, 40, 80, 160 e 320.
2: Ammazza.
0: Ok?
5: Al mese?
0: Sì, al mese.
5: Sì. Ma io sto pagando 5,50 a contratto che ho io.
0: Sì, però i primi due mesi ce l'ha gratuiti con noi, eh?
5: Ma io non pago.
0: E ha vinto,
5: no,
0: e fra l'altro ha vinto anche per weekend, per due persone, all'agriturismo Loffa di Rignano Flaminio. Questo sempre a spese nostre.
5: Non mi interessa, io pago, sì. C'ho un contratto che pago 5 euro e 50 al mese.
0: Però suo figlio paga solo 5 euro al mese.
5: Io pago 5,50 al mese, 5,50 al mese.
0: E infatti suo figlio pagherà meno, pagherà 5 suo figlio.
5: Io pago 5 euro e 50 al mese. Tutti i mesi, 5,50 al mese. Mi dici dove ce l'ho il tornaconto?
6: Vabbè, ma non puoi stare sempre lo spiroccio, però.
0: Cioè, non ci pensa a suo figlio che invece paga 5 euro al mese, sempre fissi, signor Maurizio.
5: Ma oggi ce l'avete con me?
0: È un pochettino sì, perché sei in diretta a tutti i pazzi per RDS. Tuo figlio ti ha fatto uno scherzo, sei in diretta alla radio, Maurizio!
6: Ci sei cascato con tutte le scarpe.
5: Ricchetti, la gente la manda a fanculo,
0: ma mi sembra anche questa volta, quindi. Se vuoi dire qualcosa a tuo figlio?
5: Non gli dico niente, perché sarebbe pesante quello che devo dire.
0: E così glielo dici fuori onda, va bene?
5: Sì, glielo dico oggi pomeriggio, quando me ne meglio.
0: Perfetto. Ciao. Grazie. Luca, ciao Maurizio.
6: Ciao ragazzi. Ciao.
8: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.
9: RPS.

0: da tutti pazzi per RDS, amici. Allora, la cornice adesso è proprio il declino demografico in Giappone. Allora, okay, che cosa fa?
1: Cioè, non Giappone, poco.
0: Che cosa fa?
2: Come
0: il Giappone?
2: I panda, non si riproducono.
1: Non si riproducono.
0: Guarda, fa una cosa molto bella.
1: Esatto. Sì.
0: Lo Stato ti paga il match, cioè delle app. Tu praticamente match. Scarichi l'app, ci sono magari dei costi da fare, e lo Stato ti paga 110 euro per andare in questa
2: app. Per avere la versione premium.
0: Esatto, un bonus per chi usa le app di dating.
2: Tinder Gold per offerto da Giappone.
1: Per il benefit.
0: Ragazzi, questa cosa
1: bello
0: sta funzionando
1: questo.
0: Però.
1: Ah, sì,
0: sì.
1: E sono aumentati?
0: Sono aumentati un po' le nascite.
2: Vedi?
0: Poco.
2: Le nascite o i match?
0: I match e anche poi dopo quello che ne viene dopo.
2: Cioè, tu dici che chi fa usa le app di dating lo fa per fare dei figli o per.
1: Sì, non devi fare simulazioni.
2: Più che altro per fare le prove, forse.
1: Certo.
0: No, perché tanti si sposano, si fanno figli, e quindi questo è un, diciamo, c'è un bonus a buon rendere.
1: Certo, si è mosso qualcosa nel mercato, certo.
0: Si è mosso,
1: bello.
0: Per i match ti dà 110, però ovviamente.
1: Quanto ti danno?
0: 110 euro circa.
2: Al mese?
1: Buzz sarebbe miliardario.
0: Quando,
1: cioè,
0: quando l'apri, quando ti iscrivi, costi di iscrizione. Ce l'ha già, ma già voglia, è senior lui.
2: No. Ma cosa state dicendo?
0: Figurati! Ma parliamo di cose bellissime, guarda. Io cerco ogni giorno quello che mi fa sentire bene a 360 gradi, il benessere per la mia mente e il mio corpo.
1: Ma allora vai da Conad, solo da Conad trovi tante linee di prodotti e servizi dedicati per prenderti cura di te e di chi ami.
0: Vedo che Conad è top sponsor della maglia bianca del Giro d'Italia e nei villaggi di partenza e arrivo di ogni tappa ci sono proprio gli stand Piacersi Conad.
1: Certo, per Conad il benessere delle persone è importante.
0: Allora ci si vede in giro, in tutti i negozi Conad e su conad.it.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
11: Il quadrotto?
10: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
12: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
13: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
9: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
11: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
14: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
15: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
14: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
16: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Amore, è fatta.
19: Che cosa?
18: Ho trovato la nostra nuova auto.
20: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
19: Sì, vabbè, ma non esiste.
20: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna.

0: italiana del pet food.
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Ulisse, ho voglia di navigare.
6: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
5: No, voglio navigare con il gigante.
6: Ah!
7: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Dalle 7 alle 10 tutti pazzi per RDS.
10: Tutti pazzi per RDS.
11: Anche al 265 del digitale terrestre su RDS Social TV.
10: Tutti pazzi per RDS.
12: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: 9:30, amici, a tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di Mr. Wolf.
2: Sono il signor Wolf, risolvo problemi.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Noi siamo Mr. Wolf
3: e risolviamo problemi.
5: E lo spunto questa volta è bellissimo.
6: E ve lo diamo noi. Cerchiamo storie di persone che sono al lavoro, sì, e sanno perfettamente che ci sarà un collega che andrà a parlare male col capo di loro.
5: Sì, okay? Sì, gli vogliono fare le scarpe. Detto in maniera molto chiara: qualcuno mi sta facendo le scarpe, come mi devo comportare? Ma adesso vogliamo trovare proprio la storia di chi si sente minacciato e la sua situazione ha capito che sta traballando.
1: Di chi ha questo sentore, che sa che c'è il suo collega che

0: magari davanti gli fa il sorriso, invece sa che
1: sa
0: in
1: perfettamente
0: realtà prendere
1: che
0: il suo posto
1: con uno stillicidio sta facendo ogni giorno, va
2: tu
1: a dire una
2: sei
1: cosa.
2: Il mio capo, sì, sei il mio punto di riferimento, però poi brum, sta arrivando.
1: Cerchiamo
2: sulla corsia di sorpasso.
1: Cerchiamo la storia, perché poi avremo i nostri Mr. Wolf all'azione. La storia al 388-22-388-22. Messaggi vocali brevi, amici, così vi ascoltiamo tutti.
3: Tutti pazzi per RDS. Se cerchi compagnia, musica e buon umore, sei nel posto giusto.
4: Tutti pazzi per RDS. Ti aspetta ogni giorno.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici. Mamma mia, quanti messaggi sono arrivati, ma abbiamo scelto quello di... La chiameremo Francesca perché si vuole addirittura far picciare la voce.
1: Che selva di mangiatore di... Si dice mangiatore di scarpe, cosa si dice? Tagliatore di scarpe.
0: Parlavamo di colleghi che vi vogliono fare le scarpe andando a parlare magari male al capo di voi.
2: E Francesca questa cosa la sa per certo, vero Francesca?
1: Buongiorno Francesca.
0: Aspetta che è caduta la linea, mamma mia, è il cardiopalma oggi la cosa, La recuperiamo subito?
1: Allora.
0: Sì. Un attimino. Allora, perché? Perché ci sono, cioè a volte capita che durante un lavoro c'è chi la iena che magari davanti a te si comporta benissimo.
1: Cioè magari sono dei grandi complimenti e poi in realtà dopo i complimenti nel momento fondamentale.
0: Ecco, l'abbiamo recuperata.
1: Eccoci qua Francesca. Buongiorno.
2: Franceschina.
0: Francetti, abbiamo picciato la voce, stai tranquilla, non ti succede niente. Franci?
2: Niente.
0: Vabbè, facciamo così, se no sei un tira e molla continuo. Mandiamo un disco e torniamo. E
1: ok, torniamo con Mr. Wolf.
3: Tutti pazzi per questa è la tua carica per affrontare al meglio la giornata.

0: 9:39, tutti pazzi per RDS. Abbiamo recuperato la nostra Francesca. Buongiorno Francesca.
1: Ciao,
0: siamo
1: cara.
0: All'interno
2: Buongiorno.
0: Di Mr. Wolf.
2: Buongiorno.
0: Qualcuno ti sta facendo le scarpe. Racconta la tua storia.
3: Raccontaci un po', sai per certo.
2: Sì, diciamo che la sensazione è questa.
0: Sì.
2: Poiché sono venuta a conoscenza che una mia collega, una signora, insomma una donna,
0: sì,
2: ha parlato male del mio operato al mio capo.
0: Ok.
3: Cioè dicendo che lavori male, che ti comporti
2: sì.
3: male.
0: Ok.
2: Sì, sì, ecco, diciamo così. Poi le cose sono un po' uscite dagli schemi, per cui io sono abbastanza ferita da questo.
0: Certo.
1: Ma tu come hai fatto a sapere di questa storia? Se puoi dirlo,
2: sarebbe troppo così.
1: Sì.
3: Però perché dici che sono usciti dagli schemi?
2: Sono usciti dagli schemi perché a parte che non me l'aspettavo,
0: sì,
2: però mi sarei aspettata da parte del capo perlomeno una
0: sì?
2: protezione.
0: Ah, invece o questo comunque... non c'è stato?
2: No, assolutamente.
1: E tu adesso comunque continui a lavorare con questa persona, quindi chiediamo ai nostri Mr. Wolf come ti devi comportare per uscire da questa impasse.
2: Esatto.
0: Allora, una situazione che non era assoluta, era fuori da ogni sospetto.
2: Sì,
0: non
2: sì.
0: solo sono arrivate delle dichiarazioni non belle al capo, ma addirittura il capo non ti ha difeso, comunque non ha valutato il tutto super partes, ma anzi ha aggiunto.
1: Tu lavori da tanto tempo in questa azienda?
0: Ok, rincarato la dose.
1: Quindi tu lavori da tanto tempo in questa azienda, quindi ti aspettavi una sua difesa, insomma.
2: Assolutamente.
3: Va bene, allora sicuramente fra i nostri ascoltatori ci sarà qualcuno che è già passato in questa
0: Dai,
3: situazione,
0: Mr.
3: ci
0: Wolf.
3: Sta passando e magari ti dà qualche consiglio utile per superare
1: questa impasse. Francesca, rimani con noi perché i nostri amici ti daranno un sacco di consigli perché sono veramente dei Mr. Wolf.
0: E poi tu sceglierai qual è la situazione migliore, la strategia nuova, va
3: allora,
0: bene?
3: Allora 38822 388
0: No, grazie a te.
3: Al 38822
0: grazie Franci.
1: Mandate i vostri messaggi da Mr. Wolf. Okay. Ciao Francesca.
0: Grazie Francesca. Ciao.
4: In cucina,
5: in salotto,
4: in camera mentre ti rilassi.
5: Con Alexa,
4: Google o Siri.
5: Basta la tua voce.
4: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi.
5: E la radio riempie la tua casa.
6: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
7: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
6: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
7: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
6: Veramente?
7: Arredissima, dove la vita è issima.
6: È ingambissima.
8: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
10: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
13: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
14: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
16: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
17: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
18: E i consumi?
17: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
19: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
20: Benessere? Ma vai da Conad!
21: Via via!
20: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
22: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
23: Perché i grandi la mattina hanno sempre il broncio? Per fortuna Rossella, Ciccio e Buzz sono super.

0: amici e tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di Mr. Wolf.
1: Sono il signor Wolf, risolvo problemi.
2: Tutti pazzi per RDS.
3: Noi siamo Mr. Wolf
2: e risolviamo problemi.
4: Bello il problema di oggi, perché Francesca è quasi convinta che qualcuno le stia facendo le scarpe sul
5: sì,
4: lavoro.
5: Beh, diciamo, no, convinta, che no, è quasi. Anche delusa dal capo che non l'ha difesa quando una collega è andata a parlare male di lei.
4: E non è stata super, non è stato super partes, anzi, ha sicuramente rincarato la dose.
0: Vediamo i nostri ascoltatori se hanno qualche suggerimento da darle.
6: Cara Francesca, anche a me è successo, non ti preoccupare, c'è un unico sistema infallibile, quello per cui il tempo è sempre un nobile uomo. Tu lavora come sai lavorare e vai tranquilla che poi prima o poi si capirà chi è serpe. Okay. E al posto di concentrarsi nel proprio lavoro in realtà fa altro che denigrare i propri colleghi, chi in realtà
5: molto saggio.
4: Ok,
5: bravo,
4: il primo.
7: Io credo che il tuo capo abbia fatto molto bene,
4: cioè?
7: Un ottimo lavoro, perché comunque sei tu che devi dimostrare che quello che ha detto è una menzogna.
4: Quindi cerca di esortarla portando alla dimostrazione.
5: A volte ci sono manipolazioni esterne.
8: Ciao, buongiorno. La soluzione migliore sarebbe proprio di non calcolarla.
4: Sì.
8: Fare le 2 ore di lavoro e poi arrivederci e grazie. Ah. E il giorno dopo inizia un'altra giornata.
4: Vedi?
5: Capito, ma
8: da
5: tutti i giorni a mandar giusto rospo.
4: Molto
5: zen,
4: finora
0: ci devi
4: molto
0: stare
4: zen.
0: Lì,
9: La cosa migliore è appoggiarsi a un legale specializzato in diritto del lavoro per preparare un'eventuale difesa, ma soprattutto un contrattacco in caso la questione dovesse peggiorare.
4: In questi casi la difesa è sempre il contrattacco.
0: C'è anche sindacato, per esempio.
10: Francesca, allora è arrivato il momento di affrontare il tuo capo, visto che lavori da così tanto tempo lì. Se hai delle prove, delle mail, qualsiasi cosa che vada a testimoniare il fatto che questa persona non sta dicendo il vero, è il momento di tirarle fuori.
4: Ok, quindi questa è la situazione, caro capo, vedi tu.
11: Mostragli quanto vali al capo, mettiti in malattia 20 giorni, poi tu vedi come cambia idea.
0: Qua suggeriscono anche di dargli le botte nei messaggi.
5: No, dai, ragazzi,
4: siamo partiti
5: così,
4: dalla fase zen e siamo andati alla fase zoom.
5: Vabbè, Francesca, intanto in bocca al lupo, facci sapere come va poi.
4: In bocca veramente al lupo di cuore, di cuore.
12: È scientificamente provato. Ridere fa bene.

0: Le 9.55, bello. Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio, Bazza, è arrivato
1: Sergiuzzo!
0: Il nostro Sergiuzzo Fuscia.
2: Buongiorno,
0: Sergio.
3: Come va? Bene, noi
1: allora,
3: tutto bene.
1: Dici tu.
3: Tutto
1: bene. Allora, c'è Anna che deve dirvi una cosa.
0: Sì, prego.
1: Sentite.
4: Buongiorno Topolaus, buongiorno. Dei Topolaus, dei Topolaus.
3: Dei Topolaus.
4: Allora, stamattina ci occuperemo.
1: Sì.
4: E scopriremo se abbiamo speso più per la festa della mamma o la festa del papà.
1: Ah, chi vuoi più bene, mamma o papà?
4: E poi sì? Dello stipendio, questa proposta di legge che verrà accreditato non su un conto comune ma sul conto delle donne, è una cosa abbastanza particolare, quindi
1: chi l'ha proposto?
4: Succede di famiglia e molto altro ancora.
1: E molto altro, è sempre quel molto altro ancora che ci interessa.
2: Sentito come parlava Topolaus, se rideva da sola.
1: Come mai?
2: Togliamo il margarita.
1: Togliamo il ma di mattina.
3: Ma non è Anna, non beve, va, ma smetti, margarita caldo.
0: La nostra regia, grazie Luca Berardinelli, grazie a Riccardo Battini,
3: e
0: bravissimi.
3: Facciamo un saluto a Marco Bellavia che è a casa con la febbre a 39.
1: Gioia, tanti auguri, pronte guarigione.
3: Severini dice no, ma perché no?
0: C'è il gol della Roma del 3-2, che cosa ha fatto a Bellavia?
1: Hai capito.
0: Va bene.
3: Un bacio grande a tutti, ciao amici.
0: Ciao. Early in the morning,
5: in the morning. Tutti pazzi per RDS, tornando mai dalle 7 alle 10.
6: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele sono mille fiori.
7: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
6: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
0: Ed eccoci con Roberta Lupi, buongiorno Robertina.
8: Bentrovati.
0: Siamo pronti per le news, poi Mentane, quindi Anna e Sergio.
8: Antivirus, peggiorate nella notte le condizioni di una cittadina francese tra i 5 passeggeri rimpatriati a Parigi dalla nave focolaio sbarcata a Tenerife, lo fa sapere il Ministero della Salute d'Oltralpe, che segnala 22 casi di contatto stretto e indiretto positivi, 2 cittadini statunitensi. Resta bassa l'allerta in Italia, attesa nelle prossime ore una circolare del Ministero della Salute. Una petroliera maltese con un carico di greggio iracheno diretto in Vietnam ha attraversato lo stretto di Hormuz seguendo una rotta designata dall'Iran. Lo riferisce l'agenzia di stampa Tasnim. Secondo la Reuters è consentito il passaggio ad altre 3 e per ripristinare i regolari flussi commerciali domani la riunione dei ministri della difesa di 40 paesi copresieduta da Francia e Regno Unito. Monopattini elettrici, pochi giorni ancora per mettersi in regola. Sentiamo Gianluca Gizzi.
9: Entro sabato prossimo 16 maggio i proprietari dovranno dotarsi di targa e chi non si adegua rischia multe fino a 400 euro. In molti però potrebbero non riuscire a ricevere in tempo il contrassegno a causa dell'alto numero di richieste. La denuncia di Assoutenti, che invita il Ministero dei Trasporti a chiarire se sia sufficiente aver presentato domanda nei termini per poter continuare a circolare senza incorrere in sanzioni. La targa va prenotata sul portale dell'automobilista per un costo di circa 35 euro o attraverso un'agenzia di pratiche auto pagandone 80.
8: Le borse con agi.it, mercati europei misti in apertura, Milano FTSE MIB a più 0,07%. Siamo ai primi 100 secondi con Enrico Mentana. Buongiorno direttore.
10: Buongiorno Roberta e buongiorno agli ascoltatori. Si ricomincia come abbiamo già visto tante volte. Si fa e si disfa. Trump giudica totalmente inaccettabile la risposta da parte iraniana alle proposte americane. E minaccia: andremo a prendere noi quell'uranio che vuole mantenere Teheran. Ma da parte iraniana si dice che è inaccettabile questo tono di Trump e la sua ingerenza nella regione. Siamo pronti a combattere, e dicono i Pasdaran. E il clima sembra quello di nuovo di una vigilia d'armi. Se non fosse che Trump dopodomani va da Xi Jinping a Pechino ed è impossibile pensare a una missione di quella importanza con una guerra in corso, con le notizie di bombardamenti, anche perché la Cina sta per molti versi dalla parte di Teheran. E questa è l'unica garanzia che c'è, che continui questo botta e risposta delle minacce, delle apparenti incomprensioni. Quello che va visto obiettivamente è che tanto tempo è passato da quel 28 febbraio, l'inizio dei bombardamenti americani e israeliani su Teheran, l'uccisione dell'Ayatollah Khamenei, e ancora quel regime in Iran è al suo posto, si è fatto più feroce, Hormuz che era aperto ora è chiuso e semmai lo riaprirà l'Iran, e per ora il punteggio non è certo a favore di Washington. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
11: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
12: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ebbene, si inizia la nuova settimana, è lunedì 11 maggio 2026, le 10 in punto. Buongiorno, buongiorno, ovunque voi siate nel mondo e provincia, da noi, quelli della mattina di RDS. Siamo qui a farvi compagnia fino a mezzogiorno e anche lì, sul canale 265 del Digitale Terrestre, c'è Annuzza Pettinelli.
3: C'è Sergio Dobolone Friscia.
1: C'è Severino in regia, buongiorno.
3: Buon lunedì,
1: buongiorno, buongiorno.
3: Come state, amici?
1: Tutto bene.
3: Lo senti il profumo dei fiori, la primavera che incalza, l'ormone che si esalta. Alta.
1: Sento che incalza, siamo tutti incalzati meglio. È una cosa incredibile. Partiamo subito con un regalone che non vi aspettate. 1984, senti chi arriva, senti.
13: All'inizio di ogni ora.
14: I tuoi ricordi.
13: E le tue emozioni.
14: Con un successo

0: Volevo capire con Marrakesh Madame. Marrakesh alle 10:13 chiudo l'appuntamento con la sequenza mixata in questo lunedì mattina con Anna e Sergio qui su RDS. Dobbiamo ricordarvi una cosa molto interessante.
1: E allora, sai quanti vantaggi puoi ottenere con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred?
0: Se te li consigliamo è perché sono in benefit aziendale perfetto, deducibili fino al 100% per ogni imprenditore anche con partita IVA, e esentasse per chi li riceve e spendibili ovunque.
1: E che meraviglia, li usi per la spesa, il pranzo fuori o il food delivery, e sono accettate all'interno della rete Edenred, la più ampia d'Italia.
0: Puoi utilizzarli tramite app carta ricaricabile o formato cartaceo.
1: Vuoi saperne di più? Allora vai subito su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. Ma è bellissima. Con la Maya Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Eccola qua. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
3: È mio nipote.
4: Tutto il mondo DM in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Amore, è fatta.
12: Che cosa?
11: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
12: Sì, vabbè, ma non esiste.
11: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
14: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
15: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
16: Via, via.
15: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
17: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
19: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Mamma o papà, chi vogliamo più bene? Per chi spendiamo di più?
0: Ne parliamo tra poco, restate incollati qui.

0: pubblici, sul divano.
1: Mentre cucini o fai sport,
0: noi siamo sempre con te.
1: Siamo sempre con te.
2: Non ti lasciamo mai, siamo sempre con te.
0: Scarica o aggiorna l'app di RDS. 100% grandi successi.

0: One Republic, alle 10.25 di questo lunedì 11 maggio su RDS, Anna Pettinelli, Sergio Frisci, Severini a farvi compagnia fino a mezzogiorno anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre, dove potete anche leggere tutti i vostri meravigliosi messaggi.
1: Assolutamente. No, ieri festa della mamma. Sì. Hai telefonato a mamma, Marito, sicuro. Lei ha mandato dei fiori?
0: No.
1: Potevi farla arrivare.
0: No, ma le faccio regali tutto l'anno, ci mancherebbe.
1: E che vuol dire questo? Almeno ieri si fosse
0: poi
1: alzata.
0: Poi si monta la testa.
1: Va bene, cerchiamo di fare. Abbiamo fatto un paragone di spesa tra la festa della mamma e la festa del papà.
0: Sì.
1: Signori, è ufficiale. Il papà è, rispetto alla mamma, meno importante.
0: Questa è una cosa
1: vediamolo.
0: Allora, vediamo cifre. I vari parametri, giri d'affari, le spese medie, insomma, quello che il tipo di regalo che si fa. Per la festa della mamma, 10 maggio, il giro d'affari di 200 milioni.

0: per la festa del papà che è il 19 marzo 175 milioni. E già si capisce.
1: E già si capisce perché.
0: Vabbè. La spesa media
1: per una mamma,
0: il regalo 35-40 euro.
1: Sì.
0: Per il

0: mamma. Enogastronomia, buoni per il 40% per il papà.
1: Sai cosa è andato per il 2026 di moda per il papà?
0: Cosa è andato?
1: La gift card e dei buoni benzina. Ma adesso, ma si può regalare al papà il buono benzina? Regali utili, dicono.
0: Fagli un abbonamento al lavaggio dell'auto, a che ci sei? Esatto. Cioè, ma è cosa veramente, ragazzi? Ma perché?
1: Ma beh, perché cercheremo di capirlo. Per la mamma, invece, sono andati già i fiori, rimangono imbattibili, rose, azalee, che l'azalea è proprio il fiore della mamma, seguiti dal settore beauty, profumi e kit benessere, una spesa orientata a far sentire la mamma coccolata. Sì. Al papà, invece, regalo utile, ossia se ha già tutti i trapani, i cacciavite eccetera, il buono benzina, come dicevo prima, che è andato fortissimo quest'anno. Certo. La festa della mamma è diventata anche un'importante occasione di beneficenza. La festa del papà rimane invece legata alla tradizione locale, alla convivialità, e la spesa è concentrata sulla pasticceria artigianale. Esatto. Con un picco di consumi nel centro-sud, ma insomma il papà, insomma, a parte i famosi bignè di San Giuseppe, non se lo filano troppo. Però sono sfumature assolutamente diverse. Per la mamma si spende, per il papà, vabbè, facciamo la festa del papà. Certo. Così.
0: Papà spende per tutti. Cioè. Certo.
1: Un po' sugli equilibri della famiglia stamattina parleremo. Mm. Quindi intanto vediamo, vi hanno regalato, care mamme, le mamme, visto ieri è stata la festa della mamma,
0: fiori e piante o altro?
1: Ma sì, ma regali strani, perché se no, se vi hanno regalato il buono per farvi un massaggio, oppure la crema nutriente,
0: sicuramente,
1: o i fiori, insomma, se regali i fiori, secondo me non hai neanche voglia di pensare più a tanto. Esatto. Regali i fiori come
0: durano tre giorni.
1: Io penso ai passaggio, che vuol dire?
0: Che peccato,
1: vabbè,
0: peccato.
1: Ma non puoi svilire anche i fiori. Mentre, cari papà,
0: sì,
1: ma siete stati ricordati, oppure la festa del papà, letterina è finita?
0: Raccontatecelo, ecco, con i vostri messaggi vocali brevi e tristi al 38822 38822.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Fulminacci, maledetto me.

0: giorno non vuole camminare, dove ti metti? In brazzo, praticamente.
1: In braccio. Abbiamo visto come si spenda di più per la festa della mamma che la festa del papà, e il papà, insomma, si lamenta.
0: Non tocchiamo questo argomento, sì, perché veramente, cioè, i papà.
2: Ragazzi, buongiorno. Festa del papà, gli auguri. Messaggio, tra l'altro, che ho ancora sul telefono, WhatsApp.
0: Sì.
2: Festa della mamma, regalo, cioccolato, fiori, piante, e chi più ne ha più ne mette. Però, avendo due figli maschi, dicono che funziona così.
0: Ma che vuol dire?
1: Ma perché vuol dire?
2: Confrontandomi anche con, con gli altri amici. Papà.
1: Ma è così che
0: funziona,
1: è andata,
0: malissimo.
1: Funziona malissimo. Così, perché tutti i papà si sono lamentati.
0: Ma
1: a me al massimo gli auguri.
0: Ma poi il messaggio, ma con la chiamata è un po'
1: però SMS. Il messaggio rimane, la telefonata.
0: Ho capito, ma non vuol dire.
1: Non vuol dire. Affari di famiglia, li vedremo insieme.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Ulisse, ho voglia di navigare.
5: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
4: No, voglio navigare con il gigante.
5: Ah!
4: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
6: 10 e luce, il grande cinema torna in sala.
7: Io ho bisogno di una donna che si occupi completamente di mio figlio.
6: Da una novella di Luigi Pirandello, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi e Maya Sansa.
7: La mia moglie è partita.
8: Sì, è venuta a salutare il bambino.
6: Luce Cinecittà presenta La Balia di Marco Bellocchio, solo a maggio al cinema.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
10: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
11: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
13: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
14: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
15: Deghi approfittare. Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi, hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Scopri Hyundai i20. L'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAE 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo, che da oltre 20 anni ispira la business community globale, a Milano World Business Forum.
4: Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking.
3: Cerca online World Business Forum Milano per più info.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: I vostri messaggi disperati, papà, mamà, tutti senza festa.

0: Beh,
1: veramente
0: yes.
1: Lui dice che non è il solo, quindi è tutto sta andando come buono.
0: C'è tanto amore, infatti, non è solo per lui.
1: Vabbè. Amici, cerchiamo di capire come funzionano le cose in famiglia, come spendete i soldi, se c'è un disegno di legge. Partiamo da questo messaggio che la dice lunga.
2: Buongiorno, io sono in controtendenza, mia figlia raramente mi fa regalo per la festa della mamma.
0: Sì.
2: Devo anche dire che per la festa del papà ci sono io detto che pompo, se no salterebbe anche il papà.
0: Ecco.
2: Quindi, però, ci ho pensato quest'anno, ma ci ho solo pensato. Sì. Ciao, ciao.
0: Lo raccomando, capisci?
1: Cioè, no, lei dice.
0: Ricordi che papà fa la festa.
1: Dice che papà fa la festa, cioè, quindi in qualche maniera tira fuori qualcosa dal borsellino e comprano, mentre lei non ha avuto niente perché il papà evidentemente non ha foraggiato la figlia.
0: Benissimo.
1: Ora, c'è una proposta di legge interessante che riguarderebbe le famiglie. Poi abbiamo scoperto, per esempio, che solo una donna su quattro dispone di un conto personale, mentre circa il 30% utilizza ancora dei conti cointestati.
0: Ma perché?
1: Ma adesso cosa dice questa?
0: Conto corrente personale su cui ricevere direttamente lo stipendio come primo tassello dell'autonomia economica femminile. Questa è la convinzione della senatrice Elena Murelli, prima firmataria di un disegno di legge che punta a imporre ai datori di lavoro l'accredito delle retribuzioni esclusivamente su conti intestati al singolo dipendente.
1: Ok.
0: Dal 2018 il pagamento degli stipendi deve avvenire tramite strumenti tracciabili come il conto corrente, ha spiegato la senatrice. Tuttavia la normativa non specifica che il conto debba essere intestato al lavoratore. Questo lascia spazio all'utilizzo di conti cointestati e può diventare il cosiddetto gender gap finanziario. Il reddito della donna può finire sotto il controllo del partner o del coniuge, una situazione che, aggiunto, può ricordare in generale tutti i lavoratori, che si intreccia anche con il tema del caporalato.
1: E vedi, e questo è il discorso. Se tu non hai un conto corrente, lo fai mettere soldi su quello del marito e del partner.
0: Quando inizi un rapporto di lavoro, la ditta ti chiede su quale conto vuoi ricevere.
1: E tu dai il conto di tuo marito, è tracciabile. E perché? Perché ci avete un conto solo. Sì, devi aprire un conto. C'è solo un conto.
0: Chi
1: in famiglia
0: di farsi un conto?
1: A nessuno, però dici in questa maniera si regolamenta ancora di più, perché se non è un tuo conto personale io non ti... Sì, è un disegno di legge, l'abbiamo preso soltanto per capire come funzionano le cose in famiglia, come si amministrano i beni della famiglia, se ci sono due stipendi, un unico conto contestato al quale tutti attingono senza dover spiegare all'altro che cosa spendono, perché tu pensa insomma cosa vuol dire se c'è un unico conto, ho speso 100 euro per fare la spesa, oppure ho comprato le scarpe al bambino. Insomma,
0: penso che si gestisca la spesa familiare in base al reddito degli entrambi, mettendo da parte le spese per eventuali complicazioni.
1: Ma chi è che amministra? Tu pensa quanto si potrebbe litigare per un marito che compra un trapano nuovo, per una moglie che spende 300 euro dal parrucchiere.
0: Io, per esempio, un mio amico una volta mi ha detto che anche per comprare la macchina, cosa fare, comunque doveva bisognava avere anche la cosa della moglie.
1: Lo vedi? Quindi non c'era l'autonomia, non è soltanto un problema.
0: Che è allucinante, cioè, salviamo questi uomini da questa cosa.
1: Salviamo le donne che, se vogliono andare,
0: una macchina che ci vuole la firma, cioè ognuno abbia la propria indipendenza.
1: Questo hai appena dimostrato.
0: Donne,
1: che
0: apritevi un conto personale, quando vi assumono date il vostro conto, non date il conto del marito per poi lamentarvi e fare un disegno di legge. Cioè, ognuno si apre il proprio conto e spendetevi come cacchio vi pare.
1: Ed è esattamente quello che stavamo dicendo.
0: Sì.
1: Tant'è vero che tu hai sottolineato il fatto che il tuo amico non poteva comprarsi autonomamente un'auto perché, essendo un conto contestato, aveva bisogno della firma della moglie.
0: Quindi il problema c'era il marito.
1: E perché la moglie non ce l'ha contratto. Va bene, ragazzi, ci raccontate come funzionano le cose a casa vostra e se litigate
0: chi
1: soprattutto.
0: Chi spende, come gestite? 388 22 388 22. Quando è

0: Gala del mio mondo. Serena Bragani.
1: Ma non è uguale.
0: No, assolutamente.
1: No, sei il solito.
0: No, me la cantavo.
1: Ma la cantava perché ti è tornata in mente. Ragazzi, abbiamo
2: abbiamo scatenato l'inferno.
1: Alla gente che litiga, gente, non lo voglio il conto contestato.
0: Il problema
1: cioè
0: è alla
1: mio.
0: Base, non ci si marita. Oh, come ve lo devo dire? Come ve lo devo dire? La singletudine.
1: Sai, Sergio, che comincio a pensare una cosa?
0: Sì.
1: Che tu sei singolo perché non ti vuole nessuno, in fondo.
0: 388 22 38 22.
1: No, no, perché non ti vuole nessuno. Fidati, deve essere così. Guarda.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza te.

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Torna l'informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci aggiorna la nostra Robertina Lupi. Buongiorno Roby.
7: Buongiorno.
6: A te.
7: Stati Uniti, Iran, nessun accordo, il punto con Gianluca Teodori.
8: La sintesi della situazione è lo stallo già vissuto, proposta e controproposta, nessun accordo. Lo stato né guerra né pace, evocato dal presidente iraniano Pezeshkian, che nello scenario inserisce altre due ipotesi: avviare negoziati con dignità e fermezza per rivendicare i diritti dell'Iran o proseguire sulla via del conflitto e dello scontro. Trump ha fatto sapere che la risposta iraniana al memorandum americano non gli piace, è inappropriata, ha rivelato al sito Axios. Accettare, secondo Teheran, avrebbe significato sottomissione iraniana alle eccessive richieste americane. Tre petroliere hanno varcato intanto nelle ultime ore lo stretto di Hormuz e Israele continua ad attaccare il Libano del Sud.
7: Antivirus, resta bassa l'allerta in Italia, attesa nelle prossime ore una circolare del Ministero della Salute che punta a dare indicazioni operative a regioni, autorità sanitarie e uffici di frontiera. Buone le condizioni dei 4 italiani non positivi e senza sintomi in isolamento volontario in Calabria, Toscana, Veneto e Campania. Peggiorate nella notte le condizioni di una cittadina francese tra i 5 passeggeri rimpatriati a Parigi dalla nave focolaio sbarcata a Tenerife. In Francia 22 casi di contatto positivi, 2 cittadini statunitensi. Siamo ai 100 secondi con Enrico Mentana. Ancora buongiorno direttore.
9: Ancora buongiorno Roberta, ancora buongiorno agli ascoltatori. In furia sui giornali, per fortuna, è soltanto il virus dell'antivirus, appunto. Questo virus che si sarebbe propagato dai roditori agli esseri umani è stato trasportato da una nave da crociera e poi a quanto pare attraverso alcuni tragitti aerei. Ma per ora i casi accertati in tutto il mondo sono 9 per questa epidemia. Ora, chiamarla epidemia effettivamente è un po' troppo, ma l'allarme e la copertura mediatica sono assolutamente eccezionali, come dire Covid-2 la vendetta. Bisogna però avere evidentemente il senso delle proporzioni. In questo momento nulla indica che ci possa essere davvero una epidemia e molto fa pensare che tutto si potrebbe circoscrivere ai casi appunto di contagio avvenuti a bordo della nave da crociera. Nient'altro, niente di più. Forse qualcuno anche attraverso i passaggi aerei, ma stiamo parlando di decine di persone, è un rischio che è molto molto inferiore a quello che conoscemmo purtroppo 5 anni fa. Vedremo però, è chiaro che se ne parla tantissimo, ma del resto è quello che succede per Garlasco. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
0: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
10: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Siete con noi, quelli della mattina di RDS, ancora un'ora da passare insieme anche lì sul canale 265 del digitale terrestre. C'è Annuzza Pettinelli.
11: E Sergio Dovolone
6: Fiscia. C'è Severini in regia.
11: Allora, caro Sergio, sì. In uno scenario altamente fantascientifico, sì, immaginavo di essere tua moglie. Sì. Ecco. E tu che sei uno spendaccione, sì, io tutti i giorni direi: che ti sei comprato oggi? Sì. E tu risponderesti nulla dopo esserti comprato 120 cose, perché sentiremo anche dai messaggi i nostri ascoltatori che dicono le bugie, perché, cioè, perché spiegare cosa compri con i soldi che guadagni alla famiglia è molto complicato.
6: Pensa che amarezza, che amarezza.
11: Mettila, Sergio.
2: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
0: con un successo senza te.

chissà, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: fiamme, proprio così, amici di RDS, casa in fiamme. Quando si parla di soldi, siamo partiti dalla proposta di un disegno di legge che per salvaguardare l'autonomia economica di una donna.
1: Sì, la senatrice Lamorelli ha detto appunto bisogna fare un l'accredito della retribuzione esclusivamente su conti intestati al singolo dipendente.
0: Al singolo dipendente, non sui conti contestati. Esatto. Da questo siamo partiti, molti hanno detto sì, ma i conti costano, quindi avere più conti diventano altre spese. Insomma, vediamo come i nostri ascoltatori gestiscono gli introiti di famiglia.
2: Ma sono sposato da 36 anni e non ho mai, non mi sono mai permesso di controllare le spese che fa mia moglie dal conto corrente e viceversa. Se c'è dialogo tra la coppia non ci deve essere una giustificazione, in quanto le cose sono già chiare a priori.
0: Hai ragione, ma in tanti hanno detto sindaca mio marito, sindaca mia moglie sulle spese che secondo lei non sono necessarie o secondo lui non sono indispensabili. Ed è, vi assicuro, in tanti ci avete scritto, è materia di enormi litigate.
3: Ciao Anna, ciao Sergio.
1: Ciao.
3: Io e mia moglie abbiamo un conto contestato dove confluiscono entrambi gli stipendi.
1: Mm-hmm. Sì.
3: Ognuno ha libero accesso al conto,
1: sì.
3: Ognuno ha il suo bancomat, la sua carta di credito, può spendere i soldi come meglio vuole, ci confrontiamo semplicemente quando le spese diventano importanti, trattandosi di soldi di entrambi e comunque questioni economiche che impattano la famiglia. Ma poi se uno deve andare dalla parrucchiera o piuttosto io mi devo comprare il trapano nuovo, ognuno se lo compra quando e come vuole.
0: Beh, questo è bellissimo.
1: L'importante
0: se si
1: è che non vai tu dalla parrucchiera e lei si compra il trapano.
0: Ma no, perché se lei vuole comprare il trapano, scusa, saranno pure fatti i suoi. No. Però c'è un altro piccolo problema.
1: Sì.
0: Lui guadagna 3.000, lei guadagna 1.500.
1: Quindi stiamo facendo i conti in tasca.
0: È la disparità.
1: Quindi lei deve spendere meno.
0: Ce lo metti.
1: Capisci che tutto questo da single non hai problemi di
0: Sergio,
1: tutto.
0: Sergio, ti ho già detto che non ti vuole nessuno. Quindi non è che adesso ormai. Questo è accertato,
1: è
0: dopo
1: accertato.
0: Anni è accertato.
1: Ma meno male che non
0: siamo avanti.
4: A casa mia, verso io nel conto corrente con intestato, mi ricomanda mia moglie.
1: Quindi tu versi e lei preleva, cioè, giusto? È buono.
0: Però vedi, lui si fida, dice io non voglio storie.
1: Il problema
0: accidenti.
1: È poi quando va a cercare quella, dice non ci sono più soldi, ma chi l'ha prelevati? Fai tu.
5: Buongiorno, io ho il conto.
1: Sì.
5: A nome mio,
1: sì.
5: Perennemente vuoto.
0: Eccolo.
5: Però ho anche le carte di credito di mio marito. Quindi la differenza
1: non si vede.
5: La differenza è che le ho tutte e due io.
1: È giusto.
0: A posto.
1: Il tuo lo tieni vuoto tranquillamente. E quelli poi svuotiamo anche l'altro. Beh, mi pare giusto.
0: Però lui
1: cosa.
0: È contento. Se lui non si lamenta,
1: no,
0: va bene, no?
6: Io ciao RDS,
0: ciao.
6: Vi ascolto sempre perché
1: grazie.
6: Corro al mattino.
1: Sì.
6: Volevo dire una cosa
1: sta
6: per quanto riguarda i conti.
1: Sì.
6: Ma scusate,
1: prego.
6: Ma la mia dipendenza, cioè io se voglio spendere 2.000 euro, 3.000 euro, 1.000 euro per una borsa non devo rendere conto a nessuno, giusto? Le mie colleghe invece, no, perché sennò mio marito mi controlla. Ma lavoro, è giusto che li spenda, no?
1: Certo.
6: Non me li metto nella bara, mi sopravvivo
1: no,
6: già
1: certo,
6: questo,
1: è giusto.
0: No, sì.
1: È giusto. Aspetta. Aspetta che ti rispondo, perché sei venuto il fiatone a me, sa? Aspettate, non riesco a rispondere.
0: E lei si sta allenando. Ma è bello questo, che pur allenandosi non ha perso la voglia di dire la sua.
1: Fatemi riposare un attimo.
0: Grazie.
7: Ragazzi,
0: grazie.
7: Tra me e mio marito ci sono 5 conti correnti, uno di casa, quindi uno dal quale escono tutte le spese familiari
1: e 4 dove spendi solo tu.
0: Aspetta.
7: Per il figlio e per tutto.
1: Certo.
7: Poi ci sono i 2 conti personali, quindi uno mio e uno di mio marito.
1: Sì.
7: Poi c'è un conto per conservare qualcosa e quindi magari per spese future, cose importanti che si vogliono fare in futuro. E poi c'è un deposito per i figli.
1: Ho capito.
0: 5.
1: Beh.
0: 5 conti.
1: Cinque.
0: E meno male che i nostri ascoltatori
1: saranno impiegati di bala, vorranno in banca,
0: non so,
1: credo,
0: avranno
1: no?
0: delle agevolazioni, cioè. Perché i nostri ascoltatori si sono molto lamentati, dice aprire conti costa effettivamente, un conto corrente ha un costo vivo e quindi c'è addirittura 5 e loro si trovano bene.
1: Certo, manco puoi andare dal datore di lavoro, me li dai il contante che me ne metto sotto il materasso? No, ti devono fare un
0: bonifico. Sergio, non si può fare perché non è legale, quello non si può fare.
8: RDS insieme a te.
9: RDS insieme a te.
8: Ogni giorno suona meglio.
10: It sounds better.

0: Ciao ragazzi, io ho il conto cointestato con mia moglie, però è lei l'amministratrice, ecco. Gestisce tutto lei. E intanto è vero che non arriviamo a fine mese. A metà mese mi dice: oh, sono già finiti i soldi.
1: Chissà chi l'ha gestiti.
2: Io cambierei amministratrice. Se non riesce a
1: pensaci. Se vuoi arrivare a fine mese, se
2: prendo un amministratore esterno. Ci sono quelli di condominio. Perché scusami, è gente che gestisce soldi, no? Tanto entra, tanto esce. Certo. Cioè, le due colonne devono combaciare, se no, non arrivi a fine mese.
1: Follia.
2: Vabbè, siete stati bravissimi. Tutti i vostri messaggi li vedete in sovraimpressione sul 265 Digitale Terrestre. Sono vari, vasti e rappresentano l'Italia. L'Italia delle famiglie che litigano per i soldi.
3: Bella questa, che canzone era?
4: 100% grandi successi.
3: Scarica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
5: Ovviamente un grande successo, RDS.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
10: Via via!
9: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
11: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
12: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
13: E le focaccine ai piselli della Romagna?
14: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
16: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
17: E ora la sfida finale. Cocktail.
18: Spritz al tramonto.
17: Colazione.
18: Cappuccino vista mare.
17: Estate.
18: Crociera all'inclusive con Costa.
17: Sì!
19: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
21: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
22: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
23: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
21: perché se non deghi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
25: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
26: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
27: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
28: Ufficio cosa smarrite?
29: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
28: Prendo un

0: Veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
3: È arrivato il momento tanto atteso, quello del regalone del lunedì. Arrivano quattro successi di fila senza interruzioni. Godetevi la nostra straordinaria sequenza mixata.
4: La tua vita merita di più.
5: La tua vita merita di più di una fredda playlist di una piattaforma streaming.
6: RDS 100% grandi successi.

0: Senti che bel rumore.
1: Vasco Rossi, Vasco, Selli, straordinario.
2: Scusa, sto parlando con Vasco. Se ci sei, batti un colpo, cioè telefonaci. Denuncialo, querelalo, tutto quello che vuoi.
1: Facci denuncia, capito?
2: Vasco Rossi ci.
1: Esatto, capito?
2: Che detto? Ho capito. Dunque, Vasco Rossi, leggenda. Michael Jackson, leggenda. Avete visto come nel nostro cuore c'è posto per questi straordinari personaggi? Come fai a dimenticarli?
1: Come fai?
2: Londra. Ultimo concerto. The Fab Four. Tutto riapre. Vi spieghiamo cosa. Fermi lì.
3: Guardaci, ascoltaci.
4: Anche quando sei in giro.
3: Scarica l'app mobile.
4: RDS Social TV.
5: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
6: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E sono regali. Non vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
12: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
13: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
12: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
14: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
18: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
20: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
19: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
21: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
22: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
23: Scopri la bellezza della Valnerina.
0: Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Come mi sarebbe piaciuto esserci su quel tetto.
23: Capolavoro.
2: Adesso però ci si potrà andare per un giro turistico.

0: New hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Fulminacci, maledetto me.
3: Eri pazza di me. Poi cos'è successo, amore? 100.000 dediche e una frase in ascensore.
1: Madonna e Sabrina Carpenter. Bring your love. Bossa nostra.
4: Ora forse siamo solo bossa nostra. E la gente che passa non sa veramente.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Niente, tutto alle 11.49 di questo lunedì con Anne e Sergio su RDS. Allora,
1: Sir Paul McCartney c'è andato, anche Ringo Starr c'è andato e hanno detto che è come rivivere la magia dei Beatles.
2: RDS Music for You.
3: Music for You. Music for You.
2: Insieme a te.
3: Insieme a te, dove c'è musica.
0: Il tetto londinese che ha ospitato l'ultima esibizione dal vivo dei Beatles sta per essere aperto ai turisti. Il 30 gennaio 1969 John Lennon, Sir Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison si arrampicarono in cima al numero 3 di Savile Row e suonarono per 42 minuti prima che la polizia interrompesse la loro esibizione improvvisata. Il luogo è da tempo meta di pellegrinaggio per i fan del Fab Four, ma ora l'edificio si appresta ad aprire al pubblico come attrazione turistica, consentendo ai visitatori di partecipare a una visita guidata che si concluderà sull'iconico tetto. L'edificio di 7 piani, che un tempo ospitava la sede centrale dell'Apple Corps, dove la band registrò il suo ultimo album, è ora pieno di cimeli dei Beatles.

0: siccome suona bene, è stato ovviamente tutto ripulito, ma questo è l'audio originale. Faceva un cavolo di freddo, come si dice, un freddo porco, quella mattina del 30 gennaio del 1969. Talmente freddo che arrivando sul tetto, John Lennon prese in prestito una pelliccia di Yoko Ono, sì, della sua compagna. Ringo Starr indossò l'impermeabile della moglie, che era Maureen, e George Harrison optò per una giacca di sì, pelliccia sintetica che aveva trovato. Non erano da soli, con loro alle tastiere c'era Billy Preston, chiamato apposta dal tecnico del suono Alan Parson, perché quando c'era una quinta persona che suonava con loro, i Beatles non litigavano, perché era il momento in cui si stavano proprio separando. Alan Parson poi, siccome c'era tantissimo vento, cosa fece? Il vento dà fastidio, certo, ai microfoni, quindi si inventò di comprare dei collant da donna. Quindi quello che sentite è il risultato di una schermatura, come dire, un po' casareccia, ma che comunque funziona. John Lennon disse l'ultima frase prima che la polizia staccò proprio la spina, sì, perché c'era una specie di distretto di polizia locale lì, ovviamente i Beatles
1: arrivò subito sul posto
0: la gente e staccarono la spina per schiamazzi. Adesso i Beatles che suonano, meraviglia, ditemi voi se potevano essere degli schiamazzi. Però finì così dopo 42 minuti. E l'ultima parola di John Lennon, l'ultima frase pubblica detta dai Beatles fu questa: vorrei ringraziarvi al nome del gruppo e di noi stessi, e spero che abbiamo superato l'audizione.
2: RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music for You. Insieme a te.
3: Insieme a te. Dove c'è musica.

0: occhio ne vai.
1: Eh?
2: Drive safe sarebbe.
3: Dai, attento.
2: Sarebbe, esatto.
1: Grazie traduzione... Giovanni, che tu sei il traduttore, dai, l'Olga Fernando di Sergio Friscia.
3: Buongiorno Pietro, buongiorno Giovanni. Ti sia diretto. Esatto. Vai, stai attento.
1: Vedi, buongiorno amici. Ciao, ciao Petruccia.
3: Ciao, ciao, ciao.
1: Come state? Buon lunedì a voi.
4: Grazie anche bene, a voi. Bene, anche bene, a voi.
1: Che raccogliete il testimone e fate compagnia agli eridissini quando mangiano. Voi cosa mangiate? Petra, cosa hai preso oggi?
4: No, tu sai che questo è un argomento ostico per me, perché sono a dietissima.
2: Ah, sì?
4: Quindi tutta roba bianca, cose
1: bianca.
4: Sì, mangio riso,
1: semolino,
4: bianco,
1: riso
4: pollo,
1: bianco,
4: queste
1: tutto
4: cose
1: bianco, tutto sì, bianco. Sì, sì. Anche gelato di vaniglia ad esempio.
4: A me mi tocca.
2: Vabbè, anche il ragù bianco è buono, non è che...
4: Sì, sì, certo, come no, mangiatelo te,
2: agnolotti e ragù bianco,
1: sì. Che fate oggi oltre al solito fuffismo?
4: Allora, oggi vediamo se ci arrivano delle lune oppure no,
2: sì.
4: Intanto perché
1: le lune di traverso di Giovanni,
4: lune di Vernia e lune di... Ma oggi lo vedo bello carico e felice, perché sai quando poi lui è in tour è contento.
3: Sì, sì, sì. Sto bene.
4: Oggi mi sa nessuna
3: non
4: luna, per
3: nervosismo.
4: Cui proseguiamo così con tanto fuffismo fino alle due e poi partono i peggio più peggio.
2: Bene, bene,
1: bene,
2: bene,
1: vi ascoltiamo con la passione di sempre, ragazzi. Grazie,
2: non
1: perdiamoli.
2: Ciao Pettinelli,
1: baci a tutti.
5: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
4: Torniamo da Gianluca Teodori in redazione RDS. Con lui ci aggiorniamo su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo.
5: Buongiorno. A Trump non piace la risposta iraniana e Teheran ritiene inaccettabile il memorandum americano. Nello stallo tra Stati Uniti e Iran, quattro petroliere varcano lo stretto di Hormuz. Secondo i media, nella crisi del Medio Oriente non cessano gli attacchi israeliani contro il Libano del Sud. Antivirus, facciamo un punto con Roberta Lupi.
6: Resta bassa l'allerta in Italia, attesa nelle prossime ore una circolare del Ministero della Salute che punta a dare indicazioni operative a regioni, autorità sanitarie e uffici di frontiera. Buone le condizioni dei quattro italiani non positivi e senza sintomi in isolamento volontario in Calabria, Toscana, Veneto e Campania. Peggiorate nella notte quelle di una cittadina francese tra i cinque passeggeri rimpatriati a Parigi dalla nave focolaio sbarcata a Tenerife. In Francia 22 i casi di contatto stretto o indiretto, positivi anche due cittadini statunitensi. Escluso il rischio pandemia, pericolo di contagio basso, assicura l'OMS.
5: Ucraina, dopo l'apertura di Putin, spetta all'Europa la scelta del negoziatore. Dichiarazioni a stretto giro dell'alta rappresentante della Commissione Callas e del ministro degli esteri Antonio Tajani dopo l'ipotesi del capo del Cremlino sull'ex cancelliere tedesco Schröder. I sedicesimi del numero uno al Foro Italico nel pomeriggio, Sinner contro Popirin agli internazionali di tennis. Ora Enrico Mentana in 100 secondi. Buongiorno Enrico.
7: Buongiorno Gianluca, ancora buongiorno agli ascoltatori. Il caos post referendum dà ancora le sue onde d'urto sul governo e la maggioranza. Adesso di mezzo c'è direttamente il Ministero della Cultura con le dimissioni indotte dal ministro Giuli, che già, come si sa, ha preso il posto di San Giuliano per le vicende che sappiamo, e del suo capo di gabinetto e di una figura molto importante, tutte e due vicinissime alla dirigenza di Fratelli d'Italia. Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che c'è un caos interno o addirittura una faida? Vuol dire che ci sono problemi politici o sono soltanto caratteriali e personali? Non è possibile capirlo, ma tutto il pasticciaccio della Biennale d'Arte di Buttafuoco, del padiglione russo di Israele, poteva e doveva essere gestito meglio, al di là delle convenienze di parte. E quello che succede adesso sarà difficile da rimettere insieme, politicamente, ma anche dal punto di vista culturale. Speriamo almeno che la figuraccia si limiti a questo. Ci sentiamo alle 5, qui su RDS.
8: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
9: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Ciao Petra!
4: Buongiorno Giovanni Vernia, buongiorno ascoltatori, 12 e un minuto, buon lunedì da parte nostra che siamo i peggio.
10: Allora, oggi è lunedì 11, ma 11 maggio già!
4: È l'11 maggio!
10: È che non mi è... Così! Così. Dal 16 marzo a
4: me piace ogni canzone che fa rima con maggio, marzo, io la canto così.
10: Allora, noi adesso abbiamo una sequenza mixata dove tu potrai modificare tutto ciò che vuoi.
4: Certo.
10: E poi abbiamo un paio di ore dove ce la chiacchieriamo con i nostri ascoltatori. Anzi, tre ore, perché la terza sappiamo che facciamo più casino.
4: Certo.
10: Invece nelle seconde chiacchieriamo un
4: po' più tranquilli.
10: Quindi abbiamo un sacco di argomenti, state con noi che vedrete che non vi pentirete.
0: I tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo

0: Tiziano Ferro e la bellissima voce anche di Giorgia insieme per questo pezzo in chiusura di sequenza qui su RDS 12:13. Petra Loreggiana e Giovanni Vernia con voi. Giovanni Vernia,
1: cosa ho fatto?
0: Oh, non ha acceso il microfono. Ora
1: perché,
0: sì.
1: Allora, dovete sapere che a Roma viene acceso da
0: questa di tecnica, a Roma vi coccolano, invece qui a Milano
1: invece qua è tutto, si fa da sé. E allora io non sono abituato e non mi sono acceso il microfono. Vabbè, sono cose che succedono, sì. Però poi Linda prontamente è venuta
0: qua. Apre, come si dice in gergo.
1: Bene, allora Pepi, fra poco prendiamo il giornale.
0: Tra poco guardiamo le prime notizie, dai, è lunedì, si
1: abbiamo
0: fa.
1: Selezionato solo notizie positive.
0: Certo,
1: per voi.
0: Assolutamente, okay? Torniamo.
2: Lo scherzo a tutti pazzi per RDS è uno stile di vita. Richiedici il tuo nell'apposita sezione nell'app di RDS.
3: 100% grandi successi.
4: 100% grandi successi.
3: RDS.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
9: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
7: Dammi qua.
10: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
11: Amore, mi racconti una storia?
12: Va bene, dai.
13: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
14: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
15: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo che da oltre 20 anni ispira la business community globale a Milano World Business Forum. Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking. Cerca online World Business Forum Milano per più info.
16: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
17: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
18: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380

0: pezzi disponibili.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto.
3: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì.
3: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su Citroen.it.
4: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti tre prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Sono le 12:17 su RDS insieme a Petra Loreggian, Giovanni Vernia e Peggio. Subito c'è I Just Might di Bruno Mars.

0: detto?
1: Sì.
0: Coma cose?
1: Coma cose.
0: Benissimo.
1: Coma che cose? Che peccato.
0: Cos'era
1: questo?
0: Cosa fai
1: solo l'amore? Dico, pensavo che peccato, no? Che si sono
0: cosa?
1: Lasciati comunque. Cioè, erano una bella coppia, no?
0: È vero, vabbè. Ma magari.
1: Avrei finto.
0: Cioè, cosa avresti finto?
1: Per un po' avrei finto di stare ancora insieme, no?
0: Vabbè, ma
1: lasciando
0: no.
1: sognare gli altri.
0: Ma non si può, Petra.
1: Come sai quanti l'hanno
0: la
1: fatto?
0: La musica è sincerità.
1: Sì, sincerità un tempo.
0: Adesso è tutto così semplice. Cos'era?
1: A risa.
0: Petra Nonno e Gian Giovanni Verni, peggio di RDS.
1: Sì.
0: Allora, Linda, sei pronta a metterci una base per le news?
1: Dai, eccole qua.
0: Le belle notizie
1: belle,
0: selezionate per voi by Petra Loregiani.
1: Quelle meno peggio, bene ma non benissimo. Allora,
0: hai detto meno peggio?
1: Sì, ho detto.
0: E allora non è adatto il programma.
1: Perché?
0: Ci chiamiamo
1: siamo
0: peggio.
1: Più peggio. Vabbè, ho capito, ma dalle due più peggio. Adesso vabbè. Meno peggio ci può stare. Il treno più lungo del mondo è in Australia. Attenzione, ha un record di 7,4 chilometri e ha ben 682 vagoni. Ragazzi, 7,4 chilometri in alcuni punti collega praticamente due città. Cioè tu sali sul vagone in fondo e camminando.
0: Tra l'altro se arriva in ritardo come i nostri, delle volte lì praticamente l'ultimo vagone è già col TG1 mattina.
1: Arriva col TG1 mattina. Pazzesco, lunghissimo. Poi ci spostiamo all'IKEA Store di Bologna.
0: Sì.
1: Dove una grande artista, Cristina Cati, ha denunciato lo store perché a quanto pare il tortellino che è stato riprodotto all'interno del ristorante, quello lì bello dove eri col carrellino,
0: certo,
1: prendi
0: certo,
1: il salmone con le polpette,
0: quelle cose che
1: tutte piene,
0: sì,
1: con tutto, cioè tu le vuoi complete, sì, col purè, con
0: vabbè.
1: Marmellato un tempo, adesso le prendo senza niente, solo purè.
0: Sì.
1: Però lei ha detto che quel tortellino lì l'aveva disegnato lei, ha fatto causa al colosso, tutti hanno detto ma non la vincerai mai, lascia perdere, lei è una grande illustratrice.
0: Cosa stai lì a montare una causa? Ah no, scusa, il posto giusto.
1: E invece ha vinto. Perché è stata riprodotta una sua opera senza il consenso. E quindi quel tortellino in brodo era proprio il suo.
0: Quindi le soldi.
1: Ah, già presi. Cioè, causa conclusa, soldi.
0: Tu invece che i tortellini te li sei sempre mangiati, vedi?
1: Ho sbagliato tutto.
0: E non li hai disegnati.
1: Restiamo in tema di cibo.
0: Sì.
1: Dove, attenzione, andiamo in Oregon, ragazzi, dove l'Oregon State University ha dimostrato.

0: riunione.
1: Sì.
0: Cosa ricerchiamo oggi, ragazzi?
1: Un gusto nuovo.
0: Un vaccino, un
1: sapore nuovo.
0: Una nuova medicina, un qualcosa. No.
1: Un sapore
0: nuovo.
1: E l'hanno trovato.
0: E tutti gli hanno detto: ma no, ma stai scherzando? Ma poi l'opinione pubblica. No, un sapore nuovo.
1: Vabbè. E, così.
0: E quindi, noi ne parliamo anche.
1: Noi ne parliamo perché è particolare. Io credo che sia un sapore a cui noi tutti siamo assolutamente abituati, no?
0: Sì.
1: Però evidentemente esistono.
0: A parte quando è fredda, quello non.
1: No, ma lo senti. È quell'odore lì che senti lo stesso. Chissà gli ascoltatori se hanno sentito altri odori o sapori che ancora non hanno. Cioè, non hanno un nome, glielo diamo noi se volete. Ci proviamo. Se vi va, eh.
0: Ma.
1: C'è una bella novità subito della nuova di Madonna e Sabrina Carpenter.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
4: New music.
3: Novità RDS.
5: Madonna e Sabrina Carpenter. Bring your love.

0: Poison, Aerosmith, pazzo, come potrebbe essere pazzo questo signore, secondo voi, questo signore di cui vi parliamo fra poco?
1: Sì.
0: Perché c'è un... ha fatto una cosa pazza.
1: Sì.
0: Però noi spesso, quando vediamo uno che si diverte, pensiamo sia pazzo.
1: Dipende.
0: Si lascia andare.
1: Se lo vediamo, esatto, se lo vediamo in atteggiamenti molto ironici, molto comici, dove si lascia veramente andare, ma il contesto prevede un'etichetta diversa, in effetti se lo guardiamo con stranezza.
0: Siamo sempre pronti a giudicare un po' troppo.
1: È vero, è verissimo. Ci mettiamo là dall'alto, li guardiamo, cioè, ma il contesto non è quello. Ma
0: forse perché non abbiamo il coraggio di farlo? Di lasciarci, di liberarci, di goderci un po' la
1: noi
0: vita.
1: Noi siamo l'esempio che va invece dalla parte opposta. Esatto. Sai bene che in queste 3 ore dovremmo comunque mantenere un contegno, ma
0: no,
1: non ci riusciamo.
0: No, in queste 3 ore no. Nella vita. Queste 3 ore no.
1: In queste 3 ore un minimo, però.
0: Ma che contegno?
1: Un minimo, sì. Noi esageriamo.
0: A me quando mi ha chiamato la signora di Essen, mi ha detto vieni e fai casino.
1: A te.
0: Se
1: a
0: no,
1: me
0: non ti chiamavamo.
1: Io mi faccio influenzare, però. Questo è il problema.
0: Tra poco ne parliamo di queste. Dai. Quando avete perso i vostri freni,
1: sì,
0: inibitori.
1: Sì, tra poco.
2: RDS Social TV non è solo al 265 del digitale terrestre.
3: Guardala dove e quando vuoi, anche con la nostra app mobile. RDS Social TV.
4: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
7: Tassoni. Dal 1793 il lusso di osare.

0: E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
3: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Deghi approfittare. Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
9: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
10: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su conad.it.
13: Il peggio, siamo Petra Loreggiane e Giovanni Vernia. Sono adesso le 12.39, ma ci guardate anche se volete sul 265 del digitale terrestre. C'è Achille Lauro.

0: fuoco d'artificio.
1: Il meglio di RDS non finisce qui.
2: RDS.
1: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
3: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.

Let me love you su RDS, siete con i Peggio Petra e Giovanni Vernia. Allora, la vicenda ha a che fare con una cosa che è andata poi viralissima anche su tutti i social, riguarda il nuovo ministro della salute ungherese Hegedűs. Che cosa ha fatto? Quando erano lì tutti sul palco, tutti in giacca e cravatta, vestiti bene, lui e tutti gli altri ministri, insomma, eccetera.

0: a un certo punto scopre di aver vinto.
1: Esatto.
0: E si scatena con questa musica in un ballo esagerato. Fa tutto, fa ma qualsiasi sì, cosa.
2: Senza freni.
0: Il tuo ballo una volta tutto questo.
2: Un giorno tutto questo sarà tuo.
0: Sarà tuo.
2: Sì, diciamo che lì sono movimenti neanche che. Lì è proprio scatenato.
0: Si
2: ma
0: lascia andare.
2: Senza
0: lascia
2: andare. Timori di essere giudicato.
0: A un certo punto ho anche visto dei gesti tipo avvi. Però non so se era parte del ballo o se veramente stava facendo quella cosa tipo
2: esatto, esatto, esatto, esatto. Quindi proprio è andato virale dappertutto. Perché?
0: Sì.
2: Perché in una situazione così istituzionale, sì, tu vedi una cosa,
0: membri del partito, comunque tutti molto seri, una cosa no,
2: una cosa così fuori dagli schemi, tu
0: è difficile,
2: ovviamente. Non, allora però è quella cosa che ti fa sentire vivo.
0: First reaction
2: dire.
0: Shock, sì, sì, sì, sì.
2: È quella cosa che ti fa sentire vivo. Io l'ho fatto tante volte.
0: Dove hai perso il tuo...
2: Bah, per esempio, adesso mi ricordo una volta un matrimonio.
0: Sì, no, sei un lasciato andare.
2: Il mio.
0: No, no, no, davvero?
2: No, no. Era un matrimonio di un amico, però sai quei matrimoni quelli...
0: Un po' noiosi.
2: Porca miseria.
0: Speriamo
2: erano...
0: che lui non capisca quelli di che matrimonio stai parlando.
2: No, gliel'ho detto, io non tengo...
0: Gliel'hai detto?
2: Sì, ma beh, siamo amici, io ho detto.
0: Certo.
2: Non è che io l'ho detto con
0: e quindi a un certo punto come hai tirato sulla situazione?
2: E allora a un certo punto, niente, ho preso lì e lì mi ricordo che ho cominciato a... Mi sono messo d'accordo con la band,
0: sì,
2: loro hanno incominciato a suonare She's a Maniac,
0: okay,
2: man, e io in mezzo ai tavoli facevo il ballo di
0: Flashdance. Flash dance. Tutto,
2: sì, sì, per poco non mi ricoverano perché l'ho fatto talmente tanto
0: che a un certo
2: girando
0: punto
2: nei tavoli, però almeno si è spezzata un po' la...
0: Sai chi è che fa perdere a me il controllo?
2: Sì.
0: Tu. In onda.
2: Lo so, mi picchierebbe.
0: Qua a volte dici delle cose, io sono in diretta e non posso ridere, cioè rido, ma non è che posso.
2: Per quello.
0: Non è che posso ridere fino a quel punto là, invece succede.
3: Cosa c'è? Questa non c'è.
0: È colpa tua questa. Qui non mi tenevo, ragazzi, non ce la facevo.
3: Sì?
2: Dai.
0: No, cosa dai? Colpa tua, dai, dai. Ho fatto un talk
3: Senti,
0: di
3: davvero?
0: Tre minuti così.
2: Adesso vi dico perché.
0: Ma ti rendi conto?
2: Vi dico quando fa così.
0: Sì.
2: Quando le dico le parolacce.
0: È vero.
2: No, rivolta a lei. Quando dico le parolacce quelle.
0: Sì, quando fai diciamo il talk un po'
2: sì, sì, sì,
0: meno edulcorato del solito
2: in onda,
0: io muoio.
2: Che qua c'è un'etichetta, io.
0: E tu la
2: ogni tanto la
0: sfori sempre.
2: Però così, con buon gusto, dai.
0: Certo. E io
2: secondo
0: non
2: voi
0: tengo.
2: Con buon gusto oppure con che tipo?
0: No, no. Vabbè, magari è capitato anche a voi. Se vi va raccontatecelo al 388-22-388-22 quella volta in cui avete perso veramente qualsiasi freno inibitorio e vi siete lasciati andare. Subito c'è canzone estiva di Annalisa. Quando

0: La morra dei The Lumineers su RDS. Petra, siamo arrivati alla fine della prima ora.
1: Esatto.
0: Direi, visto che ci stanno mandando tutte le loro situazioni in cui hanno perso i freni.
1: Certo.
0: Noi adesso mettiamo le news.
1: Va bene.
0: Diamo la linea alle news.
1: Sì.
0: E poi torniamo e facciamo ascoltare i loro messaggi, vediamo cosa arriva. Poi c'è anche una richiesta che fanno a me, una mamma.
1: Sì, sì. Dopo dai, non dai, dire niente.
0: Facciamo tutto,
1: restate
0: fra poco.
1: Lì.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: fuoco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
4: Torniamo da Gianluca Teodori in redazione RDS, con lui tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo insieme.
5: Buon pomeriggio. Antivirus in Italia, rischio basso per il Ministero della Salute che dice no agli allarmismi.

0: e prepara una circolare per regioni e posti di frontiera. Le quattro persone sotto osservazione in Italia non mostrano sintomi, mentre si aggravano le condizioni di una donna francese sbarcata dalla MV Ondius a Tenerife. Ci sono anche due americani positivi. Stati Uniti, Iran, vuoto anche l'ultimo tentativo di negoziato. Teheran rigetta la proposta americana e Trump boccia la risposta di Teheran. Appunto, il capo della Casa Bianca mercoledì vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Ping, vittime e feriti per il raid israeliano nel Libano del Sud. Il negoziatore di pace tra Russia e Ucraina lo sceglie l'Europa, così Antonio Tajani a margine della ministeriale degli esteri a Bruxelles dopo l'indicazione di Putin sull'ex cancelliere tedesco Schröder per il vice premier prestigioso all'ipotesi del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.
1: L'importante è che l'Europa sia parte del negoziato per arrivare alla pace. Non lo sceglie ovviamente la Russia, chi deve essere il mediatore da parte europea. Presidente del Consiglio è certamente un nome di prestigio.
0: Garlasco, secondo la procura di Pavia, Andrea Sempio sembra riferirsi all'orario del delitto di Chiara Poggi in un'intercettazione del 2017, due giorni prima di essere interrogato per la prima volta come indagato. I giovani hanno passione, diamo valore per orientarli. Il capo dello Stato incontra l'architetto Renzo Piano a Milano. Ascoltare è la strada per la pace, ha dichiarato Sergio Mattarella. Siamo allo sport, Gianluca Gizzi.
2: Gli internazionali di tennis a Roma con il terzo turno, oggi giocano quattro italiani. Bellucci in campo contro l'andaluse, lo spagnolo si è aggiudicato il primo set. A seguire Pellegrino impegnato contro l'americano Tiafoe. Alle 15 Sinner sfida l'australiano Popirin. Stasera Cobolli contro l'argentino Tirante. Il calcio con la terzultima di A che si chiude oggi. Napoli-Bologna il posticipo del Monday Night. Gli azzurri, secondi in classifica, hanno due soli punti di vantaggio sulla Juve. Terza, 6 su Milan e Roma appaiate al quarto posto. A chi pensa che i rossoblù scenderanno in campo ormai senza mordente, così risponde il tecnico Vincenzo Italiano.
3: Per noi sono tre partite troppo importanti, difficili da affrontare con la massima attenzione, e le motivazioni ci sono per la classifica, motivazioni ci sono anche personali, individuali, perché non a nessuno piace fare brutte figure, quindi partiamo da quello e dobbiamo cercare di onorare al meglio questa partita.
2: Mercoledì la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I nerazzurri arrivano all'Olimpico forti del fresco successo per 3-0 in campionato sui biancocelesti. La squadra di Chivu a caccia del doblete, scudetto e coppa che manca dal 2010. Questa è RDS.
4: Ritrovati a tutti gli ascoltatori di Peggio di RDS, Pietro Loregian
5: e Giovanni Vernia
4: e Linda Gravina in regia.
5: Certo.
4: Entusiasmo, anche Linda ogni tanto si lascia andare.
5: Sì,
4: siamo
5: sì.
4: In tema.
5: Però è in regia, quindi nessuno la vede, nessuno a volte la vede, neanche purtroppo. La sentono.
4: Aggiungo purtroppo.
5: Sì.
4: E ho detto tutto.
5: Però devo dire che agli ascoltatori invece qualche cosa è successo, ce l'hanno mandato con un messaggio, poi tra poco li sentiamo.
4: Sì. Allora, l'argomento è quando in una situazione, diciamo così, seria. Sì. Vi siete lasciati andare e avete perso ogni freno inibitorio.
5: Certo.
4: Questo è. Il
5: cioè
4: numero...
5: non la gaffe, è quando proprio volutamente avete...
4: Volutamente. No.
5: Vi siete lasciati andare così.
4: Esatto.
6: Di ogni ora. I tuoi ricordi.
7: E le tue emozioni.
6: Con un successo

0: I romantici, Tommaso Paradiso su RDS. Petra?
1: Sì, è bello, questo pezzo mi piace tanto.
0: Perché ho visto foto in cui eri abbracciata.
1: No, ma che
0: sinuosamente.
1: C'entra, ma senza alcuna malizia, soprattutto questo pezzo fatto dal vivo sul palco è bellissimo.
0: Bello.
1: Va bene.
0: Sono arrivati dei vocali, li facciamo sentire.
1: Sì, vediamo, torniamo a noi.
2: Allora, mia primissima cena aziendale con amministratori, gente che viene dal nord, io sono del sud, parte la canzone Dirty Dancing dei Balli Proibiti e guardo il mio collega, lo facciamo? Lui non mi ha detto no ed è partito questo balletto, il classico balletto di Dirty Dancing con presa, che è stato veramente un attimino too much, però ci siamo divertiti, ci siamo messi a ridere.
1: Insomma,
2: il giorno dopo ho detto, beh, come presentazione, oddio, non potevo anche evitare, ma mi sono divertita.
0: È questa la cosa
1: migliore. Brava!
0: Ma la presa è tanta roba, è difficile.
1: La presa è difficile, poteva anche andare male. Invece bravi che...
0: La presa è difficile.
1: Portata a termine Vernia lo fa nello spettacolo, lo fa ancora nello spettacolo?
0: In questo no.
1: In questo basta.
0: Questo è un altro spettacolo.
1: Ok, quindi nessuna presa di
0: Dirty. Ci sono altri momenti, però sì.
1: Hai pensato comunque di provarci in qualche modo a fracassarti per terra.
0: Però la presa non c'è.
1: Presa no, poi.
3: A me è successo ad un esame universitario, praticamente era la terza volta che lo sostenevo.
1: Okay.
3: E in quel momento mi è venuta proprio una crisi di... non riuscivo a contenermi, cominciavo a ridere durante l'esame.
1: No.
3: Praticamente il professore me l'ha fatto rifare dopo 7 volte che l'ho sostenuto.
1: No.
3: Insomma, sono riuscito dopo a prenderlo, quindi ho perso un anno.
1: Ragazzi, incredibile.
0: Volte.
1: E non ce la faceva, perché è una cosa isterica che ti viene, proprio la risata isterica. Poi
4: tanti anni fa eravamo in viaggio con dei colleghi, in viaggio previo, siamo stati ai Caraibi, in un isolotto a festeggiare, due barche separate, i colleghi da una nel consiglio, quasi tutto il consiglio di amministrazione nell'altra. Per ritorno, ed eravamo parecchio antici, diciamo, i consiglieri ci hanno sorpassato e hanno festeggiato questo sorpasso con la barca. Allora abbiamo convinto il nostro pilota di risorpassare, quando siamo stati di davanti ho convinto dei colleghi a tirarci giù il costume e festeggiare altrettanto noi.
1: Questa
4: è
1: cosa
4: è andata bene comunque, non sanno
0: licenziarti.
1: Per fortuna vostra. Questa cosa ha un nome specifico che non so se sia il caso di dire.
0: Come si chiama?
1: Culanza.
0: Ah sì?
1: Credo dal film Amici miei?
0: Bisogna capire.
1: Può essere.
0: Bisogna capire qual era il lato quale hanno...
1: di solito il lato è quello lì.
0: Non lo so.
1: No, quando la fai così.
0: E chi lo sa?
1: No, il lato è quello.
0: Se lo puoi dire, per
1: l'altro
0: favore,
1: lato
0: caro
1: è più...
0: ascoltatore.
1: No, ma c'è più pudore.
0: Facci
1: nel
0: sapere.
1: Farlo dall'altra parte. Non hai il coraggio.
0: Dici.
1: Quel lato lì lo mostri con serenità, secondo me.
0: Non lo so, io sono curioso di saperlo. Tanto si sta ascoltando.
1: Credo che il film fosse Amici miei, credo.
0: Sì.

0: Si chiama Elizabeth Taylor, un pezzo di Taylor Swift.
1: Sì.
0: C'è questo caso di omonimia.
1: Diventa poi Elizabeth Swift.
0: Elizabeth Swift.
1: Perché i Taylor si annullano. Ti ricordi?
0: No, sì, certo,
1: quando c'erano, certo, cos'erano le frazioni?
0: Sì, che si annullano. Sì, annullano. Annulla. E poi semplifichi, no? Facevi la semplificazione, se non ricordo male.
1: Sì, sì, sì.
0: Che bei tempi.
1: Le stai facendo con tuo figlio?
0: No, siamo avanti un bel pezzo, magari. Fossimo ancora a quella roba lì. No, no, siamo purtroppo un po' più avanti e non capisco niente. Proprio nulla cosmico.
1: Chiamami.
0: Perché tu giustamente...
1: Io faccio ripetizione di fisica...
0: Veramente?
1: No, le faccio gratis.
0: Davvero?
1: Ah, certo.
0: Fisica, matematica?
1: A mia figlia, fisica, chimica e matematica.
0: Bravo,
1: lei
0: Vernia!
1: E i suoi compagni di classe. Però adesso hanno imparato a studiare insieme.
0: Che poi immagino che farle con te sia super divertente. Bravo.
1: Ma non lo so, però. Beh, ci si prova.
0: Bravissimo. Sai che non ti vedevo in questa veste qua. Bravo.
1: L'ho fatto, che devo fare?
0: Bravo. Allora, abbiamo citato prima la culanza,
1: sì?
0: Cioè questa cosa di tirarsi giù i pantaloni. Che io ho detto, mi ricordavo l'avessero fatto in un film. È vero, Amici miei, atto secondo, lo fanno da una macchina. Ma attenzione, il nostro amico che l'ha fatto, sì, durante una cosa di lavoro ci ha risposto così.
2: Lato anteriore,
1: qui c'è.
0: Quindi non era la culanza.
1: Come diceva in un famoso film, sì, Celentano,
3: e lui è peggio di me.
0: È peggio.
3: Anteriore,
0: ci vuole coraggio lì.
1: Cioè,
0: eh?
1: Noi siamo i peggio, ma lui è peggio.
0: Lui è peggio di noi, sono certa.
4: Sei pronto a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app. Entra nella sezione game.
5: Sfida gli altri ascoltatori e scala la classifica dei più forti di RDS. RDS.
4: 100% grandi successi. Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
7: Via.
6: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

0: Ulisse, ho voglia di navigare.
1: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
0: No, voglio navigare con il gigante.
1: Ah!
2: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Siete con i peggio, Pietro Loregian, Giovanni Vernia. Allora, sta per partire una bella sequenza mixata, quindi quattro in fila per voi, mixata dal nostro Maurizio Rocca.
9: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre,
10: sempre.
11: Questa è RDS, 100% grandi successi, grandi successi.

0: Don't You Want Me, Human League su RDS, Petra e Giovanni Vernia con
1: allora,
0: voi.
1: Allora Petra, è arrivato un messaggio a cui bisogna dare seguito.
0: Certo, è fondamentale.
1: Ciao Giovanni, mi chiamo Claudia e sono la mamma di Francesca, Diletta e Nicolò, tre gemellini che il 3 maggio hanno compiuto 10 anni.
0: Certo.
1: E tu ti chiedi, tanti auguri perché il 3 maggio è appena passato. Nicolò è un tuo grandissimo fan.
0: 10 anni.
1: In particolare del maestro Miyagi.
0: Ti piace rovinarli da piccoli, bambini, è pazzesco.
1: Per il compleanno ci ha chiesto il biglietto per venirti a vedere sabato 16 a Firenze.
0: Anche dal vivo li rovina, non sono in radio.
1: Sarebbe meraviglioso se potessi salutarlo dal vivo, lo faresti felice, ti ringrazio di cuore. Ma certo che lo salutiamo, ma scusa, un bimbo di 10 anni, mio fan, è come se mio figlio chiedesse il biglietto per venirmi a vedere.
0: Che meraviglia, cosa che peraltro vi assicuro,
1: 10 anni, non fa
0: non
1: mai.
0: Ha mai fatto, pur potendoci andare gratuitamente e stare no, anche dietro le guinne.
1: Viene a dormire lui.
0: Non è interessato.
1: Perciò per me è un grandissimo onore. Che
0: bello!
1: Veramente sì, no. Adesso prendiamo il numero, anzi, li facciamo venire nel camerino.
0: Beh, addirittura che regalo.
1: Foto, fotone. Gli faccio il maestro Miyagi di persona.
0: Davvero?
1: Ma certo,
0: farai.
1: Ma scherzi,
0: io
1: sono un papà. Sono un papà,
0: Certo, lo
1: sono
0: so.
1: Sono un papà anch'io.
0: Lo so.
1: Oltre che ingegnere, come dice questo qua.
0: Ma hai chiesto tuo figlio di andare da qualcun altro? Cioè, tu che hai amici, posso andare a conoscere?
1: Non da comici, però da cantanti.
0: Non comici,
1: vuole
0: cantanti.
1: Andare a vedere Achille Lauro.
0: Ok, sì, perfetto.
1: Sì, sì.
0: Cioè, la tua versione non gli bastava.
1: Non gli bastava, no. Ok. Vabbè.
2: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro?
3: Scarica l'app. Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
6: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
7: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Benessere? Ma vai da Conad!
14: Via via!
4: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
15: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
16: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
15: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
17: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
9: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Rong Yang, John Segato e Pascal Fung. Dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIweek.it.
0: Siete su RDS in diretta con i peggio, 13 e 41 minuti in questo momento. Subito c'è Brash con Introvabile.
14: Tu sei introvabile, RDS. Ma se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le grandi successi.
18: 100% grandi successi, solo e solo grandi successi.
14: RDS. E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee. E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
18: no, nel senso lato.
14: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
18: Devi darmi tempo.
14: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: New hit music.
2: Nuove tendenze,
3: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
2: Ogni settimana selezionati per te
3: dal team di esperti di RDS.
2: Francesco Gabbani, Summer Funk.
4: Io sono
2: Lauro, comuni immortali.
5: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per metterti al polso.
2: Saif, buona domenica.
6: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
2: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
3: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Bombo Disco Machine, Dopamine su RDS, Petra Regian, Giovanni Vernia. Guarda che tu prima hai detto nel cambio dell'ora.
1: Sì.
0: Ma oggi forse abbiamo le lune di Vernia.
1: Lune di Vernia, però.
0: E io ti ho detto, guarda, no, invece un bel lunedì. Invece ora che ci ripenso.
1: Sì.
0: Ci sono le lune di Vernia. Oh, allora. Guarda,
1: il lunedì.
0: Questa ce l'avevo proprio qua in tutto il fine settimana. Adesso
1: sì.
0: Te la dico davanti a tutti.
1: Va bene.
0: Allora, mi hai consegnato un film.
1: Sì, molto bello.
0: Film che hai detto molto bello.
1: Sì.
0: Che io mi sono guardato sabato sera con i miei due figliuoli.
1: Certo.
0: Che eravamo io e loro da soli, perché la mamma era andata. Aveva un impegno, insomma.
1: Mm-hmm.
0: E ho detto, adesso ci facciamo una bella serata in famiglia, allegra, tutto, perché il film me l'ha suggerito Petra. Poi non volevamo abbiamo provato a scegliere da soli, però adesso
1: sì.
0: Scegliere da soli finisce che vai.
1: Però il problema
0: con
1: Vernia,
0: uno mattina perché non
1: Vernia,
0: si riesce a scegliere.
1: Il problema è che tu ti sei fissato nella tua testa che fosse un film divertente. Io non l'ho mai detto divertente, ho detto è un bel film da vedere in famiglia.
0: In più non era neanche incluso nel pacchetto lì.
1: Certo, ho detto che andava comprato. Andava comprato, non parlo neanche più in italiano ormai.
0: Comprare. Noi ci siamo seduti lì, abbiamo visto questo film, ci siamo rovinati la serata.
1: No.
0: Un film di una tristezza.
1: Cioè, non c'ero io
0: coi fazzoletti che.
1: Adesso dico il nome del film.
0: No,
1: lo dico allora, perché secondo me gli ascoltatori
0: è bello,
1: oh.
0: È bello, ma se sei preso che vuoi fare una serata in allegria, non è quello giusto. L'hai presentato male.
1: No, io ti ho detto, è un bel film da vedere con i tuoi figli. Non ti ho detto
0: da
1: mettervi
0: da soli.
1: A morire da ridere.
0: No, guarda, siamo andati a letto distrutti.
1: Si chiama Captain Fantastic, è un film del 2016, è molto vecchio, ma secondo me è molto dolce. Molto romantico perché parla di una famiglia, bello.
0: Allora sembra un po' la storia della famiglia
1: del
0: bosco.
1: Sembra un po' la storia della famiglia del bosco, è vero, verissimo.
0: Americani.
1: Sì.
0: Allora non spoileremo nulla ovviamente,
1: no,
0: perché
1: no.
0: Se volete passare una serata non è un film allegro.
1: Però è un bel film.
0: Quindi potete vedervelo con i vostri figli.
1: Sì.
0: Anche se posso dire una cosa.
1: Se fuori lì, piove è adatto.
0: Allora lì è indicato 7 più come età.
1: Sì.
0: E io ero tranquillo anche di quello.
1: Certo.
0: Poi il titolo, Capitan America, questa
1: Capitan
0: famiglia.
1: Fantastico in America.
0: Sì.
1: Fantastico.
0: Vive nel bosco, allegri.
1: Allegri.
0: Secondo me 7 più è un po', cioè doveva essere un po' di più, 13 più.
1: Perché tu non hai idea di che cosa sanno i ragazzini da 7 più.
0: Lascia fare, io non lo voglio sapere.
1: Anche lì, esatto, ecco. Anche lì purtroppo Giovanni è la tua visione di tuo figlio, ma credimi che ne sa molto
0: allora,
1: più di me, te messi insieme.
0: Guarda, non suggerirmi più film, non ne voglio sapere più.
1: Non ti preoccupare.
0: Mi hai fatto passare un fine settimana nella tristezza più totale.
1: Ma continua perché no, il bosco lì che si divertiva, no? Detto che era una famiglia
0: anche,
1: nel bosco
0: no,
1: che si divertiva.
0: La sinossi
1: sì.
0: Era scritta in modo fuorviante. Cioè ti faceva sembrare che fosse un film allegro.
1: Ma tu pensavi che ci fosse Capitan America, il problema è
0: no,
1: tu.
0: No, Capitan Fantastico.

0: No, adesso puoi dirlo.
1: Cosa voglio dire? Ho già detto tutto quello che c'era da dire.
0: Allora, senti che cosa dice un'ascoltatrice.
2: Allora, Giovanni, Bernia. Capitan Fantastic è un film meraviglioso,
3: lo so.
2: Una morale, un insegnamento molto molto profondo ai giorni d'oggi soprattutto. Viggo Mortensen lì ha dato il meglio di sé.
1: Va bene. Ma sì, io volevo passare una serata allegra. Passare una serata allegra. È bello il film, è bellissimo. Non serve la critica cinematografica per dirlo. Ma io volevo passare una serata allegra.
0: Al Festival di Cannes ha ottenuto una standing ovation e 10 minuti di applausi.
1: Capito,
0: non di risate,
1: ma
0: di
1: non
0: applausi.
1: È allegro.
0: Perché tu pensavi che ci fosse il capitano quello con lo scudo, quello Marvel, ma è un altro.
1: Ma tu chiami un film Capitan Fantastic
0: e
1: poi
0: tu
1: scrivi,
0: pensi agli eroi.
1: È adatto ai bambini di 7 anni.
0: In America, tra l'altro, è stato censurato.
1: È una famiglia che vive nel bosco allegramente, eccetera.
0: In America è stato a un certo punto censurato 17 più perché c'è una brevissima scena di nudo.
1: Brevissima scena di nudo e tante altre cose sul nudo.
0: Vabbè, basta.
1: Cioè, ci sono stati dei momenti che ho detto speriamo che non vadano avanti.
0: Ma infatti poi non sono andati avanti. Ecco. Cioè.
1: Aspetta, lascia stare. Non accettate consigli cinematografici.
0: No,
1: a parte che li confonde.
0: Restate con noi, arrivano i peggio più peggio.
1: Io ho chiesto un film allegro e lei mi ha dato questo.
0: Ma tu non hai specificato.
1: Pensa se gliene chiedevo uno triste.
4: Vabbè. Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
5: Emotion and memories.
6: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
0: Tra poco torniamo in redazione RDS per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo.
7: La Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
8: Buon pomeriggio da Gianluca Teodori. Antivirus: dopo lo sbarco a Tenerife dalla nave MV Ondius grave, una donna francese positivi, due americani in Italia sotto osservazione, i quattro passeggeri del volo KLM su cui viaggiava una donna poi deceduta in Sudafrica. Si preparano misure, ma il Ministero della Salute dice no allarmismi. Israele attacca ancora il Libano e tra Stati Uniti e Iran è di nuovo stallo, con proposte respinte da una parte e dall'altra. Quattro petroliere in poche ore passano lo stretto di Hormuz e il nuovo mancato accordo tra Iran e Washington pesa sul mercato dell'energia. Sentiamo Gianluca Gizzi.
9: Torna a salire il prezzo del petrolio. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, viaggia intorno a quota $104 al barile, 2.5 punti percentuali circa in più rispetto all'ultima chiusura. A $98 viene scambiato il WTI, il petrolio americano. Il rialzo del 3% il gas, che costa adesso oltre €45 per kilowattora. Per quanto riguarda le principali borse del vecchio continente, in territorio positivo Piazza Affari, in ribasso invece Francoforte e Parigi.
8: Ucraina, l'Europa rivendica la scelta di un negoziatore dopo l'indicazione di Putin. Il capo del Cremlino ha parlato dell'ex cancelliere tedesco Schröder. Ascoltare la via della pace, parole del capo dello Stato a Milano Mattarella alla Fondazione Renzo Piano, poi alla Scala. Il terzo turno del numero uno al Foro Italico, agli internazionali di tennis alle 15, Sinner contro Popirin. Intanto eliminato Bellucci, ora RDS Green, Paola Gubbiotti.
10: L'Italia raccoglie quantità crescenti di rifiuti elettrici ed elettronici che contengono materie prime strategiche come litio e cobalto, ma i volumi restano ancora insufficienti per assicurare una filiera stabile e continuativa. Secondo gli esperti, questa situazione limita gli investimenti in impianti di riciclo avanzato e disperde parte del potenziale economico. Giorgio Arienti, direttore generale di Arionwi.
11: Servono misure affinché l'industria utilizzi materie prime seconde riciclate dai RAE invece di materie prime vergini, perché altrimenti gli speculatori che offrono materie prime vergini a prezzi stracciati avranno sempre la meglio. Queste misure di sostegno possono essere incentivi fiscali per l'utilizzo di materie prime seconde, oppure obblighi per le imprese di utilizzare materie prime seconde nei nuovi prodotti. È inoltre necessario creare un mercato unico europeo sia dei rifiuti che contengono materie prime critiche, sia delle materie prime riciclate. Solo così potranno nascere impianti di riciclo specializzati con dimensioni sufficienti per essere economicamente sostenibili.
10: RDS Green torna domani alle 13:57.
3: Questo programma è offerto da...
0: Da chi? Sentiamo il nostro sponsor.
1: American Espresso. La nuova carta che ti dà un credito corto, lungo, ristretto.
0: Anche macchiato, volendo.
1: Ragazzi, però, eh.
0: Un conto macchiato anche.
1: Macchiato.
0: Caldo, freddo.
1: Quello macchiato è il tuo.
0: Io non ho
1: perché
0: nessun
1: ci
0: conto
1: degli
0: macchiato.
1: Ammanchi.
0: Non ci sono.
1: Di caffè nero.
0: Sì, c'è anche il conto corretto, volendo. Dai, sì. Possiamo sentire la sigla?
1: Dai, Petra, allora già. Diciamo i nomi e cognomi.
0: Facciamo i nomi, esatto.
1: Chi c'è? Quelli di prima.
0: Peggio, più peggio. Oh, comincia a volare. Perché?
5: C'è un'ora speciale.
0: E che fa?
5: Che casa morale.
0: Più peggio, più peggio.
1: L'interno di prof.
5: Ora di festa. È fuori di testa.
0: Devo pensare alle domande.
5: È proprio questa.
1: Petra,
12: non mollare.
0: Non mollo con il Giovanni Vernia.
12: Che sballo lavorare con Giovanni Vernia.
1: No, lo sballo è lavorare con Linda Gravela in regia.
13: Che sballo lavorare con Linda Gravela.
1: Lo sballo è lavorare con voi ascoltatori.
0: Certo, quello sempre, quello sempre.
1: Allora, due canzoni?
0: Sì, e poi un frittino, dai.
1: Perché
0: non
1: quattro?
0: Nessuno. Perché sono previste due e lasciamo due.

0: Carpenter con la celeberrima ormai
1: gnagnina.
2: Siete dei grandi.
0: Guarda, se ce lo dicono quelli finti.
1: Quando facciamo così un po' meno, secondo me.
0: E lei se la prende tanto.
1: Insomma.
0: Quando uno se la prende insistiamo, siamo fastidiosi. Che fastidio di trasmissione.
1: Dai, un frittino.
0: Un frittino, allora ci fai andare in spiaggia.
1: Cioè, andiamo in spiaggia.
0: E allora con
1: entriamo
0: questa
1: nell'atmosfera.
0: Base, ci fai andare lì col vinello fresco.
1: Sì, spiagge in cui devo dire la quiete comunque c'è, sei lì bello che sorseggi il vinello, magari certo. Ti mangi anche un pezzettino di piadina caldo perché con un po' di squacquerone.
0: Stai parlando della Romagna?
1: Esatto, è una bella marmellata di fichi. Altre spiagge come quella di Punta Marina ad esempio, dove in realtà la presenza dei pavoni
0: sì. Dà
1: fastidio, perché a quanto pare pavoni. Questi pavoni sono pavoni particolarmente esuberanti perché hanno questo grido isterico che perfora le orecchie. Addirittura hanno in questo posto hanno misurato i decibel per vedere se fossero effettivamente.
0: Ma sono quelli abbronzati in costume,
1: no, quelli
0: addominali.
1: Quei pavoni là. Che
3: Patrick, porti la piadina al tavolo 6.
1: Gridano nello stesso modo.
0: Ma sono loro.
1: E mangiano le piadine.
0: Ma sono i pavoni.
1: Sono i pavoni, quelli che fanno la ruota, gli uccelli, i pavoni.
0: Devono cambiare l'inno. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu c'hai il pavone.
1: Tu c'hai il pavone, in quel caso ce ne hanno anche tanti.
0: Adesso stanno nascendo gli attivisti, eh?
1: Beh, sì, vogliono difendere questa cosa dei pavoni.
0: Contro
1: no?
0: I pavoni, no,
1: sì.
0: No, contro.
1: No, ci sono.
0: I no pav.
1: Ci sono i pro e il contro, i no pav sono i contro, va bene.
0: Ma andiamo a Busalla invece.
1: Andiamo a Busalla, questo comune della Liguria, provincia
0: l'entroterra.
1: Di Genova, no? Dove praticamente un sindaco da solo non ce la faceva.
0: No.
1: E quindi perché? Il comune ne ha eletti tre, uno sì. Per i più giovani, uno per i medi e uno per i più anziani.
0: Non siamo mica in paesini come Los Angeles o Tokyo, eh.
1: Cioè,
0: Busalla
1: ha bisogno. Ha bisogno di una mano.
0: Io l'ho sempre proposto per Roma di fare quattro sindaci.
1: Perché quattro?
0: Perché è troppo grossa per un solo sindaco.
1: Giusto.
0: Invece non mi ascoltano, vedi?
1: Busalla ha dato
0: l'esempio.
1: Hanno
0: preso il suggerimento a Busalla.
1: Busalla ha dato l'esempio. Andiamo a Napoli dove una donna è stata operata e purtroppo è stato dimenticato un paio di forbici dentro l'addome. L'ha scoperta dopo 7 mesi di dolori, non passavano e alla fine hanno riscontrato questo.
0: I tagli alla sanità sono.
1: Beh,
0: i famosi tagli alla sanità.
1: Taglio importante però.
0: Porca miseria.
1: E poi vorrei chiudere con questa notizia.
0: Però è finita bene, si è salvata.
1: Sì, no, la donna sta bene.
0: È
1: ovviamente.
0: Andata da altri medici però si è salvata.
1: Voglio sperare per lei sì. Perché mi sembra che i primi non si siano comportati benissimo.
0: Porca miseria.
1: Chiuderei con questa che ha a che fare invece di nuovo con la spiaggia. Giocare a racchettoni in spiaggia, attenzione perché può costare caro anche 10.000 euro di risarcimento se un bagnante viene colpito.
0: Vabbè, sempre meno di una giornata. Ombrellone 2 sdraio.
1: No.
0: In prima fila.
1: Beh, dai, 10.000 è lo stagionale, secondo me.
0: Non lo so, tu frequenti spiagge un po' così.
1: Quelle d'élite.
0: Quelle di un certo livello.
4: Sì. Più peggio.
1: Più peggio.
4: Di

0: Runaway, Lady Gaga, Doci su RDS, Petra e Giovanni Vernia, anche tu un po' come il diavolo veste Prada.
1: Cosa?
0: Sei anche tu l'evento milanese, perché se sei qui un motivo c'è.
1: Beh, 11 giorni mi trattengo nella city.
0: Pensa un po'.
1: 11 giorni.
0: E che ci fai?
1: Sono sempre con la valigia.
0: Dico, che ci fai qui nella
1: city? E la tengo come base per gli spettacoli.
0: Perché adesso partono tutti da questa parte d'Italia?
1: Sì, praticamente domani c'è Legnano che è qua dietro.
0: Vabbè, qua, sì.
1: Poi c'è Ferrara mercoledì.
0: Sì.
1: Poi c'è Alessandria.
0: Ah beh, insomma.
1: Poi c'è, quindi io vengo in onda
0: e poi parto.
1: E poi parto alle tre parto
0: spettacolo e
1: vado.
0: E poi ritorni.
1: Sì.
0: Per quello che poi la mattina ti trovo così
1: stanco.
0: Dico un pochino.
1: Però oggi non dovrebbe succedere perché è lunedì e ieri sera non ne avevo spettacolo.
0: È questo pendolarismo che
1: pensa come siamo messi in settimana.
0: Lo so, posso solo immaginare, ma voi ascoltatori non vi preoccupate, perché poi lui quando arriva qua le energie le recupera.
1: No, io le trovo.
0: Va bene.
1: A me basta star col pubblico.
0: Certo, e questa è la cosa più bella. Comunque ci sono ancora un po' di posti qui
1: qualcosa
0: al nord.
1: Qualcosa c'è
0: su ticketone.it, li trovate su giovannivernia.it, controllate sempre che le due cose corrispondano, perché se il sito lo segue Giovanni
1: lascia stare.
0: Dai, torniamo tra poco con il nostro cosa qualcosa, restate con noi.
2: Tra poco torniamo. Più bello.
3: Siamo con te ovunque
4: e in ogni momento.
3: Ogni momento, anche in movimento, riempiamo la tua vita con la nostra compagnia.
5: 100% grandi successi.
6: RDS. Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
7: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
8: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
7: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
8: Veramente?
7: Arredissima, dove la vita è issima. È ingambissima.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere.
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Quante cose al mondo vuoi fare?
12: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: Vacanze in Italia al miglior prezzo. Ma fai da Conad.
14: Via, via.
13: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
15: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
16: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
17: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
18: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
17: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
19: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
9: Stai facendo un casino, però.
2: Non fa sta faccia che mi hai fatto pigliare un colpo.
9: Pronti?
2: Ciao ragazzi, sono Tiziano Ferro e anche io ascolto i peggio più peggio. Peggio. Infatti, fingo e spingo.
9: Cosa?
2: La radio. Giù dal balcone.

0: Talisman su RDS con i peggio più peggio, Petra e Giovanni.
1: Allora Petra, vedi che tutti stanno prendendo esempio da te, tutti i VIP.
0: Sì.
1: Prendono
0: sì.
1: esempio, allora, dovete sapere che io ho preso in giro Petra per molto tempo.
0: Certo.
1: Vista la sua passione per la birra.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Adesso l'ho detto un po' come Forrest, la sua passione per la birra.
0: A stare con Forrest si impara a forestare.
1: A forestare. E invece no, invece da di recente Petra si è dedicata totalmente all'alcol free.
0: Sì, a quello che viene chiamato, diciamo in gergo più tecnico, una bevanda Nolo. Che non
1: no,
0: ha a che fare.
1: Non è il tuo quartiere.
0: Non è il mio quartiere.
1: North of Loreto.
0: No, è no e low alcohol. Quindi Nolo arriva esattamente da là. Cioè, i VIP preferiscono queste bevande che hanno proprio conquistato il mondo anche dei più famosi. E quindi, insomma, si può essere anche belli, simpatici,
1: non
0: eccentrici.
1: Non tutti, però. Non tutti, queste. Perché noi ne abbiamo alcuni nel nostro coso qualcosa che invece sono ancora molto legati.
0: Molto legati.
1: Faccio degli esempi.
0: Facciamo degli esempi.
1: Alicia Whiskies.
0: No, non credo che.
1: Allora, avvisiamo gli ascoltatori che stiamo prendendo dei nomi di artisti famosi e li stiamo
0: VIP.
1: Declinando in tema alcolico.
0: Vai. Ok.
1: Britney.
0: Fai, puoi farlo.
1: Britney, non ci riesco.
0: Britney.
1: Beers.
0: Ah, pensavo spritz.
1: Certo, se magari non me la mangiavo.
0: Ma va bene.
1: Natalie Coca-Cola.
0: Natalie Coca-Cola, certo.
1: The Nat King Cole.
0: Sì, sì.
1: Non me ne vengo.
0: Ho capito, però ce la puoi. Faccio io.
1: Taylor Spritz.
0: Bella.
1: Taylor
0: bella,
1: Spritz.
0: Bella.
1: Harry Sprite.
0: Harry Sprite ci sta.
1: Ne
0: posso fare uno? Uno.
1: Sì.
0: Red Hot Chili Peppers.
1: Red Hot.
0: Red Shot. Chili Peppers.
1: No, ma sta venendo bene comunque oggi.
0: Siamo bravi comunque.
1: Bravi oggi, questo
0: farlo.
1: Lunedì.
0: E ti ho anche chiesto di poterla fare, cioè proprio l'avanguardia.
1: Allora, sì. Aspetta, ce n'ho una.
0: Sì.
1: Bud Bunny. Bud come la birra. La Bud
0: Bunny. Ah, l'ho capita dopo. Niente.
1: Lei solo quelle artigianali
0: vi
1: italiane.
0: Prego,
1: brava.
0: Vi prego, voi potete fare meglio.
1: Rus Sparkling.
0: Sì, come l'acqua frizzante, sparkling water.
1: Oppure come una bevanda
0: frizzante.
1: Io direi che
2: non si può sentire.
0: Sono d'accordo, facciamolo fare a loro.
1: Sì,
0: dai,
1: sì,
0: è
1: sì.
0: meglio, funziona
1: dai,
0: meglio.
1: 388 22 388
0: Provateci voi.
3: Selezioniamo le

0: novità
1: per trasformarla in grandi successi.
0: New music.
1: Novità RDS. Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: La nuova canzone di Achille Lauro su RDS si chiama Comuni Immortali. Noi siamo Petra Loregian, Giovanni Vernia, i peggio più peggio.
1: Sono arrivati dei vocali, nonostante la nostra scarsa performance.
0: Sono d'accordo.
1: Sono comunque arrivati e andiamo ad ascoltare questi artisti a tema alcolico, vai.
2: Peggio più peggio. I miei cantanti sono gli Wine Direction.
1: Bello,
0: bravo, vedi che bravo.
1: Bello, l'ha detto anche molto bene.
0: Molto meglio di noi. Poi? Poi?
3: Come dimenticare i Drink Floyd.
0: Drink Floyd è bello.
1: Avevo capito i Drake Floyd.
0: No, Drink da Pink Floyd.
1: Drink Floyd. Floyd molto bello. Poi è arrivato Bitter Tony.
0: Bitter Tony mi piace. Mi
1: e
0: piace.
1: Room 2.
0: Room 2 non l'ho capito.
1: Da U2.
0: Ah, da U2.
1: Secondo me... Ma la chicca di oggi va agli One Direction
0: anche secondo me. E che chicca sia, chicca sia. Restate con noi perché tra poco parliamo di un fatto di cronaca che ha fatto molto parlare, molto discutere. Io sono dalla parte del commerciante. Dai, tra poco ve lo raccontiamo.
4: Tra poco torniamo.
5: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
6: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
7: 100% grandi successi.
5: RDS. Il mondo di RDS.
6: Direttamente nelle tue mani.
5: Convenienza? Ma vai da

0: Onad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente, dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola, dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia, dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
3: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.

0: che allegria.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Ciao, sono Rose Villain e anch'io ascolto sempre il peggio più peggio di RDS, perché è un programma che va così.

0: Baby, Eva Max su RDS, Petra e Vernia con voi, peggio più peggio.
1: Allora, Petra, io sono rimasto così in attesa di questo
0: notizia.
1: Evento di cronaca che, di cui hai parlato prima.
0: Nel mercato di Siena è successo che un commerciante che si è visto rubare un giubbotto da un ragazzo lo ha inseguito e invece che chiamare forze dell'ordine e farsi giustizia da solo, mettergli le mani addosso come spesso sentiamo, gli ha regalato il giubbotto, gli ha detto: dimmi perché hai rubato, io con questo giubbotto ti voglio vedere di nuovo qua al mercato, ormai la tua faccia la conosco, ma voglio essere sicuro che non ruberai più.
1: Beh, questa è una cosa.
0: Beh, ha fatto
1: sui
0: un gesto.
1: Sui social ovviamente tutti
0: sì, si sono scatenati.
1: Hanno detto la loro.
0: Lui si è sentito di fare così, io sono abbastanza d'accordo.
1: Ah, ognuno si sente
0: una
1: di fare
0: seconda
1: un po'
0: possibilità
1: che vuole.
0: Forse
1: poi vabbè, ormai qualsiasi cosa fai finisce sul social, finisce, quindi è oggetto di giudizio, però
0: mercato di Siena.
1: Mercato di Siena
0: dicono essere uno dei più belli.
1: Lo conosco molto bene.
0: Sei stato al mercato di Siena?
1: Io ho vissuto un anno e mezzo a Siena.
0: Addirittura.
1: Quando lavoravo?
0: Quando sì, adesso non.
1: Ragazzi,
0: adesso è evidente che no.
1: Adesso, ma quando facevo un lavoro serio?
0: Serio?
1: Io sono stato un anno e mezzo lì come consulente.
0: E quindi conosci bene i mercati in generale, no?
1: Quello lì lo conosco
0: bene. Quello
1: bene,
0: sì.
1: Anzi, ho fatto anche un segnalo delle cose da travel blogger del mercato.
0: Del mercato in
1: non
0: generale.
1: Di Siena in generale.
0: No,
1: in generale. Allora. Sul mercato
0: curiosa.
1: Non perdetevi l'evento clou.
0: Qual è l'evento
1: il
0: clou?
1: Il diavolo veste in strada.
0: Cioè?
1: Sono tutti quelli che si provano i vestiti nascondendosi dentro il furgoncino aperto.
0: Si mette un bel lenzuolo.
1: Il gestore
0: davanti.
1: Del banco.
0: Sì, così.
1: C'è il lenzuolo.
0: Lui entra con mano sugli occhi. Non la guardo,
1: no,
0: signora,
1: guarda,
0: faccia
1: signora,
0: pure.
1: Devo prendere una cosa. Poi, non perdere il gioco. Oh, che bel cartello Marcondiron di Rondello.
0: Che cos'è questo?
1: È gioco? Una sfida tra i cartelli del mercato più comici di sempre. Sono molto comici.
0: Ricordiamone qualcuno.
1: Se tua moglie dice no, domani torna da solo.
0: Beh, è un buon claim.
1: Chi ci pensa? Rimane senza.
0: Senza.
1: E poi non ha rubato. Non ha rubato che stiamo già inguaiati.
0: E certo.
1: Questa è.
0: Questo è lo stesso.
1: I napoletani sempre.
0: Sì, forse era
1: la sintesi. La sintesi. Non perdete lo show del venditore che intrattiene,
0: sì?
1: Fa battute,
0: Giovanni
1: balla.
0: Verdi,
1: no, no, è lì. È
0: hai
1: lui.
0: Cominciato lì nel mercato, di la verità. Poi hai portato lo show nei teatri, ma hai cominciato
1: allora,
0: là.
1: Ci sono certi nel mercato che veramente fanno di tutto. Fanno
0: sì.
1: Le battute, ballano, cantano.
0: Sono bravi.
1: E riescono a pensare contemporaneamente agli affari tuoi.
0: Certo.
1: Pensa come li chiamano?
0: Come li chiamano?
1: Stefano De Mercatini.
0: Perché pensano agli affari tuoi?
1: E poi c'è il banco tutto a un euro.
0: Oh, che bello, a me quello piace.
1: Tutto a un euro, sì. Tranne la multa che ti ha messo sul parabrezza.
0: Vabbè, però.
1: Perché
0: sì.
1: La macchina è
0: la macchina va spostata nel giorno del mercato.
1: Ti sei dimenticato.
0: E quindi?
1: E quindi c'è il banco costruito intorno.
0: Alla tua macchina?
1: La macchina mimetizzata lì sotto.
0: Cioè il gazebo, le cose.
1: Sì, tutto. Di tutto, quelli che vendono i vestiti, quelli che fanno i panini, i fritti.
0: Quelli che fanno i panini e i fritti.
1: E quelli te ne accorgi perché hanno messo i tovagliolini sotto il parabrezza.
0: Hanno il tergicristallo?
1: Sotto i tergicristalli, incastrati. E in mezzo.
0: Cioè la caccia alla multa.
1: La multa, sì.
0: Un tovagliolino o una multa?
1: Scegli una multa,
0: scegli
1: ti fanno
0: tu?
1: Proprio il ventaglio.
0: Perché non è che te ne mettono una e vanno avanti.
2: Più peggio.
0: Più peggio.

0: ed Elisa su RDS con Ricordi insieme ai Peggio Più Peggio che hanno finito.
1: Eccoci qua, c'è giubilo nell'aria. Sì. Fra poco il Guerini Lanfranchi Show. Salutiamo Petra Loregiani.
0: Grazie, ciao, Giovanni Peppi. Verni, ovviamente.
2: Ciao Pierlone.
1: Linda Gravella in regia.
0: Noi torniamo domani a mezzogiorno, non prima però di avervi lasciato con un bel dubbione.
1: Dai, un dubbione. Ma quelli che sull'ascensore continuano sempre a premere il tasto già illuminato pensano che 5 non sia il numero del piano, ma le volte che devono schiacciare
0: lo faccio sempre.
1: Anch'io.
0: Si illumina, continua a schiacciare e ho anche il dubbione che se schiaccio per andare
1: inverti
0: giù
1: la rotta,
0: stia andando su e
1: inverti la rotta.
0: Io insisto, mi attacco a quel tasto
1: segreto, non funziona,
0: non funziona. A domani amici.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
3: Il quadrotto?
2: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
4: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio anche a Gianluca Gizzi, redazione RDS.
5: Buon pomeriggio.
4: Ti ascoltiamo per le news.
5: Antivirus è disposta alla quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del Greco, uno dei 4 passeggeri del volo KLM su cui viaggiava una donna poi morta in Sudafrica. Il rischio resta basso, assicura il Ministero della Salute. Positivi poi una francese che è in gravi condizioni e 2 americani erano sulla nave da crociera arrivata a Tenerife. 22 passeggeri saranno evacuati oggi, a bordo rimarranno solo i 32 membri dell'equipaggio. La crisi Iran-Stati Uniti, Teheran respinge il piano di pace americano, richieste eccessive, dicono le autorità iraniane. Nella nostra risposta invece generosa e razionale, inaccettabile, secondo Trump. Sergio Mattarella alla Fondazione Renzo Piano al Politecnico di Milano, dialogo tra il capo dello Stato e l'archistar, rivolgendosi a un gruppo di studenti, il Presidente della Repubblica ha sottolineato l'importanza dell'ascolto.
6: È la chiave del progresso della vita ed è strano che sia un'attitudine, dovrebbe essere naturale, la più agevole, la più facile, perché siamo nati per ascoltare. Ed è strano che è sempre stato invece incomprensibilmente difficile. Ascoltare chiunque, tutti, sempre, è un arricchimento, è una cosa indispensabile, è la strada per la pace.
5: Il tennis con gli internazionali di Roma, Andrea Pellegrino in campo contro l'americano Tiafoe, il pugliese ha vinto il primo set, eliminato Bellucci, alle 15 tocca a Sinner, alle 19 Cobolli. Ora Lifestyle, Gianluca Teodori.
7: Nuove professionalità per le nuove sfide su uno scenario internazionale sempre più complesso. Assegnati a Milano nella sede di Confcommercio i premi IMIT dedicati a profili che assumono maggiore importanza in un quadro sconvolto dai dazi prima e dagli eventi bellici. Poi Andrea Bonardi, presidente di Italian Managers for International Trade.
8: IMIT ha lanciato 2 anni fa il premio manager internazionale dell'anno per evidenziare la professionalità e le competenze di un manager dell'internazionalizzazione che oggi ancora purtroppo non gode di grandissima considerazione all'interno delle nostre piccole e medie imprese, che sono il fulcro del nostro sistema economico, ma che contribuiscono in minima parte alle export, che avrebbe un potenziale maggiore.
7: I riconoscimenti per Francesco Bossoni, amministratore unico di Vendome, Annalisa Surini, Sales and Export Consultant di Multi, mirano a
8: evidenziare le caratteristiche che un manager che si occupa di internazionalizzazione dovrebbe avere, premiando la crescita delle aziende all'estero.
7: Lifestyle torna domani alle 14.57 qui su RDS.
9: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: La famiglia del Guerrini Lanfranchi Show vi accoglie.
11: Senza di voi non so come farei. Manco meno io. Male che vi hanno inventati. Ciao.
10: Ma,
11: sì,
10: ma più che ci hanno inventati, credo che ci abbiano partoriti comunque in differenti città, in differenti epoche. Comunque io sono Claudio Guerrini.
12: Claudio, siamo nervosetti oggi, mi sembra, eh?
10: No, ma veramente.
13: Ma non ancora.
10: Ma che ne sai? Ancora no, tra poco sicuramente sì. Intanto a Roma, Roberta Lanfranchi.
14: Mamma mia, Robertina, come mi è mancata la tua risata in queste settimane.
10: Settimane.
13: Ma tu sei... No, io sono sempre stata qua, forse è lei che non ci ha ascoltato.
15: Scusate, ma è stato già detto che Claudio è bello, ma Roberta è bellissima?
10: No, lo pensano tutti lo stesso.
13: Va bene.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo

0: Joe, end of beginning su RDS.
1: Eccoci qua, buon pomeriggio.
0: Che meraviglia sono i bambini, ragazzi. Magari ci facciamo un'interazione nell'ora prossima.
1: Sì, stavi pensando ai bambini?
0: Ai bambini, oh, che ridere. Parlando con Linda, di sua figlia, ha detto una cosa che mi ha fatto molto, ma molto ridere.
1: Con la luna.
0: E qui, con la lunina. E quindi, insomma, probabilmente sì, adesso ci inventiamo qualcosa sui bambini nella prossima ora.
1: Sì, perché Linda Gravella che inizia la regia di oggi, ma già.
2: Certo, che Linda, anche tu non scherzi mica,
0: no.
2: Sei proprio forte. È forte.
0: No.
1: Anche se ha già detto che ci lascerà presto. Addirittura
0: no,
1: prima di un'ora. Prima di un'ora.
0: Ho capito, alla riunione a scuola.
1: Alla riunione a scuola?
3: Maledetti!
1: Noi o quelli della scuola?
0: No, noi, mai gli altri.
1: Va bene, allora purtroppo si torna a parlare di virus, in questo weekend, insomma, per quanto poco sono riuscito a informarmi, mi sono accorto che sta tornando tra le notizie principali questa storia dell'antivirus.
0: Purtroppo è sempre più su nei titoli.
1: Anche se continuano a dirci tutti gli esperti che non c'è paura, diciamo, di gravi contaminazioni, che non si può parlare di epidemia, che dobbiamo stare tranquilli, ma noi scottati dal coronavirus naturalmente un po' di pauretta ce l'abbiamo. Se non avessimo avuto, insomma, quello che abbiamo avuto negli ultimi anni, forse la leggeremmo come una notizia da ottava pagina. In realtà la paura un po' torna, questa nave da crociera tra Sud America e Capo Verde, con queste persone che alcune purtroppo sono decedute, sospetto focolaio, e notizia che ha acceso appunto di nuovo l'attenzione su questi virus. Si chiamano antivirus, appartengono le famiglie dell'antaviride. Il vettore del contagio è rappresentato soprattutto da roditori selvatici come topi e ratti. Perché fa un po' di paura? Allora, perché i sintomi, insomma, non sono bellissimi: febbre, dolori muscolari, cefalea, nausea, vomito e stanchezza, ma purtroppo in alcuni casi possono essere talmente gravi da portare, insomma, a una situazione molto grave e qualche volta anche al decesso. In questo momento, attenzione, stiamo parlando di casi molto molto limitati. C'è la febbre emorragica con sindrome renale e poi la sindrome polmonare da antivirus. Ma io adesso non volevo fare un discorso medico, eccetera, eccetera. Volevo dirvi che oggi non ci sono in Italia ancora documentati casi di infezione autoctona, quindi sviluppati qui nel nostro paese. Quindi, anche se ci sono interrogazioni parlamentari, eccetera, eccetera, la situazione, ci dicono tutti gli esperti, che è sotto controllo. Ma ci sono alcune raccomandazioni dell'OMS, no? Dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
0: Okay.
1: Ed è sostanzialmente questo il motivo per cui ne sto parlando.
0: Sì?
1: Perché se avete avuto contatti per vario genere, anche per motivi di lavoro, eccetera, appunto con topi, con roditori vari, le raccomandazioni dell'OMS sono: evitare il contatto con urine, saliva e feci di roditori, appunto, sono queste le parti con cui ci si può contagiare; arieggiare per almeno 30 minuti gli ambienti prima di pulirli; non spazzare o aspirare polvere contaminata, per non dispendere il virus nell'aria, naturalmente, non alzarlo; utilizzare guanti e mascherine durante le operazioni di pulizia, come rispolverando le vecchie mascherine, ma solo in quei contesti, naturalmente. Disinfettare le superfici con prodotti a base di candeggina o disinfettanti particolari adeguati. Conservare alimenti e rifiuti in contenitori chiusi. Controllare eventuali infestazioni domestiche o professionali di roditori. Se c'è qualsiasi, insomma, in qualche modo sintomo, tipo quelli che vi ho detto: febbre, cefalea, dolori muscolari senza motivazioni, immediatamente contattare i medici più vicini a voi. Queste sono le raccomandazioni che mi sembra giusto, perché non tutti magari leggono tutti i giorni tutti i siti, darvi in questo momento, senza allarmismi e senza troppe preoccupazioni.
0: Sì, però è vero, fa pensare questa cosa.
1: Poi sapete, ste navi da crociera sono un po' anche un contagio possibile.
0: Sono tutti nello stesso posto, e quindi
1: tranquilli, dai.

0: check. Nuove tendenze.
1: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Francesco Gabbani, Summer Funk.
2: Io sono
0: Lauro, comuni immortali.
3: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per mettertelo al polso.
0: Saif, buona domenica.
4: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: totale aranciata su RDS.
1: Certamente, certo.
0: Allora, oggi è lunedì, ci sono le vostre vite speciali, se vi va di raccontarcele in diretta, se vi va di condividere con voi il vostro momento speciale o la vostra vita intera che è speciale dalla vostra nascita o che è diventata speciale per un motivo particolare, noi siamo qui.
1: Ci dedichiamo alle vostre special lives e naturalmente che dovete fare? Per notarvi, lasciarci un messaggio scritto o vocale in cui ci raccontate brevemente perché la vostra vita, come dice Robby, è o è diventata speciale, uno di voi sarà scelto per andare in diretta e raccontarci la sua esperienza. Di solito sono veramente, il lunedì sono telefonate particolari, sì, racconti veramente speciali nel senso stretto etimologico del
0: davvero
1: termine, e quindi noi ci aspettiamo ancora le vostre belle storie, magari complicate ma comunque a lieto fine. 38822 38822, prenotatevi.
2: Adoro
3: pure noi.
4: Non perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
5: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te. RDS.
6: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.

0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro

0: Oceanea.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto.
7: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì.
7: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Benessere? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
10: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
11: In attesa di vagliare con molta attenzione le vostre proposte per le vite speciali, continuate a farlo 38822 38822. Vogliate gradire una simpatica sequenza mixata.

0: C'è Amelia, superstar su RDS.
1: L'avevo quasi dimenticato questo pezzo, invece
0: vero?
1: È carino risentirlo.
0: Del 2004, ragazzi.
1: Sì, sì, no, c'è vabbè. Ogni tanto si sente, però è, sì, è un semi discomparso che è tornato.
0: È vero.
1: Carina, carina, carina.
0: Sì, sì. Tra l'altro, superstar il titolo anche della canzone di Giorgia e Tiziano Ferro, quindi un po'.
1: Vedi, che se ci fa caso, sia questo che quello somigliano, cosa ti ricordano un po'?
0: Non lo so.
1: Sia il superstar di una volta di Giamilia che quello di Tiziano e Giorgia. Un
0: ti
1: po'
0: ricordano se bruciasse,
1: un po' se bruciasse la città di Massimo Ranieri. Fateci caso.
0: Tutte le canzoni portano a Massimo.
1: Fateci caso, ma anche gli spot che stanno per arrivare adesso in pubblicità,
0: sì,
1: si rifanno più o meno direttamente a quella canzone.
0: Che meraviglia. Abbiamo trovato la vita speciale di oggi.
1: Sì, una è quasi doppia.
0: Eh sì, praticamente.

0: 100% grandi successi.
1: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Mamma, mi racconti una storia?
9: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
10: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
11: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
12: 10 e luce. Il grande cinema torna in sala.
13: Io ho bisogno di una donna che si occupi completamente di mio figlio.
12: Da una novella di Luigi Pirandello, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi e Maya Sansa.
14: La mia moglie è partita.
15: Sì, è venuta a salutare il bambino.
12: Luce Cinecittà presenta La Balia di Marco Bellocchio. Solo a maggio al cinema.
16: Hai sempre 1000 cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
17: Ultima chiamata per l'imbarco a Lenin.
16: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
18: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il

0: coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: State ascoltando il Guerrini e Lanfranchi Show, ovviamente RDS. Intanto c'è Olivia D. Tra poco la pista speciale.

0: Mars su RDS. Intanto, 4-4.
1: Eh sì.
0: È arrivato in regia Giulio Caproni.
1: In 4-4-8.
0: Urrà.
1: Urrà.
0: Solo due perché.
1: Perché sono due ore. Perché sono due ore. No, forse anche tre. Perché no, forse sì, sarà fino alle 7.
2: Infatti. Io ho mai provato urrà.
0: Va bene.
1: E
0: allora,
1: tra poco le vite speciali vostre.
0: Una subito.
3: La vita è uguale a una scatola di cioccolatini.
1: Come passa il tempo?
3: Non so mai quello che ti capita.
1: Pazzesco. It's a wonderful, wonderful life. Vabbè, tra poco, pochi secondi, intendevo.
0: Cioè, non avevi capito che fosse adesso?
1: No, però ho detto tra poco, pochi secondi, ecco, infatti sono passati.
0: C'è Paola al telefono, pronto?
4: Pronto, ci
0: senti,
4: siamo?
0: Senti che voce, Paola.
1: Paola, sei tu o sei l'altra?
4: No, sono io, sono anche l'altra, sì.
1: Oddio, questa è inquietante.
0: Di dove sei, Paola? Dici un po'.
4: Del Piemonte, diciamo, la zona verso Verbania.
0: Ok.
1: Vabbè, ci sarà un paese, un posto, non lo vuoi dire? Del Piemonte.
4: Sì, no, beh, nel senso vicino alla nuova provincia, quella con tutti i laghi, le isole Peromei, okay, quella roba lì.
1: Sì, ok, bellissimo. Però dico, esiste un paese, cioè dove abiti tu?
4: Io abito a Gravellona.
1: Ah, Gravellona.
4: A Gravellone, okay. Crocevia, niente di particolare.
1: Però. No, però vabbè, però citiamolo, è anche una bella uscita dell'autostrada, Gravellona Toce.
0: Gravellona Toce.
4: Sì, esatto.
1: Tesoro, guarda che noi ne sappiamo una più del diavolo.
0: Allora, la tua vita.
4: Ma venite a trovarmi, uscite, sono lì.
0: Lei al casello.
4: io aspetto lì, fuori, all'entrata, all'uscita, certo.
1: Senti, allora. Perché ci hai scritto? Perché è speciale la tua vita? Non solo la tua.
4: Ma no, la mia nostra vita è speciale perché siamo nate con un cordone ombelicale solo.
1: Gemelle, diciamo.
0: Gemelle. Ok.
4: Ecco, testa coda, cioè io con la testa e con i suoi piedi alla mia testa e viceversa.
0: Ok, sì.
1: Ah, vedi che strano.
4: E quindi è un caso più unico che raro, dicevano.
1: Perché
4: essere.
1: Di solito come escono le gemelle, scusate?
4: No, di solito c'è un cordone ombelicale a testa.
0: Esatto.
1: Ah, ok.
4: Invece noi ne avevamo uno in due.
1: Un unico cordon bleu.
4: Sì, noi eravamo legati così, una legata all'altra.
0: Senti, ma com'è? Perché ne parliamo pochissimo della vita da gemelli. Come siete cresciuti? Voi siete davvero simbiotiche oppure ognuna per la sua strada?
4: Allora, noi siamo simbiotiche nel senso che abbiamo avuto lo stesso percorso lavorativo.
1: Beh.
0: Ok.
4: Quindi facciamo lo stesso lavoro in ambiti diversi, però questo ci dà un aiuto e non ci aiuta.
1: Perché?
4: Perché ci confondono, per esempio mia sorella lavora in ospedale,
0: sì.
4: Io ho avuto problemi a un occhio e mi hanno detto, ma insomma, cosa? E no, e l'altro devo sempre spiegare.
1: Okay. Ah, dice, ma tu già stai in ospedale, invece no, non sto io in ospedale.
4: No, io invece la mia sorella era fuori che mi aspettava, perché io poi non potevo guidare, quindi
0: certo. Per esempio,
1: non è che hanno operato l'occhio di tua sorella al posto tuo, no?
4: No, il mio.
0: Quindi siete particolarmente somiglianti.
4: Sì, siamo molto molto somiglianti. Noi siamo allora io ho gli occhiali perché ho questo problema, ma mi spiego brevemente. Noi abbiamo avuto le stesse malattie e siamo state ricoverate in ospedale.
1: Pazzesco.
4: E siccome dovevamo darci avevamo 4 anni,
0: sì.
4: C'era un antibiotico che sapeva di fragola, era buonissimo.
0: Okay.
4: Allora io sono andata a prenderlo due volte, mia sorella non è andata a prenderlo. Quindi stavamo male tutte e due,
0: certo.
4: Ma non capivano perché.
1: Ma no, ma...
4: Quindi mia mamma ha voluto metterci il nome sulle vestagliette.
1: Certo. Quindi insomma, sono stati più problemi o più vantaggi?
4: Più vantaggi. A scuola si studiavano metamaterie.
1: Certo. Geniale.
0: Questa cosa è stupenda.
1: Geniale.
4: Sì. Anche se i temi poi dicevano copiate, allora una davanti col professore
0: certo.
4: E l'altra in fondo, ma il tema era uguale.
1: Perché a scuola insieme, tutto il percorso scolastico sempre insieme.
4: Ma noi, siccome ci piace scrivere, scrivevamo lo stesso tema con le stesse tematiche.
1: Bellissimo.
4: Anche se eravamo separate, quindi era impossibile capire se uno copiava o meno.
0: Certo.
4: Quindi noi uscivamo interrogate, ma sempre con la materia divisa metà.
0: Sì.
4: Quindi pagello uguale.
1: Quindi se vi mettevano 8 era 4 a te e 4 a lei.
4: No, dico, più o meno.
1: Senti, ma avete mai avuto anche lo stesso fidanzato, no?
4: No, perché ci piaceva uno e l'abbiamo lasciato perché ci facevamo del male noi.
1: Ah, perché vi piaceva a tutte e due la stessa persona.
0: Sì, però con
1: ma pensa che uomo fortunato questo, poteva essere.
4: Ma non si fa. Al punto che abbiamo avuto anche gli stessi episodi di non solo di malattie, abbiamo lo stesso dentista. Perché non è detto che se fa male il dente a me il problema non ce l'abbia
1: certo,
4: lei.
1: Certo, poi al limite ne possono togliere uno a lei e mettertelo a te.
4: Beh, vi racconto poi per esempio in
1: realtà velocissima.
0: Velocissima, perché abbiamo finito il tempo, vai Paola.
4: Vai. Comunque io mi sono fatta male, io non avevo male, aveva male solo lei. Io ho detto lo vedi dal dottore con me, così gli spieghi dove ho male io, perché io non riesco a spiegarlo.
0: È incredibile questa cosa.
1: Cioè, ragazzi, ci sarebbe da scrivere un libro, scrivetelo.
0: Davvero.
1: Perché è meravigliosa la vita.
0: Scrivilo, Paola.
4: Ne abbiamo scritti 8 insieme, bellissimo.
1: Vedi, questa
0: 4
1: sì che...
0: una e 4 l'altra.
1: Questa è la vera vita di coppia, vedi
0: Paola,
1: questa.
0: Che no, bello averti conosciuto, grazie per la tua testimonianza.
1: Senti, anche tua sorella ascolta
4: RDS.
1: Grazie
4: per la compagnia della mattina che mi fate spaccare.
1: Lo riferiremo ai colleghi del mattino, di tutti i pazzi.
0: Tanti baci,
4: ciao.
0: Paola, buon lavoro.
4: Ciao.
2: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
2: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.
7: Scusa.

0: Marco, mi vacci piano su RDS.
1: Carina la storia delle gemelle, delle sorelle, di quelle che fanno tutta la vita in simbiosi.
0: Dobbiamo farci un'interazione comunque sui gemelli, eh?
1: Sì, stavamo pensando che nelle varie ore interattive non abbiamo mai fatto, insomma, che non abbiamo
0: magari
1: mai chiesto.
0: Magari lo facciamo domani.
1: Se vuoi sì, sul gemellaggio. Non ho capito perché mi mandano una foto tua con la lingua di fuori facendomi la pernacchia. Guerrini prr. L'hai notato?
0: Lo so.
1: Perché tu una di quelle ultime che hai postato sui tuoi social e però dedicandola a me. Ma lei non l'ha dedicata a me, l'ha fatta per conto suo. Perché volete girarla sempre contro di me?
0: Perché che gira che ti rigira. Io e te siamo.
1: Ma sai quanto mi gira a me?
0: Davvero tanto?
1: Quando è così sì.
0: E allora via con le news.
1: Bene.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Il prescelto dalla redazione RDS per queste news è il nostro caro Gianluca Gizzi.
4: Buon pomeriggio.
3: A te buon pomeriggio, gli aggiornamenti in diretta.
4: Antivirus, due quarantene obbligatorie e due fiduciarie per i quattro italiani a bordo del volo KLM su cui viaggiava una donna poi morta in Sudafrica. Il Ministero della Salute comunque assicura il rischio resta basso. E c'è il primo caso confermato in Francia, una donna tra i cinque passeggeri della nave da crociera con focolai a bordo rimpatriati domenica da Tenerife a Parigi. A confermarlo il Ministro della Salute francese, Stéphanie Rist.
5: Si tratta di una paziente affetta da antivirus ricoverata in un ospedale specializzato in malattie infettive. Quello che sappiamo è che quando una persona si ammala di questo virus, la sua vita può essere a rischio. Potrebbe essere così anche per questa persona.
4: Positivi anche due crocieristi americani. Oggi l'evacuazione a Tenerife degli ultimi 22 passeggeri. A bordo resteranno i 32 membri d'equipaggio. La crisi nel Golfo e il nuovo mancato accordo. L'Iran respinge la proposta americana definendo eccessive le richieste. Inaccettabile per Trump invece la risposta della Repubblica Islamica. Tycoon da mercoledì in Cina. La questione iraniana e i dazi tra i temi in agenda. Siamo pronti a collaborare con Washington per una maggiore stabilità, assicura Pechino, in spirito di uguaglianza, rispetto e reciproco vantaggio. Ora lo sport, Gianluca Teodori.
6: Gli internazionali al Foro Italico, Jannik Sinner in campo contro l'australiano Popirin nei sedicesimi, passa il 19enne Andrea Pellegrino in due set 7-6-6-1 all'americano

0: Schiaffo, più tardi Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante. Il calcio con il posticipo della 36esima della Serie A, Napoli-Bologna alle 20:45, vale più per gli azzurri chiamati a consolidare la posizione Champions. Si prepara la finale di Coppa Italia di mercoledì all'Olimpico, l'Inter contro la Lazio. Sono 9 le affermazioni nerazzurre nella competizione contro le 7 dei biancocelesti. Un unico precedente risale al 2000 con la formula della doppia finale, fu un successo della Lazio che aveva appena vinto lo scudetto, ora è l'Inter a inseguire il double. Dopo il trasferimento dalla Bulgaria si corre domani la quarta tappa del Giro d'Italia da Catanzaro a Cosenza, 138 chilometri, maglia rosa sulle spalle dell'uruguaiano Guillermo Silva. Questa è RDS.
1: Aprono ufficialmente i portoni dell'ora interattiva nel Guerrini e Lanfranchi Show. Oggi parliamo di bambini, delle cose strane che dicono i bambini, di quando eravamo bambini noi, le storpiature delle parole italiane, delle frasi, o anche cose che dicono i vostri figli, insomma.
2: Che vi è venuto in mente proprio mentre tu e Linda prima, qualche minuto fa, giocavate sulle parole dette da Luna da sua figlia.
1: Sì, perché mi diceva che la figlia, siccome guarda un particolare cartone animato, pensa che la parolaccia più volgare sia cattivo pennuto e ogni tanto strilla cattivo pennuto.
2: Purtroppo scoprirà che c'è ben di peggio.
1: Esatto, quindi cose strane da bambini. 388-22 aspettiamo i vostri vocali.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
4: con successo.

0: Quando torno a casa stasera, allora è un altro discorso.
1: Va bene.
0: Comunque stavo vedendo quanto trasuda di sud, perdonate il gioco di parole, questo video, queste parole, queste signore, ti fa capire proprio l'atmosfera di certi posti del sud, con le sedie, con le signore, con le madonne.
1: È stato polemizzato tanto questo testo.
0: Lo so, si può vedere da un lato e dall'altro, si può ovviamente parlare di magari di cose scontate, di temi triti e ritriti, però voglio dire, quell'atmosfera, quei profumi comunque passano, poi ognuno li giudicherà a modo suo.
1: Ci mancherebbe altro. Allora, cose strane che dicevamo da bambini, storpiando l'italiano, cose strane che dicono ora i vostri figli. Allora, sentite questo.
2: Io da bambina, la canzone di Pupo, invece di cantarla gelato al cioccolato, dolce, un po' salato, dicevo sempre ciò condovinato, tu ciò condovinato, solo e soltanto queste parole. Ciao, un bacio ragazzi.
1: Non è carino.
2: Daniela da Roma.
1: Ciò condovinato.
0: Io non so se quando i bambini sbagliano questi termini, che sono molto divertenti, sì, sia perché li percepiscono così o non riescono a dirli nella versione originale.
1: No, secondo me un po' e un po'. Un po' li percepisci diversi, perché magari ancora
0: suoni,
1: non hai tutto il vocabolario davanti e presente nella tua testa.
0: Certo.
1: E quindi cerchi di andare dietro al suono per cercare di riprodurre quella parola.
0: Guarda, io incredibilmente mi sono ricordato che mia madre mi dice ancora oggi che io dicevo, per dire la mucca pezzata, dicevo la mucca spezzata. Non riuscivo. sul serio, dicevo, mia madre si diverte ancora oggi se vedono, se andiamo insieme da qualche parte, dice, vedi, una mucca spezzata, come dicevi una volta, e io così la capivo, che devo fare?
1: Oddio Claudio, bambino mi fa una tenerezza.
0: È pazzesco, quando sono stato bambino anch'io, tra l'altro ero cicciotto, paffuto, completamente diverso da adesso.
1: Oddio.
0: Ma rompipalle uguale.
1: La mucca spezzata.
0: Esatto.
3: La radio è ancora più smart
4: con Alexa o Google.
3: Basta la tua voce.
4: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
3: e siamo subito con te.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via via.
8: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su conad.it.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociero all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
13: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
14: E le focaccine ai piselli della Romagna?
15: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
16: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo, che da oltre 20 anni ispira la business community globale, a Milano World Business Forum. Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking. Cerca online World Business Forum Milano per più info.
17: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate. Da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Pronto?
6: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
7: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
9: Ulisse, ho voglia di navigare.
20: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
9: No, voglio navigare con il gigante.
20: Ah!
21: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
22: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
23: Parole storpiate che solo i bambini sanno storpiare. 38822 38822.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Tate McRae, Greedy su RDS.
1: Eccoci qua, a parlare di bimbi.
0: Sì, di bimbi che storpiano, insomma, le parole, perché ancora non hanno chiara la pronuncia. Allora, sentiamo il primo messaggio.
2: Invece mio figlio piccolo, cioè sì, quando era piccolo, invece che cavalluccio marino, cavallino mariuccio. Ma mi faceva sentire male quando era tenero.
1: Guarda, ti assicuro che ci sono anche conduttori adulti che fanno queste crasi tra una parola e l'altra. Ho delle prove che però non posso farti ascoltare. Cioè, questa cosa di mettere il finale di una parola e mischiarlo con l'inizio dell'altra e viceversa, sono cose che abbiamo ascoltato.
0: Ragazzi, cavallino mariuccio, però cavallino mariuccio, è sì, stupendo, eh.
1: Sì, sì, certo. Qualcuno dice bodondi invece che bidoni. Ettore ha 2 anni, okay, invece di dire bidoni dice i bodondi,
0: è stupendo. Amore.
3: Poi. Mio figlio chiamava il topolino investigatore Geronimo Stinco, anziché Geronimo Stilton. Abbiamo riso per anni.
1: Certo.
3: Alessandra da Rovereto.
1: Beh, lui la facilita, ciao, giustamente, no? La fa più semplice.
0: Geronimo Stinco.
1: Vagli a spiegare Stinton.
0: No, è difficile, infatti.
1: Loro vanno sulla parola
0: chissà
1: più semplice.
0: Chissà cosa pensano quando storpiano, cioè loro pensano di dire bene e noi ridiamo.
1: Mio figlio, scrivono, diceva che andava all'asilo.
0: Ah certo, all'asilo.
1: Beh certo, vai a spiegare dove finisce una parola e inizia l'altra.
0: È che c'è l'apostrofo.
1: Il famoso l'asilo.
0: L'asilo.
4: Buongiorno ragazzi, mi avete risvegliato un bellissimo ricordo con queste cose del linguaggio dei bambini. Mia figlia chiamava i popcorn bocop, e ancora oggi che ha 21 anni i popcorn li chiamiamo bocop. Sì. E poi si era inventata un animale e lo chiamava lo scalabruncolo e poi quel tempo abbiamo scoperto che era l'aragosta.
0: Ragazzi, lo scalabruncolo ci vuole della fantasia,
1: no, lì è anche difficile da dire per un bambino quella roba lì.
0: Scalabruncolo, aragosta, vedi, a volte va bene.
1: Ci scrivo, io dicevo paccagallo invece che pappagallo. Paccagallo, è stupendo.
0: Oddio, che tenerezza, ragazzi.
5: Ciao, sono Adriana da Roma. Mio figlio, ora 17 anni, Leonardo, diceva per dire

0: cartoni animati, Cappumati, e poi quando cantava l'inno d'Italia diceva: l'Italia si incinta la testa.
1: Ah, si incinta la testa.
0: Ciao. Beh,

0: console, PJ Guerrini alla console, PJ Guerrini. Lanfranchi è mucha cosa, Lanfranchi è tanta roba.
1: Ah, ciao. Che mai ricordato? Che pezzo era quello? Andando in tanta roba, andando in questa cosa. Che pezzo era? Dai, su! Tu che c'hai più memoria di me.
2: No, io non mi ricordo.
1: Tanta roba, non tanto mucha cosa.
2: È quello, è Mimmo Merelli. Mimmo Merelli.
1: È sempre Mimmo Merelli, è sempre quello lì?
2: Io credo di sì.
1: Tutti! Vai!
2: È questo.
1: E ma dov'è che dice mucha cosa, tanta roba?
2: È più avanti.
1: È più avanti.
2: Già ce l'ha presa in tempo record.
1: Allora, se proviamo adesso, adesso mai più. Mimmo Merelli, 1, 2, 3, 4, vai!
2: Vediamo.

0: ragione, Robby.
1: Allora,
0: mamma mia.
1: Era così per darvi un'idea.
0: Ma per darvi anche un po' di carica, perché insomma, per non farvi addormentare.
1: 388-22, questa è la settimana di Vai con Riff.
0: Vai.
1: Prenotati.
2: Hai qualche minuto libero?
0: Sì.
2: Scarica o aggiorna la nostra app. RDS.
3: Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS 100% grandi successi.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
10: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
11: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma.

0: come papà.
1: Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente.
3: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
4: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele sono mille fiori.
5: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi, perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
4: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Guerini, a che ora fate quel gioco dove si risponde e si vince?
12: Tra pochissimo, vai col RIP.
13: Stiamo correndo un po' troppo, accendi RDS.

0: music, new hit music,
1: nuove tendenze,
2: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
1: Fulminacci, maledetto me.
4: Ehi, passa di me. Ma cos'è successo, amore? 100.000 cari che. E una frase in ascensore.
1: Madonna e Sabrina Carpenter. Bring your love. Bossa nostra.
5: Ora forse siamo solo bossa nostra. E la gente che passa non sa veramente.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Roberta, se mi scegli per il gioco, hai un fine settimana pagato a Varcaturo.
1: Wow. Vai con Rick!
2: Quindi hai scelto lui?
1: Ho scelto Fernando!
2: Chi? Fernando?
1: Fernando!
2: Ah, quindi
1: Fernando.
2: Tu cosa hai offerto? Tu cosa hai offerto per farti chiamare da Roberta? Più
1: ma
2: di un
1: niente,
2: weekend a

0: caduro.
1: No, ma no.
0: Cominciamo da domani che voi ci date qualcosa in cambio
1: ma
0: per
1: no,
0: essere
1: ragazzi,
0: scelti.
1: Sta scherzando, io non voglio niente, ci mancherebbe
0: altro. Io sì.
2: Vi doniamo un sorriso.
1: Questo mi basta.
0: Ho capito.
1: Grande. Sì, mi basta. Carino. Parlaci di te, Fernando, che lavoro fai? Milano, giusto?
2: Allora, esatto, sono di Milano e faccio il receptionist, e poi nel tempo libero faccio il content creator,
0: vedi,
2: faccio il papà. Separato.
1: Oddio, che vita piena, Fernins. Allora, ma
0: come ti voglio.
1: Sì, perché lui mi è troppo simpatico. Io vorrei essere amica di Fernando. Ma quanti figli hai, Fernando?
2: Allora, ne ho una di 9 anni, okay, che si chiama Petra e la saluto. Ciao Petra!
1: Ciao Petra! Dai che papà adesso prova a vincere la bag.
0: Ma c'ha molti più di 9 anni, Petra.
1: Ma no, la nostra Petra.
0: Ah, non è
1: Petra,
0: scusa, no, pensavo te. No, dico,
1: secondo te.
0: Che ne so, non lo so, magari Petra se riporta malissimo.
1: Dichiara 9 anni, ma ne ha molti di più. Va bene, dai, proviamo a vincerla questa bag per Petra, ok?
0: No, tesoro, oggi si vince un sorriso. Hai detto che a noi basta un sorriso, anche a te non.
1: No, a noi basta un sorriso.
0: Un sorriso di Roberta Lanfranchi, no, che ti arriverà per foto.
1: Allora te lo mando, ecco, di straforo.
0: Ah, capito? Ah, noi il sorriso, loro vogliono la bag.
1: Ma c'hanno ragione.
0: Sono tutti col coso degli altri.
2: In effetti sono curioso però con la bag.
1: Certo, giusto.
0: Ci sarà un sorriso dentro.
1: No, dai. Allora, la canzone da indovinare e cantare è questa.
0: Ma cos'è?
2: Oh Madonna.
1: No, Fernando, ce la devi fare,
0: no,
1: non è
0: credo
1: possibile.
0: Fosse di Madonna, no, non credo. Io giuro, sto come
1: posso
0: te, Fernando.
1: Posso chiederti quanti anni hai, Fernando?
2: Ne ho 41.
0: Ma che è un
1: wen? Dovresti.
0: Un wen.
1: Riproviamoci, sentiamo.
0: Oddio, a me una cosa sola mi può venire in mente, ma non sarà quella.
1: Forse è proprio quella.
0: È
1: Claudia.
0: Proprio quella, non ci volevo credere, ma è quella. È solo per così
1: allora,
0: dire
1: la cantava la moglie
0: certo,
1: di un noto cantante italiano.
0: Certo.
1: Ok.
2: Il ballo del quaquà.
1: E come certo faceva?
2: Non era quella? No.
1: Come faceva?
2: E questo è il ballo del quaquà.
3: Questo è il ballo del quaquà.

0: vi ricordate anche la coreografia? Poi c'era il prendi sotto braccio. Se Claudio fosse stato a Roma, che coreografia avremmo fatto?
1: Ma sarei scappato.
2: Sono a ballare i ballettini, che bello.
0: Vero?
1: Guarda, allora, se John Travolta a Sanremo ha fatto una figuraccia su sta canzone, pensate Guerrini che poteva fare. Quindi se John
0: tu però sei italiano, sei già del posto, capito?
2: Sì, ma John Travolta c'è Claudio Coso. Claudio Stravolto.
0: Ti ho detto che voglio essere amica di Fernando io. Fernando, hai vinto la bag per Petra. Grazie, sei contento?
2: Grazie. Sì, sono contentissimo.
0: Ti auguriamo una bellissima serata.
1: Un abbraccio, bravissimo. Tra l'altro, l'hai ballata benissimo. Bravo, Fernando.
0: Performer, tocca a voi. Ciao, Fernando.
3: Ciao, RDS insieme a te. RDS insieme a te. Ogni giorno suona meglio. It sounds better.

0: remix su RDS, abbiamo per cortesia dei performer.
1: Ne abbiamo migliaia, alcuni tra i più particolari, velocemente in due minuti abbiamo scelto loro.
2: Questo è il ballo del qua qua, ogni guerrini lo sa, fare solo qua qua qua, di qua e di là.
3: Questo è il ballo del qua qua, se bruciasse la città, na na na na na na, na di qua e di là.
4: Se bruciasse la città, è da te che correrei, pa pa para para pa, qua qua qua qua.
5: Se bruciasse la città, di qua e di là.
0: Se bruciasse la città, da te io le mi venderei.
1: Mamma mia, non potete capire tutte le versioni che mixano, cioè, e miscelano e mesciappano il qua qua con la città.
0: Massimo Ranieri sta bene anche sul ballo del qua qua.
1: Se bruciasse la città non ci sarebbe stato il qua qua qua. Se questo è qua qua qua io lo ballerei.
0: Ma
1: cioè,
0: certo,
1: ragazzi, cioè è una cosa ovviamente
0: sì, decisamente. Siete stupendi comunque.
1: Ma perché glielo dici tutti i giorni? Tu li
0: perché
1: istighi?
0: Io lo penso.
1: Questi domani tornano e continuano.
0: Ma il cielo volesse.
1: Ma il cielo spero voglia altre cose, cielo.
6: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Gianluca Gizzi a 2 minuti dalle 6 del pomeriggio per le news di RDS prima di ricominciare. Ciao Gianluca.
6: Buon pomeriggio. Antivirus in quarantena, obbligatoria per 2, fiduciaria per gli altri. I 4 italiani che erano a bordo del volo KLM su cui viaggiava una donna poi morta in Sudafrica, tutti asintomatici. Il Ministero della Salute assicura il rischio resta basso. Positivi, una francese in condizioni serie e 2 americani passeggeri della nave arrivata a Tenerife. Al momento sono 8 in tutto i casi confermati. La crisi Iran-Stati Uniti, sto valutando il rilancio dell'operazione militare nello stretto di Hormuz, ma che non si limiti solo a scortare le navi. Lo dice Trump, che aggiunge da Teheran proposta stupida e inaccettabile. Il cessate il fuoco è appeso a un filo. Poi annuncia a breve un incontro con diversi generali per parlare della situazione. E a margine di un seminario a Torino, il ministro della difesa torna sugli attacchi di Trump all'Italia, accusata di non aver dato aiuti agli Stati Uniti per il blocco nello stretto. Guido Crosetto ha spiegato.
7: Io non ho capito cosa vuol dire, perché noi ci siamo stati come tutte le altre nazioni del mondo, allo stesso modo non c'è qualche nazione che sia stata più o meno di noi. Nessuno si è

0: chiesto di far parte di questa guerra, nessuno sapeva che sarebbe scoppiata questa guerra con l'Iran. Questa guerra con l'Iran, le uniche nazioni che hanno partecipato sono state o quelle che sono state colpite in qualche modo dall'Iran e quindi hanno dovuto reagire, oppure Stati Uniti e Israele. Tutte le altre nazioni del mondo si sono comportate allo stesso modo.
1: In borsa con Agi.it il mancato accordo fra Teheran e Washington fa salire di nuovo il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia poco sotto a quota $104 al barile. Contrastati i principali listini europei, Piazza Affari chiude con il FTSE MIB in rialzo dello 0,76%. Ora lo sport, Cristiano Di Cosimo.
2: Tennis internazionale d'Italia, Jannik Sinner supera in due set l'australiano Popirin 6-2 6-0 e si qualifica agli ottavi di finale. Il numero uno al mondo attende il derby con il 19enne Andrea Pellegrino che ha battuto 7-6 6-1 l'americano Tiafoe. Fuori Bellucci per mano dello spagnolo Andalus. Stasera Cobolli contro l'argentino Tirante. E per evitare la sovrapposizione con la finale del Foro Italico, Roma-Lazio si giocherà domenica prossima alle 12.30 insieme alle altre gare con la qualificazione alle coppe in palio. L'annuncio dalla Lega Serie A che riguarda anche Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma. E stasera il posticipo della terz'ultima giornata Napoli-Bologna al Maradona. Con la vittoria la formazione di Conte conquisterebbe l'accesso alla Champions. Coppa Italia, mercoledì l'atto finale all'Olimpico tra Inter e Lazio. In casa nero-azzurra in dubbio Thuram che ha riportato una contrattura. Questa è RDS.
3: E il Guerrino Trendy Show continua. Allora, Nadia da Foggia scrive: per avere la borsa e il regalo come si fa? Devi partecipare ai giochi, ti devi prenotare come hai fatto adesso e poi rispondere correttamente alla domanda, canticchiare la canzone e poi se rispondi correttamente ti arriva la bag.
4: Certo, bisogna giocare, essere scelti, un po' di fortuna e vincere. Ma come? Hanno detto che tutte le partite che contano per la Champions le giocano domenica alle 12.30.
3: Ma che succede domenica alle 12.30?
4: Tutte le partite in contemporanea, quelle importanti per la corsa alla Champions. Cioè io domenica mi devo svegliare presto per vedermi le partite.
3: Ma presto cosa vuol
4: poi
3: dire?
4: Poi alle 3, alle 2 del pomeriggio è tutto finito, no?
3: Claudio, presto, identifica presto.
4: 12.30, è presto, ragazzi.
3: Allora, 3, 2, 1.
4: La gente dorme.
3: Andate con i messaggi.
5: All'inizio di ogni ora. I tuoi ricordi. E le tue emozioni. Con un successo sempre.

0: Volevo capire con Marrakesh, madame, che chiude la nostra sequenza mixata qui su RDS.
1: My favorite song in this period. L'ho eletta, ogni tanto io leggo delle canzoni numero uno del momento, faccio la mia classifica personale. Questa è la mia numero uno, se permettete, fino a quando non ne verrà un'altra che la scalzerà.
0: Okay.
1: Morta una canzone se ne fa un'altra, ma al momento è lei.
0: Sì, è vero,
1: tu,
0: anche a me non dispiace.
1: Tu nel cuore cos'hai?
0: Io nel cuore ho tutto ciò che riguarda Cesare Cremonini.
1: Ah, è vero. Vabbè, quindi la canzone numero uno adesso è? Qual è quella di Cesare adesso?
0: No, adesso non c'è una canzone specifica di Cesare.
1: Okay. Però
0: insomma tutto ciò che riguarda lui. E poi Alex Warren mi piace moltissimo.
1: Ok, vedi. Divisi a Berlino come Totò e Peppino.
2: Se hai uno smart speaker in casa,
3: usalo come una radio.
2: Usalo come una radio.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
2: per riempire la tua casa di musica.
4: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
5: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
4: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
5: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
4: Veramente?
5: Arredissima, dove la vita è issima.
4: È ingambissima.
6: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
7: Via, via.
6: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.

0: cammino si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
11: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
12: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
11: Ma è peanut butter fiorentini.

0: irresistibile. Dammi qua.
1: Peanut butter, fiorentini, piace grandi e dai bambini.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Quante curiosità ci sono intorno agli internazionali di tennis?
5: E che ne so?
4: Tante.

0: you go. Amici di RDS, quante curiosità ci sono intorno agli internazionali di tennis?
1: Tante, ma sapete che, come sapete, io sono proprio negata per quanto riguarda lo sport, ma tutto quello che ruota intorno allo sport,
0: che tutto quello che non essere, è tennis,
1: tutto quello che non è calcio, tennis,
0: no,
1: però può essere complementare, funzionale, e lo sapete che io sono mortalmente attratta. Tipo, come si fa un campo di terra rossa? Io guardavo, dicevo, ma è possibile che tutta quella terra rossa, da dove la prendono tutta quella terra rossa? E praticamente ho scoperto che preparare questi campi richiede tantissimo tempo.
0: Certo. Perché è anche una bella manutenzione.
1: È anche una bella manutenzione. Perché la qualità del campo influisce sul gioco e sullo svolgimento del torneo. Soprattutto questi, diciamo, manutentori, passatemi il termine, ma sicuramente hanno un altro nome.
0: È corretto.
1: Si affidano molto al giudizio dei tennisti, soprattutto quelli di livello altissimo, per capire se hanno fatto un buon lavoro. Ad esempio, Djokovic e Nadal erano due che si impuntavano spesso sulle qualità del dei campi in terra rossa, perché alcuni dicevano che erano molto veloci.
0: Certo.
1: Cioè, in base a come si fanno questi campi, la pallina va più veloce o lenta.
0: O rimbalza più alta o più bassa.
1: Esattamente.
0: Sì, beh, certo. Beh, dipende dalla consistenza di questa terra rossa. Beh, ma questo vale anche per il cemento, vale anche. Vabbè, l'erba, ormai ci sono pochissimi tornei, però. Certo, il terreno influisce tantissimo sul rimbalzo della palla.
1: E il lavoro comincia ai primi di febbraio.
0: Quindi, a Roma dici?
1: Sì,
0: Roma.
1: Sì. Okay. Quindi quasi tre mesi. Sì, scusate, siccome ci sono gli internazionali, parlavo di Roma.
0: Okay.
1: Quindi quasi tre mesi prima dell'inizio degli internazionali. Ogni volta i campi vengono rifatti quasi da zero. Nel senso che viene portata estesa nuova terra rossa, fanno la fresatura, le ricariche, sto leggendo perché non ne so nulla, il controllo dei livelli, le linee, e poi rullano e compattano tutto.
0: Sì.
1: Pazzesco.
0: Beh, deve essere bello, bello compatto per farla rimbalzare bene, certo, certo.
1: Ci vogliono 60 addetti perché a Roma da qualche anno sono aumentati i campi, quest'anno addirittura ce ne sono due rispetto all'anno scorso, ma ce ne sono 5 di nuovi rispetto alla passata edizione. Allora, la terra rossa, come dicevi tu, è fatta di, per semplificare, l'espertone dice, per semplificare, di scarti macinati di mattone.
0: Eh sì, se lo chiamano in gergo mattone tritato, sì.
1: Ok, per i campi del Foro Italico ho scoperto

0: che prendono la terra rossa, questa terra, insomma, da un'azienda cremonese.
1: Ah, vedi?
0: Non la sapevo, che utilizza materiale di recupero di vecchie cascine lombarde.
1: Fatte di mattoni, giustamente, sì, perché qui in Lombardia ci sono molte più case in mattoni rossi.
0: E usano, hanno detto che per gli internazionali di quest'anno sono state usate tra le 300 e le 400 tonnellate di terra rossa. Incredibile.
1: Vedi,
0: tonnellate.
1: Ragazzi, tutto dipende e discende da Cremona, tutto.
0: Ma no, non tutto, però tutto, in questo caso sì.
1: Anche Trump lo ha detto, senza Cremona l'Europa non esisterebbe.
0: Allora facciamo qualcosa, cremonesi, uniamoci.
1: Attenzione che state rischiando di andare in Serie B, attenzione.
0: Ehi,
1: ve lo dico.
0: Dai, che no, abbiamo vinto l'ultima.
1: Avete vinto, anche bene.
0: Stravinto.
1: Però, dico, avete due partite per salvarvi, io ve lo dico, vi avviso.
0: Il gufone. Novità.
1: Gufone?
0: Perché sei un gufone.
1: Ma no, è simpatica la cremonesi.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità. New music. Novità RDS. Francesco Gabbani. Summer Funk.

0: No way, Craig David, Maurizio Rocca, ne ha mixati quattro. Sai che domenica? No, era sabato. E Maurizio ci siamo incrociati dentro il bunker sotto il Monte Soratte. Mi ha fatto molto ridere perché tu vai 300 metri sottoterra, una cosa bellissima. E nel buio ha detto: ma aspetta, ma Maurizio, poi su 40, 60 persone in quella tua tour lì, pazzesco.
1: Ma guarda che a volte ci sono delle circostanze incredibili.
0: E posso salutare anche il nostro amico pilota che ha pilotato questo aereo d'epoca giallo. Sfiorando, veramente una roba bellissima, bellissima.
1: Come si chiama? Ce lo ricordiamo?
0: Chiedi troppo, però bellissimo.
1: Ciao pilota.
0: Tu fai
1: delle esperienze stupende. Stavo guardando il tuo Instagram, tra l'altro, se volete andare a sbirciare, e fai tutte le settimane delle esperienze meravigliose.
0: Sì,
1: ti invidio molto.
0: Finché la radio mi lascia il weekend libero, poi dopo fai finta di niente, Chiara.
1: Zitto.
0: Ho una sorpresa per te.
1: Ah, vabbè, c'è la surprise.
0: Tra poco su RDS.
1: Ma parliamo.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Io mi trovo in modalità Gianluca Grignani, sto rasando l'aiuola, vi ascolto sempre.
5: Pensavo che avessi la tua storia tra le dita. Poteva essere tante cose. Pensavo che stessi.
6: Ma che avessi in mano. Ma sei proprio uno sciocchino!
5: Che avessi diviso un falco a metà.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad!
8: Via.
7: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su Conad.it.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi.

0: anni. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Benessere? Ma vai da Conad.
7: Via via.
6: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
8: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
9: Il quadrotto?
8: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
12: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
13: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
12: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
14: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
15: Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
16: Salve! Sì, lo abbiamo un tavolo da cinque.
17: Mi disdice adesso? Purtroppo non ho posto.
16: Veramente?
17: Ma che faccio? Sì.
18: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
19: Le 8:20 della sera e Mauro Casciari e Chiara De Pisa, ma anche un po' Giulio Caproni, si chiedono che tempo fa. Amici di Trebimeteo, ce lo dite adesso qui su RDS.
20: Nelle prossime ore tempo ancora instabile al nord, con transito di acquazzoni e temporali, anche localmente intensi tra Lombardia e Triveneto, con rischio grandine. Domani migliora al nord-ovest, rimane stabile e soleggiato al sud, ancora un po' di variabilità al nord-est, con qualche temporale al mattino, e anche tra Toscana, Dorsale, Appenninica e Marche, qualche locale piovasco. Temperature caleranno successivamente per l'ingresso di aria più fresca, domani però ancora piuttosto mite al centro-sud, con massime anche oltre i 25. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
21: Grazie come sempre agli amici di Trebimeteo e grazie a voi perché tra poco mi aiuterete nella surprise surprise. Io non so nulla esattamente come voi amici.

0: No, a Budapest ci vado sabato e domenica, per questo che mi veniva da ridere con Giorgestra, Chiara.
1: È casa ormai per te, Budapest, sì. Ci vai spesso.
0: Con amici, ecco. Chiara, però io non voglio fare l'amico tuo.
1: Dai, però.
0: Perché questa è una sfida che dura ormai da quasi due anni, ma che non ha ancora stufato nessuno, sottolineo, per il focus group. Sentiamo.
1: Qual è la bellezza di questa cosa? Che si rinnova sempre,
0: sempre,
1: cioè che
0: sempre.
1: Non può mai essere uguale alla precedente.
0: Sì, perché...
1: L'unica cosa, l'unica costante è che uno dei due si mette nei panni degli ascoltatori. In questo caso stasera tocca a me. Ragazzi carissimi, siamo un'unica squadra perché esattamente come voi io non so quello di cui si parlerà. A un certo punto Mauro interromperà la sua narrativa e noi dovremo cercare di capire dove va a parare questa notizia, cioè il motivo per cui la scelta. Ci sarà sicuramente qualcosa di molto curioso e starà a noi col nostro intuito, oppure magari qualcuno l'ha letto, l'ha sentita, capire quale sia il senso.
0: Dove va a finire? Come finisce? 38822 38822, scrivete, Chiara vi legge in tempo reale.
1: Vai, sono pronta.
0: Giulio Caproni ha pronto un aiuto audio molto difficile, perché Giulio io avevo questo, metti qui, no troppo facile, mettiamo quest'altro.
1: Giulio,
0: genio.
1: Sei uno dei miei migliori amici da 10 anni, come ti permetti? Scusa.
0: Siamo in Inghilterra. Vabbè. Ma non solo, siamo un po' in tutto il mondo. Parliamo di costruzioni, di gioco delle costruzioni.
1: Quello quindi, che piace a noi?
0: Che piace a noi, okay. Piace un po' ai grandi e ai bambini. Però per motivi legali, non dirò la marca. Allora, Chiara, le costruzioni, una volta sulle scatole c'era scritto età 0-99.
1: Sì.
0: Nelle nuove c'è scritto 0-100, cioè il gioco è adatto da 0 a 100 anni, non più da 0 a 99 anni. Perché?
1: Ottimo.
0: Perché hanno cambiato?
1: Perché l'aspettativa di vita, cioè perché ci sono delle persone anziane che lo utilizzano per rilassarsi, probabilmente, no?
0: Brava, sei sulla buona strada.
1: No,
0: in questo caso
1: è inclusivo il 100.
0: No, no, Chiara, ho detto sei sulla buona strada. Cioè, invece che 0-99, 0-100. Ma perché? Perché hai detto le persone anziane? C'è un motivo particolare per i quali i dirigenti della società che fa i mattoncini, le costruzioni, ci di scrivere 0-100 in onore di chi, Chiara? Di chi? È difficilissimo.
1: Di qualcuno che avrà compiuto 100 anni, sicuramente. 101 anni.
2: Per incontrarti fra 100 anni.
0: E sei sulla buona strada. Però,
1: sì, ma zitto, fai cantare.
2: Penso al mondo fra 100 anni.
1: Scusa, è una delle mie canzoni preferite al karaoke, questa.
0: Sai che è talmente difficile scrivere il cognome di questa persona, che secondo me qualcuno sta provando a scrivertelo, ma sbaglia a scrivere perché occorre. Tu dici cosa sta scrivendo? Che è un cognome
1: complicato.
0: Ma chi
1: è che complicato? Ha compiuto 100 anni? Di chi ha inventato il giochino?
0: No. Qualcuno ha fatto 100 anni e la società che fa.
1: Dick Van Dyke!
0: No, brava, non sei.
1: No, l'amore della mia vita, in Mary Poppins.
0: Ti dico, è praticamente il Piero Angela inglese, ovvero un divulgatore scientifico famosissimo per la BBC. Ecco, l'hanno
1: Sir
0: scritto!
1: Sir David Attenborough.
0: Avete vinto. Sir David Attenborough. Immagino. Comunque è lui, è il Piero Angela inglese, ha fatto 100 anni, appassionato di queste costruzioni, ancora ha messo delle foto in cui si diverte a fare queste costruzioni, ha detto sai che ti dico, noi cambiamo 0-100 perché hai fatto 100 anni, se no era escluso dalla dice no, dopo 99 non puoi più, e invece fino a 100.
1: Ma sono tanto contenta, anche se qualcuno mi dice dai Chiara, scusate, non sapevo di questa cosa.
0: Beh, tu sei esperta di tutto, di costruzioni.
1: No, non è vero, non è vero. Quello sì, mi piacciono moltissimo, è una cosa che abbiamo in comune, che bello, bravi, e secondo me è qualcosa che può anche tenere viva la mente passata una certa età, perché comunque ti tiene lì concentrato e rilassa moltissimo.
0: Sto cercando di capire il giorno del compleanno di David Attenborough, perché voglio vedere
1: se li ha già fatti oppure li farà.
0: L'8 maggio del 1926, che segno è?
1: Li ha appena fatti, Toro.
0: Quindi non è né Venere né Leone.
1: No, è Toro.
0: Ah.

0: What About Us su RDS? Sai che io il primo disannuncio che fece qui a RDS fu ping.
1: No, a ping, perché tu hai detto faccio tink, provo a vedere se risponde.
0: No, ero leggermente emozionata. Quindi invece che dire pink, no, la prima fu Cyndi Lauper e andò bene, però poco dopo c'era pink e mi uscì un ping.
1: Vabbè, Chiara, diciamo che tu sei diventata dopo la conduttrice precisa, hai impiegato del tempo, quando sei arrivata eri la conduttrice imprecisa, Chiara De Pisa.
0: Ho imparato a controllare il battito cardiaco, mettiamola così.
1: Senti, ma tu eri già con le spalle scoperte 10 anni fa, come stiamo vedendo adesso sul 265 della televisione, canale 265.
0: Adesso la muovo anche la spalla, okay.
1: È vero che se mettono like sul tuo Instagram togli anche questo velo che copre il davanti? Giusto?
0: No.
1: Sei sicura? Io vado a mettere like comunque Chiara De Pisa a Instagram, like.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza tempo.

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Alle 8 della sera il menù delle notizie con Cristiano Di Cosimo.
4: Buonasera a tutti.
3: Adesso su RDS le ultime dall'Italia e dal mondo.
4: Antivirus, due giovani di Napoli e Reggio Calabria in quarantena obbligatoria, fiduciaria per altri due, i quattro italiani tutti asintomatici erano a bordo del volo KLM su cui viaggiava una donna poi morta in Sudafrica. Non c'è allarme secondo il Ministero della Salute. Iran, ancora possibile la soluzione diplomatica, afferma Donald Trump, che però annuncia la tregua è appesa a un filo da Teheran, proposta inaccettabile. E negli Stati Uniti diffuso un sondaggio sull'attentato a Trump del mese scorso. Sentiamo Piero Spinucci di Achi, ADN Kronos International.
5: Un americano su quattro pensa che il tentato assassinio di Donald Trump durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca sia stato una messa in scena. È quanto risulta da un sondaggio pubblicato da NewsGuard, nel giorno in cui Cole Thomas Allen, il 31enne insegnante californiano che è stato incriminato di diversi gravi reati federali, tra i quali tentato assassinio del presidente, si è dichiarato non colpevole durante l'udienza preliminare del procedimento a suo carico. L'uomo potrebbe essere condannato all'ergastolo. Il sondaggio quindi conferma che le incriminazioni non hanno fermato la circolazione online delle teorie complottiste, secondo le quali l'amministrazione Trump avrebbe organizzato

0: il finto attacco del 25 aprile all'Hilton di Washington nel tentativo di far risalire la popolarità del tycoon.
1: Il ministro della cultura Giulia a Palazzo Chigi dopo il licenziamento dei vertici del suo staff. La presidente del consiglio Giorgia Meloni ha ribadito la piena volontà di sostenere l'azione del ministero. Il colosso svedese Electrolux dimezza la produzione, annunciati 1700 esuberi in Italia su un totale nazionale di 4500 lavoratori. Lo fanno sapere fonti dei sindacati che dichiarano 8 ore di sciopero, chiusura prevista per lo stabilimento in provincia di Ancona. Lo sport tennis internazionale d'Italia, Jannik Sinner supera l'australiano Popirin 6-2-6-0 e si qualifica agli ottavi dove affronterà il 19enne azzurro Pellegrino. Paolini e Rani agli ottavi del doppio. Serie A stasera Napoli-Bologna chiude la terz'ultima di campionato, la formazione di Conte cerca i 3 punti per volare in Champions. Roma-Lazio si giocherà domenica prossima alle 12:30 insieme a Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma, l'annuncio dalla Lega. Questa è RDS.
2: E buonasera Italia, saluti cari da Mauro Casciari da Roma, Chiara De Pisa da Milano, questo è il programma che vi svolta la giornata dal giorno alla notte.
3: Hai visto con che velocità noi riusciamo a passare dal giorno alla notte? In realtà adesso ci stiamo mettendo un pochino di più, ovviamente stanno allungando le giornate, ma alle 22 ci sarà buio,
2: sì,
3: promesso.
2: Sì, vi ricordo che se non siete soddisfatti alle 22 c'è ancora luce da voi in Italia, potete chiedere il rimborso della giornata al call center di RDS.
3: No, stiamo scherzando ovviamente. Andrà tutto bene.
2: Sì.
3: Ecco, siete andati a vedere il film su Michael Jackson?
2: No, perché io non riesco a stare fermo d'ore davanti.
3: Come i bimbi.
2: Come bambini.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con un successo senza

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa alla fine.

0: RDS, noi siamo Mauro Casciari, Chiara De Pisa e salutiamo e ringraziamo Giulio Caproni per essere stato con noi. È arrivato
1: ciao.
0: Francesco Cadente.
1: Francesco Cadente, amici, che ci valorizza fino alle 22. Ricordiamo che siamo il programma che porta l'Italia dalla luce all'oscurità, dal giorno alle tenebre.
2: Bene.
0: Mamma mia, così sembriamo veramente, facciamo anche un po' impressione.
1: È la nostra missione.
0: Ma è bella, ci piace, siamo onorati, ecco, sì. di essere qui. Sto dicendo molto contenti, ma in realtà siamo proprio onorati.
1: Ricordiamo
0: perché...
1: che la missione degli ascoltatori è seguire Chiara De Pisa su Instagram. Perché sì, Chiara De Pisa si toglierà la seconda spallina in onda su 265
0: della TV.
1: Non è
0: vero.
1: È tipo lo striptease di una volta degli anni 70.
0: Non è così. Se andate a vedere capite che non è così. E detto ciò, cosa che volevamo dire? Ah, parliamo di rimbalzi tra poco.
1: Esatto. Io sono stato rimbalzato, tutti siamo stati rimbalzati, ma lui no, però. Lui non ho.
0: Io sai che stavo facendo mente locale, non so se io sia mai stata rimbalzata in questo, ma in altri modi. Quanti ne vuoi? Ma così no.
1: Fra poco su RDS.
3: Non solo musica.
4: Nella nostra app trovi anche la sezione game.

0: grandi successi.
1: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata.
1: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
3: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
3: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo che da oltre 20 anni ispira la business community globale, a Milano World Business Forum.
4: Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking. Cerca online World Business Forum Milano per più info.
5: Le 20 e 21 minuti, state ascoltando RDS, tra poco parliamo di una storia che è successa a Roma, ma che può essere successa a chiunque.

da, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: dice Maria.
1: Io non riesco a cantarla diversamente.
2: Tu fai così, non ti preoccupare.
1: Ormai sono 10 anni, cioè. Gautier, Kimbra, su RDS, 100% grandi successi.
2: Parliamo, sì, parliamo di una cosa che riguarda tutti romani, ma non solo. Andiamo a Roma, perché è successo, sapete, no, che c'è al Foro Italico, abbiamo questo questo grande evento dedicato al tennis. Ridi?
1: Perché io abito lì. Ma già, giusto. Purtroppo io sono un po' un animale, non mi interesso di tennis, però mi interesso del, diciamo, del della quantità di persone che giustamente segue il tennis, tutti molto eleganti, molto discreti, molto calmi, anche in mezzo alla strada.
2: Sì. Diciamo che negli ultimi anni il tennis sta prendendo molto più piede e siamo molto contenti di questo, devo dire, perché è uno sport, cioè non esiste solo il calcio, per quanto a me piaccia moltissimo il calcio, però è giusto anche che altri sport come il tennis, la pallavolo.
1: Parli con Mauro Casciari di Perugia, Sir Perugia, campione italiano, e tutto il resto.
2: Basket, insomma, vabbè, adesso non li posso nominare tutti, ma consideratevi nominati, mettiamo tutti voi che fate qualsiasi sport. Zverev, il tennista numero 3 del mondo, si è concesso in queste ore, o meglio ieri se non sbaglio, qualche giorno fa, una semplicissima cena a Roma con il fratello Misha, anche lui ex tennista, e un altro amico, insomma, in un noto ristorante romano. Qual è il fulcro della notizia? Che non sono stati riconosciuti e non li hanno fatti sedere al ristorante.
1: Aia, la cosa alle 22:15 è stata, no, non avete la prenotazione, mi dispiace, grazie, arrivederci, la nostra bellissima terrazza non si può occupare anche di voi, grazie, arrivederci, rimbalzati. Terribile, terribile.
2: Sì, devo dire che, allora, questa storia è stata raccontata all'interno di un podcast che parla di tennis, e alcuni hanno detto, caspita, ma non li hanno riconosciuti, ma com'è possibile che non li abbiano fatti sedere, due campioni, ripeto, il numero 3, il tennista numero 3 del mondo, eccetera eccetera. Posso dire la mia? Adesso non insultatemi, vi prego, perché poi ci sono opinioni discordanti. Con tutto il rispetto per il tennista, l'atleta, la famiglia, l'amico, la rava, la fava, ma se non hai prenotato, ma non ti puoi sedere, cioè arriva quello che ha prenotato e si sente dire, no scusa, è arrivato Zverev e quindi tu non hai la tua cena. Ma non esiste, cioè per me non esiste.
1: Allora,
2: poi magari sarò troppo esagerata io.
1: Aggiungo particolari raccontati da persone che erano lì. Secondo il racconto, anche chiesto, posso almeno salire per bere qualcosa? Anche in quel caso la risposta è stata no, il bar apre alle 23, sono le 22:15.
2: Che faccio, lo apro per te? Cioè non lo so, capito? È un concetto un po' particolare, però per me sono tutti uguali. Cioè credo che non abbiano sbagliato quelli del ristorante. Magari potevano dire, ah guardi che bello, ah, facciamo una foto, le offriamo magari qualcosa da bere qua giù e poi magari vediamo se si libera un tavolo. Cioè essere più accondiscendenti sicuramente, con un inglese un po' maccheronico, gli hanno detto no, ci dispiace, non c'è, questo è quello che hanno raccontato.
1: Beh, più
2: non
1: che maccheronico.

0: tutta tua, Mauro.
1: Amici, Tom Jones è ancora vivo, ve lo dico, 120 anni, però vive bene. Sex Bomb, c'era anche Mustafa, che per chi ha visto il 265 della TV ha una leggera somiglianza col naso di Mauro Casciari, il suo. Insomma, siamo, no, no, è vero, siamo lontani, lontani cugini. Quando 25 anni fa, 26, c'era una certa somiglianza, adesso non
0: più. E ti ha dedicato la canzone.
1: Sì, posso fare i complimenti a Francesco Cadente che l'ha mixata, complimenti.
0: Bravo, ciao Fra. Bravo. Che adesso si trasforma nel dottore. Un dottore che speriamo oggi sia in buona. Uffa.
1: Aia. Sta telefonando di nuovo.
2: Non sono in buona.
1: Aia. Si può vincere una RDS Bag, amici. Se ci avete ascoltato e ci state ascoltando, due grandi successi italiani in quest'ora sono contenuti in questi due pacchi.
0: Io girerò la ruota. In base al numero che uscirà, avrete le parole per poter indovinare. È molto più facile a farsi che a dirsi. Quindi il mio monito è questo. Mandate un messaggio adesso al 388-22-388-22, che sia vocale oppure scritto, col vostro nome e la vostra città. Ma soprattutto, se dovete chiamare uno 02, rispondete, perché è Francesco.
1: Esatto, che vi sorteggia. E adesso come si fa per essere sorteggiati? Si manda un messaggio 388-22-388-22. Voglio giocare alla ruota della fortuna, oppure solo
0: affari della fortuna.
1: Affari della fortuna, rifacciamo. Voglio giocare ad affari della fortuna, oppure voglio giocare, ok?
0: Così un po' mosci.
1: Anche un po' mosci.
0: Dai, vi aspettiamo.
3: Dai. Il meglio di RDS non finisce qui. RDS. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
4: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.
5: Mamma, mi racconti una storia?
6: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
7: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
10: Tassoni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
12: Ultima chiamata per l'imbarco al...
11: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
13: Sa,

0: devi fare il pieno, coraggio, nel senso abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o

0: Walk-in?
1: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Le 21.43, la radio di sera è RDS. Saluti cari da Mauro Casciari, da Chiara De Pisa. Fra poco giochiamo ad Affari della Fortuna.
6: Amo, stiamo correndo un po' troppo. Accendi RDS.

0: hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
1: Francesco Gabbani, Summer Funk.
4: Io sono
1: Achille Lauro, Comuni Immortali.
5: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per mettertelo al polso.
1: Saif, buona domenica.
6: E la notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nel me.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: con Halsey, Closer su RDS, 100% grandi successi. RDS è la radio che premia chi l'ascolta. Avete ascoltato due grandi successi italiani trasmessi in quest'ora? Allora potete giocare ad...
1: Sempre qui con Affari della Fortuna!
2: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Gioca con noi, para, para, pa, pa, para, pa. Ciao Alessia!
3: Ciao!
2: Ciao, benvenuta!
0: Benvenuta!
3: Grazie!
0: Di dove sei,
3: grazie,
0: Alessia?
3: Grazie. Di Padova!
0: Oh, Padova! Bene! Vai Chiara, non volevo
2: No, ma figurati, vedevo che stavi facendo due chiacchiere con Ale, che ormai confidenzialmente Ale.
0: Madonna.
2: Ale, allora, tutto bene? Ti stai rilassando dopo una giornata di lavoro intensa?
3: Esatto, esatto.
2: Che ricomincerà domani mattina presto?
3: Molto presto, quindi, 6:30 ci mettiamo in macchina.
2: Quindi speriamo di essere un simpatico trafiletto tra la fine del lavoro e l'inizio del lavoro. In mezzo una RDS bag vinta con Affari della Fortuna. Prima cosa che devi fare,
3: speriamo,
2: è scegliere un pacco: il pacco blu legato al Piemonte o il pacco oro legato alla Campania?
3: Pacco oro legato alla Campania.
0: Vi ricordo che tutto quello che sentite si può vedere sul 265 della TV a riprova della regolarità di quello che accade. Dentro il pacco oro della Campania ci sono sei parole che sono anche in parte il titolo di un grande successo italiano trasmesso in quest'ora su RDS.
2: Che faccio? Giro? Vado.
3: Gira.
2: Aspetta, gira la ruota. Vediamo. Il dottore.
0: Scusate. Sta chiamando.
2: Doc, Alessia mi è simpatica, quindi faccia il bravo.
0: Francesco Calente, sì, dalla regia, parla con Chiara De Pisa. Sentiamo cosa propone. Sentiamo una voce in lontananza, è perfido.
2: No, non posso dirlo per dire una

0: Dottore, gli ascoltatori che a quest'ora ascoltano la radio 100% Grandi Successi vanno premiati.
1: Alessia, che gli hai fatto al dottore? Perché è stato particolarmente, posso dirlo? Struzzo.
0: Attenzione.
1: Ho detto struzzo, amici. Struzzo.
0: Che dice?
1: Allora dice.
2: Di solito con me i dottori sono buoni, però.
1: Guarda, Ale, adesso facciamo qualcosa, ci pensiamo noi. Se tieni il tuo pacco oro, ti concede 5 parole, ma senza il titolo della canzone. Se invece cambi pacco, 3 parole col titolo della canzone.
0: Madonna. Brava.
2: Guarda, tengo il pacco oro.
1: No. Sì.
2: Tanto l'importante è sentirvi, e non avrei mai pensato di andare in diretta, quindi va bene così.
0: Amore, allora tu considera che ti dico 5 parole, giusto?
1: Sì.
0: Giusto, dottore, perché ho perso il conto.
1: Sì, sì, 5.
0: No, certo, tranne una che ha il titolo. Quindi, le 5 parole. Per indovinare un grande successo trasmesso in quest'ora italiano, trasmesso in quest'ora su RDS sono: tu sei, dico che poi, dico che poi sei tu e un'altra parola che è il titolo di questo grande successo.
1: Possiamo aiutare? Cioè, possiamo aiutare? Tipo, quando quando una cosa
0: non la trovi. Dico che poi sei tu.
1: Di un cantante
0: genovese che ha fatto
1: stupendo.
0: Sanremo, ma questo non è un grande successo di Sanremo, trasmesso in questo la storia di S.
1: Non la trovi, quindi è ignorante.
0: Se sbagli, chiunque può dare la risposta esatta.
1: No, l'altro. È sempre lì, siamo, c'ha ragione pure lei. Se mi circomi, mi
0: allora, arrabbi. Se sbagli, purtroppo chiunque può dare la risposta esatta al 388-22-388-22. L'abbiamo passata allora, in quest'ora su RDS.
1: Se non trovi una cosa, vuol dire che questa cosa è
2: in persa.
1: O in intro.
0: Io più di
2: è difficile, è difficile.
0: È difficile.
1: Ma infatti te l'hanno detto.
0: Vabbè. Adesso qualcun altro vincerà RDS Bell.
1: Sei stata estremamente coraggiosa e questo ti fa tantissimo onore. La risposta non la possiamo dire adesso, però
2: non
1: vabbè.
2: Ti preoccupare, va bene così.
1: Oh, ma mi verrebbe da abbracciarla.
0: Un bacio a te.
1: Un bacio a te.
0: E a Padova.
2: E tanto voglio dire, io sono andata da Buzz, vado dappertutto con voi, quindi grazie. Non mi interessa.
1: Okay, sei un tesoro, Ale, baci.
0: Grazie. Noi verremo dappertutto con te. Ciao Alessia.
2: Ok, ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Taylor su RDS. Abbiamo Buonasera. Il vincitore o la vincitrice del gioco?
1: Sì. La risposta esatta è introvabile. Dico che poi tu sei introvabile, Emanuele da Canicattino.
0: Ma no, perché è partita Samurai Jack? L'altra è partita.
2: Perché era giusto. Siamo ossessionati. Comunque era questa.
0: Era introvabile di Brescia. Mannaggia. E invece li abbiamo trovati.
3: Bonsoir.
0: Vai, presentali come solo tu sai fare.
2: Jason Galliani, ma attenzione perché c'è Roberta Fiore che porta il buon umore.
3: Siamo proprio noi, amici.
0: Ciao, noi. Benvenuti.
3: Come state?
0: Noi molto bene, voi?
3: Molto bene, alla grande.
0: Io sono un po' triste per la nostra amica Alessia, perché ce l'aveva lì sulla punta della lingua. Però
3: Ha indovinato qualcun altro, quindi nel dubbio la bag è andata lo stesso,
0: bicchiere
3: no?
0: Bicchiere mezzo pieno, amico mio.
3: Sempre così.
2: Noi abbiamo la bicchiere vuoto e voi ce l'avete pienissimo per le prossime 3 ore.
4: Eh sì, 3 ore passeremo insieme.
3: Così pare. Così
0: e sembra. Noi torniamo domani a partire dal 19. Grazie Francesco Cadente per essere stato con noi. Grazie Mauro. Bene.
2: Ciao Chiara, ti stimo.
3: Ciao.
5: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
3: Di tornare in redazione per le novità, gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, l'appuntamento con l'attualità. Per noi c'è Lau Petrilli. Buonasera Lau.
4: Buonasera a tutti. Iran, risposta della Repubblica Islamica alla proposta di pace americana da buttare nella spazzatura, dichiara Donald Trump, per il quale il cessate il fuoco adesso ha l'1% di possibilità di restare in vigore. Una soluzione diplomatica della crisi è però ancora possibile, secondo il presidente degli Stati Uniti. Trump oggi ha parlato anche dell'antivirus, sostenendo è difficile che si diffonda. A Tenerife, concluse le operazioni di sbarco dell'equipaggio dei crocieristi ancora a bordo della MV Ondius, uno dei passeggeri spagnoli positivo ai test. In Francia, grave una donna, 4 le persone in isolamento in Italia. Il ministro Schillaci dice al TG1, oggi come oggi nel nostro paese nessun pericolo, non è come il Covid, questo virus ha una bassa contagiosità, le sue parole. In una circolare il dicastero di Schillaci assicura comunque un monitoraggio costante della situazione. Verlasco Andrea Sempio a Roma per una perizia psicologica, lo riferisce il Messaggero. Il nuovo processo si può fare anche senza attendere la revisione della condanna di Alberto Stasi, afferma la Procura Generale di Milano. Sport calcio, si gioca Napoli-Bologna, ultimo atto della 36esima di campionato, il parziale di 2-2. Tennis a Roma, ottavo tutto italiano fra Sinner, che ha battuto Popirin, e Pellegrino al Bisceglese, la sfida contro Tiafo. Stasera Cobolli eliminato da Tirante, oggi anche il KO di Bellucci contro l'Andaluse. Nei doppi avanzano Bolelli e Vavassori e la Paolini con la Errani. Questa è RDS.
5: Let's go, presto che tardi, 22:03 minuti sull'orologio, buon lunedì, buon inizio settimana, amici e amiche di RDS, siamo noi, Jason Gagliani e Roberta Fiore.
6: Sì,

0: anche Francesco Cadente in regia. Stiamo insieme fino alle 22. È già terrazzino?
1: È terrazzino, salottino. Abbiamo un po' cambiato adesso. Cambia anche la stagione.
0: Infatti,
1: quindi,
0: io aspettavo il terrazzino.
1: Portati un plaid, che quello male non fa. Tienilo lì, che può sempre servire.
0: In questa via di mezzo in cui non si sa ancora se fa freddo o caldo.
1: Vestirsi a cipolla. Se vi va, ci seguite anche sul 265, la nostra fantastica RDS Social TV. Oppure tutto ciò accade anche lì, tramite l'app ufficiale di RDS.
0: Abbiamo un sacco di cose da fare, ma cominciamo subito, ovviamente, dalla musica. Elisa.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo.

0: lei, Femma e Smith, a chiudere questa, questa sequenza mixata.
1: Ti stai frequentando?
0: Mi sto frequentando, la frequenza mixata. Così
1: questo è un lapsus freudiano, cara la mia amica Roberta Fiore. Poi ci racconterai meglio, ma siamo qui per un altro motivo. Facciamo subito un po' d'ordine, perché tra poco torna anche lei, la classifica.
2: Bella questa, che canzone era?
3: 100% grandi successi.
2: Scarica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
4: Ovviamente un grande successo. RDS.
5: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: Tutto il mondo DM in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo, che da oltre 20 anni ispira la business community globale, a Milano World Business Forum. Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking. Cerca online World Business Forum Milano per più

0: più info.
1: RDS Airplay.
2: I grandi successi più trasmessi su RDS.
3: Ciao a tutti da parte nostra, Roberta Fiore e Jason Gagliani. Nuova settimana, nuova classifica per scoprire insieme quali sono i 10 pezzi più amati, anche quelli che avete ascoltato di più su RDS. Partiamo dalla posizione numero 10, dove troviamo Saif con Tu mi piaci tanto. Pezzo inserito nel primo album in studio dell'artista, rivelazione di Sanremo 2026, uscito venerdì scorso. Ne guadagna una invece di posizione dalla 10 a 9, Harry Styles con American.

American Girls alla 9 in classifica, tra i più ascoltati su RDS. Ci spostiamo di poco, arriva anche lei, la reginetta del pop Sabrina Carpenter. Conquista un gradino, sale dalla 9 della scorsa settimana e si piazza proprio lì, alla numero 8. Classe 99, nata in Pennsylvania, cantante e attrice statunitense. In tanti la definiscono pop star tascabile.

posizione numero 8, saliamo di un gradino alla numero 7, dove troviamo Taylor Swift con Opal White, che sale in classifica rispetto alla quinta posizione della scorsa settimana. Alex Warren subito sopra alla 6 con Fever Dream. Ne scala 3 di posizione invece Olivia Dean, dalla 8 alla 5, sarà tra le headliner femminili annunciate per il Lollapalooza Festival di Chicago il prossimo luglio 2026. Questa è la sua So Easy to Fall in Love.

Easy to Fall in Love alla 5 in classifica. Siamo perfettamente a metà della top 10. Un piccolo salto in avanti, arriviamo alla 4. Ci attende nuovamente il King di Roma, Achille Lauro, con la sua Perdutamente. Stesso mood, stessa situazione anche per quanto riguarda il terzo gradino del podio. Entriamo ufficialmente in zona calda con Bresh, la sua Introvabile.

0: con Introvabile alla posizione numero 3, che si sta preparando tra l'altro per le 4 date al Porto Antico di Genova, sua terra natia, il prossimo luglio 2026, prima volta per lui live nella sua città, quindi sarà un'emozione davvero speciale.
1: Manca poco, noi però nel frattempo non possiamo fermarci proprio qui sul più bello, vogliamo scoprire di più chi si nasconde tra il primo e il secondo posto di questa top 10.
0: Chi
1: da
0: c'è,
1: un lato
0: c'è?
1: Samurai J con Ossessione,
0: dall'altra parte si gioca la prima posizione della top 10 di RDS Somber con Homebreaker.
1: Chi vince?
2: Ecco il numero uno della classifica di RDS.

0: settembre Homebreaker per la terza volta al primo posto in vetta alla classifica RDS Airplay Chart.
1: Le maggiori classifiche italiane ed internazionali le trovi anche su rds.it.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato.

0: me.
1: Dragon Ball Man Human su RDS con Jason Gagliani e Roberta Fiore. Lo sapete bene, amici e amiche, che noi siamo qui anche per un motivo preciso, specifico, cioè recuperiamo tutto ciò che accade nella giornata proprio qui trascorsa su RDS. Stamattina Anna e Sergio hanno fatto un po' di dibattito, tema soldi, quindi finanziario.
2: Sì, autonomia finanziaria. Sentiamo un po' cosa hanno detto.
3: C'è una proposta di legge interessante che riguarderebbe le famiglie. Poi abbiamo scoperto, per esempio, che solo una donna su quattro dispone di un conto personale, mentre circa il 30% utilizza ancora dei conti cointestati.
4: Ma perché?
3: Beh, adesso cosa dice questa?
4: Conto corrente personale su cui ricevere direttamente lo stipendio come primo tassello dell'autonomia economica femminile. Questa è la convinzione della senatrice Elena Murelli, prima firmataria di un disegno di legge che punta a imporre ai datori di lavoro l'accredito delle retribuzioni esclusivamente su conti intestati al singolo dipendente.
3: Ok.
4: Dal 2018 il pagamento degli stipendi deve avvenire tramite strumenti tracciabili come il conto corrente, ha spiegato la senatrice. Tuttavia la normativa non specifica che il conto debba essere intestato al lavoratore. Questo lascia spazio all'utilizzo di conti cointestati e può diventare il cosiddetto gender gap finanziario. Il reddito della donna può finire sotto il controllo del partner o del coniuge, una situazione che, aggiunto, può ricordare in generale tutti i lavoratori, che si intreccia anche con il tema del caporalato.
3: E vedi, e questo è il discorso. Se tu non hai un conto corrente, lo fai mettere soldi su quello del marito e del partner.
4: Quando inizi un rapporto di lavoro, la ditta ti chiede su quale conto vuoi ricevere.
3: E tu dai il conto di tuo marito, è tracciabile. E perché? Perché ci avete un conto solo. Devi aprire un conto. C'è solo un conto.
4: Chi
3: in famiglia
4: impedisce di farsi un conto?
3: A nessuno, però dici, in questa maniera si regolamenta ancora di più, perché se non è un tuo conto personale io non ti... Sì, è un disegno di legge, l'abbiamo preso soltanto per capire come funzionano le cose in famiglia, come si amministrano i beni della famiglia, se ci sono due stipendi, un unico conto contestato al quale tutti attingono senza dover spiegare all'altro che cosa spendono, perché tu pensa, insomma, cosa vuol dire se c'è un unico conto, ho speso 100 euro per fare la spesa, oppure ho comprato le scarpe al bambino. Insomma,
4: penso che si gestisca la spesa familiare in base al reddito degli entrambi, mettendo da parte le spese per eventuali complicazioni.
3: Ma chi è che amministra? Tu pensa quanto si potrebbe litigare per un marito che compra un trapano nuovo o per una moglie che spende 300 euro dal parrucchiere.
4: Io, per esempio, un mio amico una volta mi ha detto che anche per comprare la macchina, cosa fare, comunque doveva bisognava avere anche la cosa della moglie.
3: Lo vedi? Quindi non c'era l'autonomia, non è soltanto un problema.
4: Che allucinante, cioè, salviamo questi uomini da questa cosa.
3: Salviamo le donne che, se vogliono andare,
4: una macchina che ci vuole la firma, cioè ognuno abbia la propria indipendenza.
3: Questo hai appena dimostrato.
4: Donne, apritevi un conto personale, quando vi assumono date il vostro conto, non date il conto del marito per poi lamentarvi e fare un disegno di legge. Cioè, ognuno si apre il proprio conto e spendetevi come cacchio vi pare.
3: Ed è esattamente quello che stavamo dicendo. Sì. Tant'è vero che tu hai sottolineato il fatto che il tuo amico non poteva comprarsi autonomamente un'auto perché, essendo un conto contestato, aveva bisogno della firma della moglie.
4: Quindi il problema c'era il marito.
1: Vedi, sembra così veloce, istantanea come cosa, ma non lo è. Intanto grazie ad Anna e Sergio.
2: Sì.
1: Come gestite voi, amici?

0: Living New York, gli IEM alle 22:41 su RDS. Sarebbe costoso vivere a New York, ma anche in Italia diciamo che non è proprio.
1: Beh, siamo lì, esatto. Per adesso direi
0: il costo
1: che
0: della vita forse sta raggiungendo quello della grande media.
1: Tanta fatica. Parlavamo di conti separati, conti cointestati. È nata da qui proprio la polemica, anche grazie a Anna e Sergio questa mattina. Come vi gestite i vostri soldi in coppia?
2: Per me,
1: dica,
2: convivi o non convivi, si dividono le spese, ma ognuno ha il suo conto. Ecco. È la cosa migliore. Non si sa mai.
1: Aia.
2: Per esperienza personale.
1: Toccato tasto dolente, amico mio. Sai che in realtà l'appoggio anch'io questa tesi, soprattutto per un discorso di fiducia. Perché non si sa mai, metti caso, non è che abbiamo la certezza matematica al 100% di rimanere e stare insieme tutta la vita. Uno se lo augura, però metti
0: però
1: caso che
0: Anche il conto insieme, anche se non si convive, ovviamente devono essere passati almeno 2-3 anni di relazione.
1: A minimo, dici?
0: Dai, sì.
1: Però anche tu non ti
0: per
1: fidi.
0: Per conquistare la fiducia, certo.
1: Vedi, sempre quello. Voi che dite? Messaggi vocali WhatsApp 388-22-388-22.
3: In cucina,
4: in salotto,
3: in camera mentre ti rilassi,
4: con Alexa,
3: Google o Siri,
4: basta la tua voce.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi
4: e la radio riempie la tua casa. C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
0: Come gestite i vostri soldi in coppia? Conti cointestati o separati? Diceci la vostra.

0: sotto casa alle 22:51 di questo lunedì sera. Beh, abbiamo toccato un argomento piuttosto controverso che ha così infuocato un po' gli animi dei nostri ascoltatori, ovvero dell'autonomia finanziaria. Vi abbiamo chiesto come gestite i vostri soldi in coppia, meglio avere un conto cointestato oppure ognuno il proprio, si dividano le spese, e sono arrivati un po' di messaggi.
1: Che dite? Chi c'è?
2: Ovviamente, avendo uno stipendio, uno diverso dall'altro, abbiamo fatto un calcolo di che cifra versare su questo conto cointestato,
1: certo,
2: in modo tale che dopo possiamo usufruirne come più vogliamo su questo conto, per l'appunto.
1: In maniera equa, perché anche qui, scusa, due persone non è che guadagnano sempre la stessa cifra,
0: sì,
1: no?
0: Lo bisogna trovare reddito. Un compromesso.
1: Io metto di più, tu metti di meno, ma comunque uno mette quello che può, secondo le proprie disponibilità economiche.
0: Deve essere una cifra, insomma, che sia
1: che vada bene entrambi. Proprio, sì.
3: Esatto. Io e mia moglie abbiamo due conti separati. Ogni preleviamo una volta ciascuno, una volta uno, una volta un altro.
1: Bravi.
3: Però guarda caso, nel mio conto ci sono sempre meno soldi rispetto a lei. Boh, perché non lo so.
1: Non lo so. Se non lo sei tu, amico mio, indagheremo. Che possiamo fare?
0: Possiamo saperlo noi.
1: Robby, ne sai qualcosa?
0: No, giuro che no.
1: Sicura? No. Va bene, ci fidiamo.
2: Beh, io con mia moglie ci gestiamo il conto, praticamente abbiamo ognuno il suo conto perché lavoriamo tutte e due, e abbiamo un conto cointestato dove ci sono le spese per la casa, tipo bollette e quant'altro, e anche per, che usiamo per fare la spesa, ma usiamo quel conto anche per magari vacanze, cene e quant'altro. Però per spese personali ognuno ha il suo conto.
1: Come la vedi questa cosa?
0: Beh, giusto, devo dire che questo è un po', no, la media del comune, la pensano, insomma, la maggior parte della gente la pensa in questa maniera, penso sia la cosa più giusta. Io devo dire che, come ti dicevo prima, insomma, un conto cointestato, bisogna sapere poi, insomma, capire come va la relazione, però
1: non è facile da gestire.
0: È vero, è vero.
1: Ancora.
4: Ciao.
1: Ciao.
4: Il giorno prima che me ne andassi di casa,
1: sì,
4: una separazione annunciata, il mio ex ha prelevato 20.000 euro dal conto comune.
1: Quanti?
4: E me ne sono accorta purtroppo troppo tardi, e per quieto vivere non gli ho chiesto niente.
1: Non gli ho chiesto.
4: Però penso che il karma prima o poi faccia qualcosa.
1: Ho capito,
0: allora, amica.
1: Speriamo anche noi, però. Oh, sono 20.000 euro! Ma ragazzi, ma
0: io spesso confido nel karma, amica, quindi ti sono vicina, ma 20.000 euro, io ragazzi, il karma lo vado a prendere a casa sua insieme a lui.
1: Maratona,
0: cioè,
1: partivo in quarta anche con la digestione in corso, ma stai scherzando? 20.000 euro. Io non so come tu abbia fatto, forse sì, davvero per il quieto vivere, ma posso dire, chapeau, brava lei.

0: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
1: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
2: 100% grandi successi.
0: Il mondo di RDS
1: direttamente nelle tue mani.

0: Rescue to Mem su RDS con Jason Gagliani, Roberta Fiore. Poco fa un'amica, sempre di RDS, ovviamente ci ha mandato un messaggio vocale dicendo: io mi sono lasciata, è finito tutto, è finita la mia storia, il mio ex compagno ha prelevato 20.000 euro dal nostro conto cointestato e se n'è andato. E... che dite voi?
1: Amica mia, ti ha prelevato 20.000 euro, io non capisco come fai a starci te, Karma. Ma che sei matta?
0: Ma come si fa?
2: Jason, sì. Mi potete passare il numero della ragazza dei 20.000 euro?
0: Sì, certo.
2: Io per 20.000 euro non l'ho mai visto manco in tutta la vita mia.
0: Nemmeno io, mettiti nemmeno in noi. Fila.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. L'appuntamento con l'attualità. In un minuto per noi c'è Lao Petrilli.
3: Buonasera Iran, cessate il fuoco appeso ad un filo, ammonisce Donald Trump. Siamo pronti a rispondere adeguatamente ad ogni aggressione, afferma Mohammad Gharibaf, il presidente del Parlamento della Repubblica Islamica. Antivirus, tutte scese a terra a Tenerife, le persone a bordo della MV Ondius, un passeggero spagnolo positivo. In Olanda, procedure di sicurezza non eseguite correttamente, messi in quarantena 12 dipendenti di un ospedale in cui viene curato uno dei contagiati. 4 gli italiani in isolamento, nel nostro paese oggi non ci sono pericoli, garantisce al TG1 il ministro della salute Schillaci. Opportuna la massima cautela, si legge però in una circolare emanata dal suo dicastero. Chiusura in leggero rialzo questa sera per la borsa di New York, e l'indice Dow Jones guadagna lo 0,19%, Nasdaq più 0,10%. Sport, calcio, Napoli KO, l'ultimo match della 36esima di campionato, al Diego Armando Maradona passa il Bologna 3-2. Tennis al Foro Italico, Sinner travolge Popirin e accede agli ottavi. Domani il derby con Pellegrino, che ha eliminato Tiafo. Out Cobolli e Bellucci, vanno avanti invece i doppi Vavasori, Bolelli e Paolini Errani. Questa è RDS.

0: RTS.
1: Le 23.03 in questo momento di questo lunedì 11 di maggio, Jason Gagliani, Roberta Fiore, c'è anche Francesco Cadente in regia.
2: Ciao.
1: Fino all'una.
3: Siamo sempre noi, la formazione è questa, se vi va ci seguite anche sul 265, accendete la televisione, siete a casa, beh potete farlo anche tramite l'app ufficiale di RDS, siete in giro, siete a zonzo, dall'Italia, dall'estero, dall'altra parte
1: da
3: del mondo.
1: Da dove volete,
3: ragazzi,
1: qui
3: siamo
1: dovete
3: ovunque.
1: Venire, esatto, qui dovete venire, qui dovete stare, se volete portare anche qualcosa da mangiare, noi comunque.
3: Ecco, un'altra amica della Sacchi proprio, tutte le sere che cercano qualcosa da spiluccare,
1: ma
3: da sgranocchiare.
1: Lo spaghettino di mezzanotte non te lo fai.
3: Come lo spaghettino? A mezzanotte ci pensiamo, sono le 11, scusa.
1: Ma io comincio già ad aver fame.
3: Ma con calma, dai.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con un successo

0: con Aperture alle 23.12 di questo lunedì 11 di maggio, come si diceva prima, insomma, in questi appuntamenti durante la settimana con Jason e Elisabetta, io qui eccezionalmente stasera con Roberto Fiore, ripercorriamo alcuni dei momenti della giornata.
1: Tutto ciò che accade, no?
0: Qui su RDS, esattamente.
1: Può capitare di perdersi anche qualche pezzettino, no? Chi lavora, chi è impegnato. Siamo qui apposta
0: per
1: questo.
0: Per ricordarvelo. Qui a Roma, al Foro Italico, si stanno svolgendo gli internazionali di tennis. Claudio e Roberta oggi hanno parlato di alcune curiosità sportive proprio dai campi da tennis.
2: Amici di RDS, quante curiosità ci sono intorno agli internazionali di tennis?
3: Tante, ma sapete che, come sapete, io sono proprio negata per quanto riguarda lo sport, ma tutto quello che ruota intorno allo sport,
2: che tutto quello che non essere, è tennis,
3: tutto quello che non è calcio, tennis,
2: no,
3: però può essere complementare, funzionale, e lo sapete che io sono mortalmente attratta. Tipo, come si fa un campo di terra rossa? Io guardavo, dicevo, ma è possibile che tutta quella terra rossa, da dove la prendono tutta quella terra rossa? E praticamente ho scoperto che preparare questi campi richiede tantissimo tempo.
2: Certo. Perché è anche una bella manutenzione.
3: Perché la qualità del campo influisce sul gioco e sullo svolgimento del torneo. Soprattutto questi manutentori, passatemi il termine, ma sicuramente hanno un'altra nomenclatura.
2: No, è corretto.
3: Si affidano molto al giudizio dei tennisti, soprattutto quelli di livello altissimo, per capire se hanno fatto un buon lavoro. Ad esempio, Djokovic e Nadal erano due che si impuntavano spesso sulle qualità dei campi in terra rossa, perché alcuni dicevano che erano molto veloci.
2: Certo.
3: Cioè, in base a come si fanno questi campi, la pallina va più veloce o lenta.
2: O rimbalza più alta o più bassa.
3: Esattamente.
2: Sì, dipende dalla consistenza di questa terra rossa. Questo vale anche per il cemento, vale anche. L'erba, ormai ci sono pochissimi tornei, però certo il terreno influisce tantissimo sul rimbalzo della palla.
3: E il lavoro comincia ai primi di febbraio.
2: Quindi, a Roma, dici?
3: Sì,
2: Roma.
3: Sì. Okay. Quindi
2: parli
3: quasi tre mesi. Sì, scusate, siccome ci sono gli internazionali, parlavo di Roma.
2: Okay.
3: Quindi quasi tre mesi prima dell'inizio degli internazionali. Ogni volta i campi vengono rifatti quasi da zero. Nel senso che viene portata estesa nuova terra rossa, fanno la fresatura, le ricariche, sto leggendo perché non ne so nulla, il controllo dei livelli, le linee, e poi rullano e compattano tutto.
2: Sì. Deve essere bello compatto per farla rimbalzare bene, certo.
3: Ci vogliono 60 addetti, perché a Roma da qualche anno sono aumentati i campi, quest'anno addirittura ce ne sono due rispetto all'anno scorso, ma ce ne sono 5 di nuovi rispetto alla passata edizione. Allora, la terra rossa, come dicevi tu, è fatta di, per semplificare, l'espertone dice, per semplificare, di scarti macinati di mattone.
2: Se lo chiamano in gergo mattone tritato, sì.
3: Ok, per i campi del Foro Italico ho scoperto che prendono la terra rossa, questa terra, insomma, da un'azienda cremonese.
2: Ah, vedi?
3: Non la sapevo, che utilizza materiale di recupero di vecchie cascine lombarde.
2: Fatte di mattoni, giustamente, sì, perché qui in Lombardia ci sono molte più case in mattoni rossi.
3: E usano, hanno detto che per gli internazionali di quest'anno sono state usate tra le 300 e le 400 tonnellate di terra rossa.
1: Ma però, mica male, grazie Roberto e Claudio. Sai che facciamo adesso io e te, Roby?
0: Che si fa,
1: invece?
0: Si mangia?
1: No, prenotiamo un campo da tennis,
0: sì.
1: Me la sento caldissima, ci sfidiamo io contro di te, 1v1, te la senti o no?
0: Non hai mai fatto nemmeno un giorno in palestra, in vita tua.
1: Ma cosa ne sai? Ma pensa a te questo.

0: big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
0: dal team di esperti di RDS. RDS.
2: Fulminacci, maledetto me.
3: Eri pazza di me. Ma cos'è successo, amore? 100.000 dediche. E una frase in ascensore.
2: Madonna e Sabrina Carpenter. Bring your love. Bossa Nostra.
4: Ora forse siamo solo Bossa Nostra. E la gente che passa non sa veramente.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
0: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: come Marrakesh, volevo capire su RDS 23-22 di questo lunedì 11 maggio con Jason e Roberta.
1: Anche noi vogliamo capire, facciamo un po' d'ordine perché tra poco c'è ciccia, come dice qualcuno, ciccia arriva fatta. La classifica dei pezzi più venduti in USA, ma c'è anche lei la sequenza mixata,
0: rimanete
1: quindi
0: lì.
1: State qua.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Allora andiamo a Lione, dove hanno aperto una gastronomia per cani. Si possono anche ordinare delle torte di compleanno per i propri amici.
4: La migliore, pensa a tre zecche Michelin.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di RDS.it
2: o sulla nostra app.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
7: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
8: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia.

0: Iniziativa promossa dal Corriere della Sera. RDS. USA Chart.
1: I grandi successi più venduti negli Stati Uniti.
2: Ciao a tutti da parte nostra, Jason Gagliani e Roberta Fiore prontissimi per scoprire quali siano i 10 pezzi più venduti nella classifica Billboard USA. Due new entry in questa top 10, partiamo dalla 10, rimane stabile la posizione di Kelani con Folded, saliamo alla 9 e troviamo la prima new entry, lui è Noah Kahan, cantautore statunitense classe 97. Questo è il grande successo, si chiama Doors.

Noah Kahan alla numero 9 con Doors. Ci spostiamo di una sola posizione, dove nella classifica dei brani più venduti negli States troviamo Alex Warren, che scende di 2 gradini dalla 6 alla 8 con la hit mondiale che lo ha portato al successo, scalando le vette di tutte le classifiche a soli 25 anni. La sua voce emozionante ha conquistato tutti, grazie anche all'amore travolgente che racconta nella sua Ordinary.

Alex Warren, Ordinary alla 8 in classifica, andiamo alla 7, c'è subito spazio anche per la seconda e ultima new entry della top 10, stiamo parlando della collab tra Ella Langley e Morgan Wallen con la loro I Can't Love You Anymore. Conquista invece un gradino passando direttamente dalla 7 alla 6 Olivia Dean, sicuramente un periodo molto felice per lei, ha vinto anche un Grammy come miglior artista esordiente, So Easy.

alla posizione numero 6, ci spostiamo di pochissimo, raggiungiamo il quinto gradino, esattamente a metà della classifica. Tutto stabile rispetto alla scorsa settimana, nessun se le scendi per quanto riguarda Ella Langley, che ritroviamo con Be Her. Appena sopra troviamo alla posizione 4 la ex numero 1 della scorsa settimana, Olivia Rodrigo, che farà tappa a Milano ad aprile 2027 per due date con il suo Unrevealed Tour. Questa è la stagione.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead alla numero 4. Questo è stato davvero un colpo di scena non indifferente, ma le sorprese non finiscono qui, perché Olivia Dean conquista un gradino prezioso e vola così dalla numero 4 alla 3 sul podio con Man I Need.
1: Eh sì, ma vogliamo scoprire chi c'è in vetta alla classifica?
0: Primo e secondo posto, da un lato si schiera nuovamente lui, Bruno Mars, con I Just Might.
1: Dall'altra parte, Choosing Texas di Ella Langley.
0: Chi una bella sfida.
1: Spunterà?
0: Secondo voi chi vince? Si accettano scommesse.
2: Ecco il numero uno della classifica americana.

0: essere la numero uno per l'ottava settimana non consecutiva, è la Langley con Chosen Texas, è il singolo più venduto negli Stati Uniti.
1: Con RDS sei sempre un passo avanti sui successi del momento.
2: New hit music. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: su RDS con Jason Gagliani e Roberta Fiore. Tra poco, se sei d'accordo, sì, io proverei un po' ad indagare. Mm. Siamo un po' investigatori stasera, sì, in questa veste, sì, perché parleremo di film, ma soprattutto di Easter egg. Conosci? Frequenti?
1: Frequento. La frequenza di prima è riferito a questo. Magari non tutti sanno cosa sono gli Easter egg.
0: Tutte cose nascoste, noi le scoviamo apposta per voi. State qua,
1: ne parliamo.
2: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
3: E con la nostra app per iOS e Android anche quando sei in giro.
2: RDS Social TV. RDS Social TV.
4: Ulisse, ho voglia di navigare.
5: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
4: No, voglio navigare con il gigante.
5: Ah!
6: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
1: Perché trovare easter egg nei film è così gratificante? Tra poco ne parliamo, sempre che sappiate cosa siano, altrimenti rimanete lì.

0: Taylor Swift, Opalite su RDS con Jason Gagliani e Roberta Fiore. Parliamo di film, di cose un po' segrete, i cosiddetti easter egg, quindi tutto ciò che rimane nascosto al primo impatto. Quando guardiamo un film per la prima volta non è che stai proprio attento a tutti i dettagli. Ma non è che lo dico io, lo dice la scienza, subito a prendermi in giro dalla regia. È così, perché il cervello ama quelle ricompense inaspettate. Quando troviamo un easter egg, il nostro cervello cambia un po', perché rilascia la dopamina, sappiamo tutti benissimo,
1: quel
0: no?
1: Il neurotrasmettitore legato proprio al piacere, alla ricompensa, alla soddisfazione, alla curiosità pagata.
0: È quello, quindi punto interessante è che il cervello reagisce proprio ancora più intensamente quando la ricompensa non è prevista oppure arriva dopo una ricerca. Ci fa sentire un po' speciali perché aver capito quel qualcosa in più, così senti che puoi essere parte integrante di un gruppetto, tipo pochi eletti, lo sappiamo solo noi, l'abbiamo visto solo noi.
1: E poi te la puoi rigiocare con qualcun altro, no? Tu non te ne sei accorto, io sì.
0: Fa figo, vero?
1: Fa figo.
0: Ci sono un po' di esempi, perché abbiamo un po' così indagato. Quali sono gli easter egg più iconici nei film?
1: Beh, sicuramente partiamo da The Lion King.
0: Re Leone. Questo sono io al mattino quando mi sveglio così.
1: Spero tu non abbia gli stessi capelli del Re Leone.
0: No,
1: beh, per
0: no.
1: anni si è discusso.
0: Dio, guardandomi adesso sul 265, secondo me poco ci manca.
1: No, stai benissimo, sei bellissimo.
0: Meno male, anche per la mia mamma me lo dice ogni tanto.
1: Si è discusso della scena dove Simba si sdraia e la polvere forma delle lettere in cielo. Molti sostenevano comparisse la parola sex. Gli animatori dissero invece che era SFX, firma del reparto effetti speciali, è diventato uno degli easter egg più controversi della storia della Disney.
0: Ma può mai essere sex in un film della Disney? No, mi dissocio. Mi dissocio totalmente. Un altro è Aladdin, genio
1: solo dagli adulti.
0: Ma allora, ma

0: situazione.
1: Non cadere, che sarà un disastro qua su 265.
0: E tiro giù pure il microfono.
1: C'è il genio che cambia forma continuamente e imita Pinocchio, Sebastian e persino Topolino. Era una specie di multiverso Disney molto prima che diventasse di moda.
0: Ah, che bello.
1: Non se ne privano.
0: Io invece ti porto da Matrix, te lo ricordi?
1: Matrix.
0: Beh, che film, che filmone, Keanu Reeves. C'era anche forse un cameo della Bellucci?
1: Potrebbe essere, la chiamo.
0: I codici verdi sono ricette sushi. Il celebre codice di Matrix, infatti, sarebbe stato creato proprio scannerizzando delle ricette giapponesi del libro di cucina della moglie del designer.
1: Le ricette del sushi, scusami.
0: Pensa un po'.
1: Che poi si stavano lì, tra una ricetta e l'altra, mangiavano e detto, sai che c'è, facciamo un codice.
0: Esatto, è venuto
1: numerico.
0: A fare anche a loro mentre lavoravano, un po' come succede a noi. E allora, capito, hanno messo dentro qualcosa che...
1: Cioè, succede a noi che diamo i numeri, dici?
0: No, che abbiamo
1: quel mood
0: fame.
1: Lì. Non lo so, pensavo di... Non è quello?
0: Se non
1: tu stai ancora
0: numeri,
1: volando con Aladdin, te lo dico io. Scendi da quel tappeto, vieni giù. Dove vai? Scendi.

0: RDS non si ferma mai.
1: Scarica o aggiorna la nostra app.
0: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
1: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100% grandi successi.

0: ci siamo, Emma insieme a Arcomi, 23:58 di questo lunedì 11 di maggio, tra poco diventerà martedì e tra poco così alzeremo un pochino l'asticella della temperatura.
1: Quindi possiamo archiviare completamente l'argomento legato agli easter egg, tutto ciò che è nascosto.
0: Sono d'accordo.
1: Per addentrarci in un clima direi un po' più spicy, un po' più piccantello. Anche perché,
0: un po' più nascosto.
1: No, l'orario ce lo permette, no? Dai, quasi sì. A mezzanotte.
0: Siamo autorizzati.
1: State qua.
0: Autorizzati.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza tempo.

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: È il momento dell'appuntamento con l'attualità in 60 secondi per gli aggiornamenti sui fatti più importanti di oggi. Redazione Celao Petrilli. Buonanotte, Lao.

0: saluto a tutti. Stati Uniti, Iran, muro contro muro, soluzione diplomatica ancora possibile, ma il cessate il fuoco è appeso ad un filo, avverte Trump. La Repubblica Islamica fa sapere: noi sosteniamo il piano di pace in 4 punti del presidente cinese Xi Jinping. Antivirus, la MV Ondius ha sbarcato equipaggio e croceristi rimasti a bordo a Tenerife. I 4 italiani in isolamento sono asintomatici, ancora non abbiamo i risultati dei loro test, fa sapere il ministro della Salute Schillaci. Ci siamo attivati subito, ma voglio tranquillizzare tutti, da noi oggi nessun pericolo, le sue parole. Il maliano aggredito e ucciso nella città vecchia di Taranto sabato scorso, la polizia ha fermato 5 giovanissimi, tra loro il 15enne che avrebbe sferrato a Bakary Sakho alcuni colpi all'addome rivelatisi mortali, l'accusa omicidio aggravato da futili motivi. Electrolux annuncia la chiusura della fabbrica di Cerreto Desi, 1700 gli esuberi previsti dal piano di ristrutturazione aziendale, immediata la protesta dei sindacati che hanno indetto 8 ore di sciopero, restituiscano i 700 milioni di sostegno incassati dal 2013, chiede la UIL al governo. Sport, calcio, il Bologna beffa il Napoli mandandolo al tappeto al Diego Armando Maradona, 3-2 per i Felsinei nell'ultima partita della 36esima di campionato. Per quanto riguarda il tennis, a Roma domani derby italiano negli ottavi a sfidare Sinner che ha demolito Popirin, sarà il bisceglese Andrea Pellegrino, il numero 155 del mondo, partito dalle qualificazioni, ha battuto Tiafo, eliminati invece Cobolli e Bellucci. Questa è RDS.
1: Let's go, è scattato ufficialmente la mezzanotte, allora buon martedì amici e amiche di RDS con Jason Gagliani e Roberta Fiore.
2: Ben ritrovati a tutti, ancora un'oretta stiamo insieme, c'è anche Francesco Cadente in regia. Ciao. Abbiamo un po' di cose
1: ci di siamo tutti, parlare. Anche voi che ci seguite sul 265, la sì. Nostra fantastica RDS Social TV, accendete la televisione qualora foste a casa, ma salutiamo anche quelli che sono in giro, che sono a zonzo,
2: sì,
1: dall'Italia.
2: Magari stanno lavorando, stanno rientrando all'estero. A casa dall'Italia, dall'estero, potete seguirci, non avete scuse perché avete 1000 modi per farlo.
1: Tipo
2: le app scaricabili gratuitamente, l'RDS Social TV.
1: Rigorosamente sempre gratis. Tra poco entriamo in un clima un po' piccantello.
2: Spicy.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
4: con un successo senza

0: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre.
1: Se per te siamo niente di niente di niente, un fuoco d'artificio.
2: Questa è RDS 100% grandi

se bastasse una notte sì per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì godersi l'impatto non ci importa.

0: notte, direi che è un pezzo che ci sta molto bene. I Can Wait chiude la sequenza mixata.
1: Siamo
0: con
1: sempre
0: Jason
1: noi.
0: Roberta.
1: Allora, domanda bruciapelo, sincera, poi avremo modo di approfondire. Dormi con o senza vestiti, cara Roberta Fiore?
0: Allora, d'estate mi denudo, ma non sono mai del tutto
1: 50-50.
0: Sì, dai, no, del tutto nuda, a meno che non sia in un momento un po' particolare col partner, devo dire che non dormo mai nuda.
1: Ok.
0: Tu?
1: No, io sempre vestito, rigorosamente, maglietta, pantaloncino.
0: Sì, quando sei in quei momenti lì ti vesti.
1: No, ma siamo qui per un altro motivo. Tra poco approfondiamo perché è intervenuta anche la scienza.
0: Ma vai a chiedergli cose sul privato.
1: No, perché uno magari si collega adesso. Ma questi che stanno dicendo dormi vestito, nudo. Ma che trasmissione?
0: Siete,
1: c'è un motivo.
0: Siete qui per un motivo, rimaneteci.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
3: Le meglio battute.
4: Parliamo di Mitch Hedberg. Una volta ho bevuto del Jack e Coca con il lime e ho notato che il lime galleggiava. È un'ottima notizia, la prossima volta che vado in barca e mi riparto, mi attacco ad un lime.
3: Certo.
4: Mi piacciono le scale mobili perché non possono mai rompersi, possono solo diventare scale.
2: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di RDS.it o sulla nostra app.
6: Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. Ma è bellissima. Con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Eccola qua. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
7: E mio nipote.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow.
8: In viaggio fanno amicezia con tutti.
9: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
11: Amore, è fatta.
12: Che cosa?
11: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
12: Sì, vabbè, ma non esiste.
11: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
11: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
13: Naturelle Go. Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le Naturelle Famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
14: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
17: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
18: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
9: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Martedì, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani e Roberta Fiore. Che tempo farà nelle prossime ore? Ce lo dicono gli esperti di Trebin Meteo.
20: Nelle prossime ore il tempo migliora al nord-ovest, con una giornata di martedì che sarà finalmente più soleggiata. Tempo buono, stabile, soleggiato anche al centro-sud, seppur con qualche annuvolamento al mattino sui settori tirrenici. Ancora un po' instabile invece al nord-est, martedì, e anche tra Toscana interna, dorsale appenninica, Romagna e Marche, con qualche acquazzone o breve temporale in transito. Le temperature poi caleranno per l'ingresso di aria fredda, domani però ancora piuttosto mite al centro-sud, con massime anche oltre i 25. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebin Meteo.
0: 22 di questo martedì 12 di maggio, tra poco andiamo sotto le lenzuola per un'abitudine che forse avete, forse non avete.
1: Ma tutti insieme?
0: Tutti.

0: meglio di RDS non finisce qui.
1: RDS.
0: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
2: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.

0: Ratatà lui e Mahmood, mezzanotte 28 di questo martedì 12 di maggio, e così l'atmosfera si surriscalda. Perché, amici, vogliamo sapere se voi
1: ce l'hai promesso poco fa e adesso
0: dormite.
1: Devi mantenerle queste promesse, eh?
0: Io ho promesso cosa?
1: Ah, che ne avremmo parlato, avremmo approfondito con un po' di dettagli, un po' di cose.
0: Hai promesso che ci avresti detto se dormi nudo oppure no?
1: Io ho detto di no.
0: No.
1: Io già ho smentito,
0: ecco,
1: tutto.
0: Jason Gagliani si è confessato, quindi sì, amici, fatelo anche voi se ne aveste voglia. Il numero è sempre lo stesso, 388-22-388.
1: C'è la scienza che entra in gioco.
0: C'è la scienza, sì, che ci dice, insomma, ci chiarisce un po' le idee. Il 30-40% degli adulti dorme nudo, almeno occasionalmente. Devo dire, io mi ritrovo in questa percentuale.
1: In base a stagionalità?
0: In base a, sì, anche la stagione sicuramente influisce. In Italia le stime informali parlano di pratica più comune tra i giovani adulti, prima di tutto frequenza d'estate, quindi anche la stagione c'entra, diffusione tra chi vive in coppia, perché ovviamente la situazione poi a volte lo richiede e magari rimani anche così, no?
1: Cioè parti da vestito, poi nel corso della serata
0: magari comparti nudo per portare la situazione un po' dove
1: fate voi, faccia
0: lei.
1: Ma fa bene o no? Perché questo che tutti si chiedono, perché stasera non dorme nessuno, se no se non c'è stare così, ragazzi.
0: Vabbè, noi un po' di insonnia proviamo così a instillarvela, però in parte dormire nudi può far bene, ma non sempre. La scienza è abbastanza concorde però su una cosa: dormire ad una temperatura corporea leggermente più bassa può migliorare il sonno, tant'è vero che la temperatura intorno, comunque fuori dalle coperte, dovrebbe aggirarsi tra i 16 e i 19 gradi.
1: Cioè addirittura ci hanno detto i gradi sul termostato da dover guardare. Io sfido chiunque a farlo, prima di andare a dormire.
0: Termostato in casa, in nella camera?
1: Sì, sì, ma se non ci sono 16 gradi stanotte dormo male, voglio proprio vedervi. Ma voglio, vi aspetto proprio al varco. Hanno fatto anche uno studio però, sondaggio Cotton USA su oltre 1000 coppie britanniche, e ha mostrato che il 57% di chi dormiva nudo dichiarava una relazione felice, contro il 48% di chi dormiva in pigiama, il 43% con camicia da notte o il 38% con la tuta o il pigiamone.
0: Vedi, perché è un antistress. Non mi riferisco al dormire nudi, cioè nel senso anche probabilmente allora potrebbe aiutare.
1: Pericolosa detta così.
0: L'antistress è un po' quello che viene prima e dopo, però dormire nudi sicuramente aiuta. Tra l'altro il motivo principale è il contatto pelle contro pelle, perché questo stimola ossitocina, serotonina e dopamina.
1: Abbinghiati praticamente.
0: Esatto, quella cosa lì è legata alla fiducia, alla vicinanza emotiva e anche appunto al rilassamento, quindi
1: non
0: antistress.
1: Non lo so, mi sta venendo caldo, per fortuna che c'è la novità di Madonna e Sabrina Carpenter.
0: Ah, non possiamo parlare ancora un po' di questo?
1: Non si può,
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
4: New music.
3: Novità RDS.
5: Madonna e Sabrina Carpenter. Bring your love.